0: se mi fa uscire non te lo so chiudere perché è stupido Facebook, non è intelligente, non è che dice che pensa. Vediamo se riusciamo. Intanto qua terminiamo la diretta, così evitiamo. Ancora? Continui? Ok. Allora.
1: Da capo ce la fai.
0: Stiamo facendo da capo, purtroppo sì, siamo in radio, intrattieni gli ospiti.
1: Intrattengo, sì, però che cavolo, l'intelligenza artificiale posso bloccare questi costi, su, per favore,
0: Che devo fare?
1: Devi fare che no, c'entri tu. Una volta che non c'entri tu.
0: Una volta che non c'entro niente, infatti. Beh.
1: Allora, tutto bene, mi raccomando, poi stavo dicendo con Gabriele che quelli sono straordinari, quei due ragazzi, e noi
0: abbiamo i migliori under del girone, secondo me.
1: Giocare insieme. E ero convinto che eravamo 6, mi dicono che sia stato Cicchi a fare quell'errore sul primo gol. Ma non lo so, ti ricordi quel passaggio fatto Lambo, azzardato, verso ragazzi. E sul portiere l'abbiamo detto, noi siamo per l'over, ma ormai è stato così, facciamo tutti gli auguri a Verna di non fare più errori, però ieri l'ha fatto clamoroso come fece quello con l'Aquila, dando il pallone a Sparacello. State attento a queste cose, rinviate, ce l'ha questo vizio di
0: una bella puntata fuori aria da 300 metri,
1: ce l'ha questo vizio, l'avevamo già notato, di giocare col pallone con l'avversario attaccato, l'avevamo giocato nel primo tempo e già in un'altra partita.
0: Allora, siamo tornati online anche su Facebook. Siamo tornati online.
1: Volevo dire, i problemi del Teramo ce li ha. Guarda un po' i voti dei difensori. Lascia stare il portiere.
0: 5 Pelosi, 5 De Santis, 5 Brunic.
1: Ci avevamo notato noi del Teramo. Che la difesa non era come l'attacco.
0: E anche il centrocampo era abbastanza scollegato dalla fase in fase difensiva.
1: Vedete, quindi che non è come questo, non è per parlare delle cose degli altri, ma
0: no, però Pomante dice la sconfitta non deve lasciare il segno, è un po' del fuso. Ma
1: l'Aquila, questa è una partita,
0: partita importante, non è uno scherzo.
1: Tripudio Lanciano.
0: Tripudio Lanciano e monologo al Biondi. Frentani centrano il primo successo casalingo battendo 4-1 la Recanatese. Fanno festa gli oltre 2500 tifosi sugli spalti.
1: Noi non riusciamo mai a sapere quando ne siamo, non vengono mai forniti i dati delle presenze da tantissimi anni.
0: La Sant crea tanto ma non sfonda, però a Macerata, super partita del portiere marchigiano Grillo che nega la gioia ai vibratiani. Ad Azizi risponde Ruani.
1: Però il gol che l'hanno preso, hanno mangiato, sono mangiati, bisogna stare molto attenti perché hanno 8 punti, hanno 8 punti, ha comprato 80 giocatori,
0: 120
1: colleghi ieri. Vabbè, quindi piano piano c'è qualcun altro, poi siamo proprio arrivati a noi.
0: C'è qualcuno? Ah, ho capito che vuoi dirci, se un attimo, vediamo.
1: Ci scordiamo.
0: Avezzano, questa è l'eccellenza.
1: Avezzano sbanca Pescara. Allora già ci andiamo a Avezzano.
0: Il Giulianova cala il poker.
1: Perché non siamo promossi in G?
0: Non
1: so. Playoff e da playoff.
0: Abbiate pietà.
1: Ma l'assetta la squadra. Noi raccomodiamo ancora, perché c'è anche qualcosina, mo se Giuseppe Vito, poi riprendere Forgione, Misurà. Ciabuschi, devi fare con calma.
0: Giallorossi si sbloccano dopo 5 giornate superando 4-2 l'Atletico Ascoli. Già funziona la cura del nuovo tecnico con l'attacco pesante, subito decisivo.
1: Allora, mister,
0: Del Zotti esulta, che emozione entrare Alfadini ora avanti così.
1: Allora mister, la pergolizia, ma sicuro che non possono giocare a Bagnare e non sono troppo offensivi. Infatti lui l'ha fatto poi. Due punte,
0: giocavamo in 5-6 finalmente.
1: E le triangolazioni,
0: finalmente.
1: Si sono viste le triangolazioni,
0: giocavamo di prima,
1: cioè, cosa che faceva normalmente l'Atletico Ascoli,
0: giocavamo di prima, finalmente.
1: Ci è capitata, secondo noi ieri, la partita più difficile che ci potesse capitare, soprattutto al centrocampo, dove noi lui aveva due che tornavano indietro, ma potenzialmente il centrocampo eravamo in due, era un 4-2-4 se vogliamo al limite, non volendo estremizzare, vero? Allora noi abbiamo detto un po' tutto sulla serie di la panoramica, quindi ma perché ciaffoni e cicconi, perché non mi dite, non ci dite invece di dirci buongiorno come la pensate, Stacchiotti, Luigi Anni, commentate un po',
0: aspettano stasera quando c'è la trasmissione, a che ora c'è la trasmissione?
1: Alle 7:30, non perdere. Allora adesso tutti possono parlare, quella trasmissione dei tifosi, senza ospiti di giocatori famosi che non ci saranno, e ovviamente chiederò alla società per giovedì di avere, per venerdì di avere o a Bagnale o dal campo.
0: Allora
1: le interviste
0: andiamo volevo vedere prima Pescara e
1: c'è un disastro, cioè
0: che?
1: Pescara ha perso in casa,
0: ho capito, mica è colpa mia, ma piano, ma
1: voleva vedere Pescara,
0: voglio vedere un attimo che ha fatto, che non ha fatto,
1: ha perso in casa con la capolista,
0: l'ha cacciato Boucher,
1: non l'ha cacciato.
0: Pescara si rispetta, qua rischiamo tutti, direttore sportivo Foggia, abbiamo

0: darci e metterci in discussione. Il Pineto si lura, Barilari e punta tutto su Bruno. Noi ci siamo chiesti chi era sto Bruno, no, se era uno che passava fuori.
1: Non si deve abituare, noi veniamo da là.
2: Come da là?
1: Da 4 anni di eccellenza, dite quella serie C, non sappiamo giù gli allenatori.
0: Va bene, allora sentiamoci le interviste le nostre interviste che abbiamo fatto nel dopogara.
1: Abbiamo ascoltato, per la precisione, prima Seccardini,
0: sì,
1: poi abbiamo il mister nostro,
0: sì,
1: e poi abbiamo Cangemi, il più bravo dopo i due. Rinato,
3: Seccardini, buonasera.
0: Seccardini,
3: dobbiamo partire un po' dall'inizio dell'estate. Ha avuto qualche contatto per venire a Giulianova?
4: Nessuno l'ha mai chiamato?
5: Sarebbe
4: venuto? Se c'era una proposta da parte di Giulianova, come ha accettato De Zotti di corsa, sai, noi siamo giovani, ma non siamo mica fessi.
1: Però qualche giocatore l'abbiamo cercato.
4: Tutta la rosa. L'ha già detto il direttore.
1: Confermato come l'altra volta il direttore ha detto la verità, abbiamo cercato tutti i giocatori.
4: Noi abbiamo un pregio che a volte è un difetto, è quello di essere veramente onesti, coerenti e trasparenti, quindi cioè, è motivo d'orgoglio per noi se la squadra come Giulianova chiede giocatori all'Atletico Ascoli. Fa piacere, però ripeto, io ho stima e rispetto per questo contesto qui, quando si viene Alfadini, però bisogna un attimo capire che noi non siamo l'Ascoli Calcio, noi siamo l'Atletico Ascoli, quindi se Giulianova batte l'Atletico è la normalità, cioè attenzione, io dico in generale, quindi questo ci è successo anche all'Aquila, anche a Teramo, ci è successo anche a Chieti soprattutto, quindi la normalità è che queste piazze che non c'entrano niente con questo contesto battano e comunque sia, non voglio dire surclassino una società che sono 4 anni che fa solo la Serie D.
1: E però voi, pur stando all'ombra dell'Ascoli Calcio, perché avete ugualmente uno squadrone?
4: Ma per me non è che è uno squadrone, noi cambiamo 13 giocatori ogni anno e siamo secondo me capaci di dare continuità e tempo a un'idea che poi è quella di migliorarsi, che una volta magari ti porta a fare nono, una volta quarto, una volta arrivi sesto, però mi ha fatto piacere, lo cito, che ogni volta che vengo qua c'è sempre qualche signore che mi, oltre a fare complimenti, mi parla tutta la gara, no? E a un certo punto ha detto c'è differenza giocare senza pubblico, no? Invece che col pubblico.
1: Io non la faccio più
4: stare. Sono 4 anni che lo dico, quindi sono contento che una persona dice a parti invertite finiva tanto a poco. Questo non lo so perché non mi piace fare le previsioni, non sono un mago, però ecco, la cosa bella di oggi è un'altra volta entrare in questo contesto e trovare finalmente quello che si sta perdendo in Italia proprio, ovvero la passione di chi veramente fa il calcio, che è uno sport popolare che nasce dalla strada, cioè i tifosi.
1: Voi avevate perso anche la partita amichevole, come hanno provato i Giulianova rispetto a quella che ha battuto ugualmente?
4: Ma a me mi sembra che Giulianova è una squadra forte, costruita con degli interpreti di categoria anche oltre, è una squadra che sicuramente con mister Pergolizzi aveva un'identità e un'idea, con Francesco ne avrà un'altra, ma oggi penso che la differenza l'abbia fatta la fame, la scaltrezza e gli episodi che comunque sia questo contesto, dico tutto, staff, squadra, giocatori, ma soprattutto pubblico, hanno portato a sé, perché se andiamo a vedere i 4 gol subiti sono 4 occasioni sporadiche, da 2 da calci d'angolo, 1 da punizione e soprattutto sono generate da transizioni che abbiamo innescato noi da soli con dei rimpalli occasionali. Quindi quello che dico io è che quando sei fortemente coinvolto emotivamente sei costretto a dare oltre quello che tu hai dentro, non solo da un punto di vista tecnico-tattico, ma anche proprio a livello di dispendio di energie mentali e fisiche.
1: L'ultima domanda che voglio fare io, Giulianova ha vinto la partita, ma l'Atletico Ascoli dove l'ha persa?
4: Ma gliel'ho detto anche ai miei ragazzi adesso, l'abbiamo persa perché questi contesti qui l'abbiamo persa l'anno scorso, l'abbiamo persa in amichevoli, l'abbiamo persa anche oggi. Purtroppo in questi contesti non abbiamo noi un'anima temprata a portare l'episodio dalla parte nostra, si potrebbe riassumere scaltrezza ma anche gli episodi, perché oggi quando l'episodio ci ha girato a favore con il gol di Guadalupi, quello gol occasionale, e noi abbiamo preso gol, 2 gol da calci d'angolo, ok? Battiamo noi una punizione con Guadalupi, prendiamo calcio d'angolo per noi, battiamo il calcio d'angolo con una transizione, prendiamo rigore contro. Cioè quelle non sono cose preparate, quelle sono situazioni che oggi quando abbiamo fatto uno schema noi, Mazzei spazza via la palla, colpisce in testa Minicucci e invece di innescarsi un'azione per noi prendiamo una transizione. Quindi io dico che oggi l'episodio ci ha condannato, per avere un episodio a favore bisogna avere grande determinazione, grande voglia, grande fame, e oggi i ragazzi secondo me con un pizzico di organizzazione e diciamo comunque sia avevano anche dalla loro parte la voglia di un riscatto, perché perdere un derby e ritrovare
1: oggi era l'ultima, ma a Bagnale e Darcambio insieme se l'aspettava già per 2 punti.
4: Sì, ma noi sappiamo benissimo quello che ci aspettava. oggi, quindi era una squadra che era costretta a giocare in quel modo, quindi una sorta di 4-4-2, una sorta di 4-2-3-1, anche perché poi non avrebbe avuto dei ricambi a centrocampo, quindi se giocava con Oribe. Però ti ripeto, quando la formazione la fa l'infermeria, la fa il giudice sportivo, la fa comunque sia il contesto e poi un allenatore che subentra, porta l'infa vitale, si è un po' più tutti quanti avvantaggiati. Ma io ripeto che la base del Giulianova era una base già forte dall'anno scorso, poi la salvezza acquisita non ha fatto fare quel cambio di marcia e quest'anno si è ripartiti con uno zoccolo duro importante, con degli innesti forti. Quindi adesso queste, diciamo, difficoltà iniziali sono frutto di episodi, perché poi abbiamo visto le partite, quindi non è che una squadra in Serie D surclassa l'altra, e gli episodi fanno la differenza e venire a giocare qui è ostico per tutti. Io parlo per me, ecco, due partite giocate qui di campionato, un amichevole, abbiamo perso 1-0 e oggi abbiamo perso 4-2, non è un caso. Quindi c'è da migliorare, c'è da lavorare e siamo convinti che, ecco, come dico sempre, il medio-lungo periodo dirà poi il valore delle squadre, quindi noi siamo una squadra che alla lunga uscirà fuori.
1: Perché Maio nel secondo tempo?
4: Perché Maio è rientrato da una botta al polpaccio veramente fastidiosa che l'ha tenuto fuori due partite e su questo campo molto duro, gibboso, avevamo paura comunque sia che non potesse reggere l'urto dei primi 60 minuti, quindi è stata una scelta più che tecnica forzata.
1: Se volete.
3: Cardini, adesso passiamo al professor Giappotto, lo salutiamo, è stato bravo, preciso, sempre da questo assente di pubblico,
0: un po' ripetitivo.
3: Ed eccolo qua.
1: Una promessa mantenuta, che a Bagnale dal cambio diceva le due punte, l'aveva detto e l'ha fatto.
5: Non ci credevi?
1: No, io l'ho convinto, l'ho sempre desiderato, ma adesso che si fa il Natale avevo qualche preoccupazione che era troppo offendibile. Ma lei mi aveva detto guardate che tornano indietro, e sono tornati indietro fino alla fine della proprietà.
5: No, una delle cose che avevo richiesto ai ragazzi era quella di attaccare insieme, ma soprattutto di difendere insieme. Sappiamo che veniamo da un momento molto brutto e non se ne può uscire da soli. E i difensori hanno bisogno di una mano come gli attaccanti avevano bisogno di una mano. Sappiamo che oggi il piano gara è riuscito a pieno, perché comunque quando riesce a fare 4 gol e non concedere veramente poco e nulla a una squadra forte come l'Atletico Ascoli, c'è da fare i complimenti a questi ragazzi. È normale che sappiamo che dobbiamo ancora migliorare e abbiamo sbagliato troppo sotto porta e ricordo qualche occasione importante, quelle non dobbiamo farcele scappare. E abbiamo regalato 2 gol che secondo me erano molto evitabili. È normale che quando si subentra bisogna dare delle priorità sulle quali lavorare. E abbiamo ancora margine per lavorare sul particolare, però penso che in questo momento è importante prima l'essenziale. Nel momento in cui abbiamo l'essenziale possiamo andare sul particolare.
1: Ha tenuto mai sul 2-1? Per loro?
5: No, secondo me la squadra è stata sempre in partita, so che ho una squadra di carattere e so che l'abbiamo detto tante volte in settimana di restare dentro la partita, perché poi se siamo uniti, se siamo compatti abbiamo le qualità per uscire da qualsiasi situazione. Nessuna gara è facile, nessuna gara è impossibile da vincere. Noi sappiamo che ci dobbiamo far trovare pronti e al momento giusto a sfruttare quella situazione.
1: E volevo dire una cosa, che a un certo punto noi, uno che sei in girone, che vede questo risultato 4-2, si chiede che è successo a Giulianova. Quindi io faccio la domanda che devo fare all'inizio a lei: che è successo a Giulianova?
5: Ma guarda, io penso di aver dato la possibilità ai ragazzi di mettere in pratica le loro caratteristiche. E secondo me sappiamo che dobbiamo ancora fare dei passi in avanti sulla parte fisica, questa squadra si deve ancora abituare a lavorare ad alta intensità, ad andare forte, però oggi è sembrata comunque, tranne forse un momento sul 3-2 dove forse un po' a livello mentale ci siamo abbassati un po', però siamo andati sempre forti, siamo andati sempre insieme, quindi io non ho fatto nulla di speciale in settimana e credo di averli messi in condizione di fare le cose per il quale sono stati chiamati per venire a giocare a Giulianova. Ho detto prima della partita ai ragazzi che se sono arrivati in una piazza così importante vuol dire che hanno fatto qualcosa di buono nella loro carriera, dovevano solo tirarlo fuori senza pensare troppo al resto, perché poi questo ci avrebbe avvicinato a raggiungere il risultato.
1: Sì, la domanda è fare il portiere?
5: Il portiere sappiamo che quando si sceglie di andare con un portiere 2008 in porta è normale che qualche errore ci può stare, ma noi dobbiamo essere bravi a non rifare gli stessi errori. Io credo che Adriano in porta abbia fatto una buona partita e io questo lo vedo quando sul 3-2 fa un'uscita dentro l'area di rigore e la va a prendere con una sicurezza che avrebbe abbattuto qualsiasi palazzo. Voi sapete che io qui a Giulianova ci sono venuto a giocare parecchie volte e i miei portieri over non sempre hanno avuto quella personalità di andare a prendere quella palla in alto. Quindi penso che non bisogna guardare per forza l'aspetto negativo, ma dobbiamo guardare l'aspetto positivo. Poi Adriano è un 2008, sappiamo che deve lavorare, ma al pari di Martiniello che deve lavorare. Quindi sappiamo quello che siamo, sappiamo quello che dobbiamo migliorare, e questo penso che non sia poco.
1: Con la difesa tutto bene?
5: Guarda, io penso che oggi, aiutami a ricordare, ma non penso che abbiamo concesso troppe situazioni agli avversari. Il primo gol non viene da un errore difensivo nella fase difensiva, viene da un passaggio dove Tommaso decide di andare avanti, però quello noi ci abbiamo lavorato veramente due giorni, non è facile richiedere ai ragazzi delle cose che non hanno mai fatto, però io penso che abbiamo fatto il terzo gol, quello di D'Arcangelo, che quello è un gol di una qualità incredibile. Verticale, cambio gioco, quindi se si vuole trovare una strada per fare determinate situazioni bisogna avere anche il coraggio e bisogna permettere ai ragazzi di sbagliare, perché poi quando c'è l'atteggiamento, quando c'è la voglia, quando c'è la fame, quando si mettono in condizione, cioè quando i ragazzi fanno una prestazione che i tifosi ne sono orgogliosi, penso che non sia un passaggio sbagliato a determinare il livello della prestazione. Tommaso ha sbagliato quel passaggio, però ha fatto gol.
1: Io le faccio un'altra domanda, poi i colleghi possono intervenire quando vogliono. Lei aveva detto, ma io non mi sento, vengo da mille battaglie, soprattutto quella di Chieti, non mi emozionerò al momento di andare al Fatini. È stato così oppure qualcosa ha sentito dentro di sé?
5: Ma certo che si sente, certo che si sente, però sai, quando inizia la partita poi è importante. Io queste emozioni le voglio vivere ed è il bello del calcio, però so che bisogna raggiungere i risultati, perché se non si raggiungono i risultati quelle emozioni poi non arrivano più, quindi dobbiamo rimanere saldi a terra, lucidi, sapere che siamo ancora ultimi in classifica, anche se non lo siamo, siamo ultimi in classifica e dobbiamo avere quella voglia, quella fame e quell'umiltà di andare a lottare come abbiamo fatto oggi. Non voglio assolutamente che ci imborghesiamo, perché il calcio è uno sport di strada e noi dobbiamo essere quelli brutti, cattivi, che vanno a prendersi il risultato.
1: Siamo a 120 ascoltatori in diretta e non c'è un commento.
6: Stanno ascoltando tutti i maestri.
1: Stanno ascoltando il religioso silenzio. Grazie. I commenti delle ultime partite erano 50 su 100, no, non avevano cacciato.
5: Grazie.
1: Voi dovete fare qualcosa? Guarda, Gabriele, è andata anche
0: sorridente, vediamo anche
1: dove un giocatore a sorpresa si siede Arras, ma poi arriva Cangemi. Lui è un vedete Arras.
0: Da migliorare un po' la gestione dell'intervista da parte della società.
1: Sta per essere mangiato. Si alza Arras e Cangemi.
0: Che era il deputato iniziale.
1: Iniziale, si era andato Cangemi. Il miglior Cangemi si era già visto domenica a Teramo rispetto alle altre partite, oggi un partitone, sì?
7: Grazie.
1: Ma lo sai, lo capite poi quando giocate bene o quando giocate male?
7: Sì, però.
1: Cosa è cambiato?
7: Ma guarda, è cambiato forse un po' l'atteggiamento, il mister ci ha liberato un po' da questa mossa, questo tunnel dove eravamo entrati. Oggi portare a casa la vittoria e i tre punti erano fondamentali, però già dobbiamo archiviare questa vittoria e pensare alla prossima partita, che è un'altra partita tosta.
1: Vogliamo parlare un attimo del loro centrocampo molto forte?
7: Sì.
1: E poi però che siete qui, nonostante tutto, siete riusciti a arginarlo, poi mi pare, anche se Vecchiarello fa la partita sempre per fondo suo.
7: Sì, no, sapevamo comunque che loro prediligono tanto il possesso. Il mister l'ha studiata bene, l'abbiamo penso limitati abbastanza, basta vedere che ad un certo punto loro hanno iniziato a giocare solo palla lunga e questo favoriva il nostro gioco, ecco.
1: Che cosa è successo? Arrivi il mister dopo due giornate, fate il bacio volo, che è successo?
7: Bella domanda.
1: Siete diventati tutti bravi, perché noi sapevamo che eravate bravi, cioè, lei lo sa che abbiamo fatto tutti quanti i complimenti per la campagna acquistica, ma però poi non si vedevano, non si è visto
7: più. No, sai, c'è quel periodo brutto, diciamo, speriamo che l'abbiamo lasciato alle spalle dopo questa vittoria. Adesso ci dobbiamo concentrare già da martedì a preparare la prossima partita. E niente, noi continuiamo ad allenarci, a dare sempre il massimo, e poi la domenica cerchiamo di trarre il massimo. Ecco.
1: E diciamo che è arrivato il successo anche sul piano del gioco.
7: Sì, sì, penso che oggi si sia visto, dai, il mister ha cercato in tutti i modi di metterci in campo nel miglior modo possibile, anche con le tante assenze, perché non dimentichiamo che abbiamo fuori quattro pedine fondamentali.
1: Sì.
7: Ci siamo uniti, ecco, e siamo riusciti a portare la vittoria a casa.
1: Ti faccio fare una domanda che non c'entra niente, puoi salutare Gregorizzi?
7: No, io e il mister abbiamo sempre un ottimo rapporto, io se sono qui è grazie a lui, però purtroppo il calcio è anche questo. Adesso abbiamo un nuovo allenatore e dobbiamo dare tutto per portare Giuliano il più alto possibile.
1: Grazie.
7: Grazie a voi.
1: Grazie.
3: Anche lui. Caro Gabriele, una brevissima tempo, se qualcuno che fa da qualche giudizio. Perché poi andiamo un po' a fare uno sguardo veloce sull'Eccellenza, sul basket che ha vinto
0: sì,
3: Banca San Severo, e poi
0: allora buongiorno. Finalmente una bella partita per il portiere. Per il portiere prenderai Torreggiani, che a Trieste non gioca.
3: Non lo sa questo? È vero che Torreggiani a Trieste non gioca?
0: Ecco, poi abbiamo
3: dice lui,
0: buongiorno Fredi Federico. Però buongiorno.
3: Sì, non è la giornata. Ficcati di Federico, niente, non è un discorso.
0: Buongiorno a buon inizio settimana ad Antonella Leonio, buongiorno a Stefania Gervasini.
3: Eccola.
0: Buongiorno da Paola Cicconi e poi Alessandro di Macedonia. Sembra che non inventato.
3: Non deve inventare, Alessandro, metti.
0: Buongiorno, ma la trasmissione La Schedina con la bellissima Cinzia, di cui tutta la provincia è fortemente invaghita, la riproporrà anche quest'anno?
3: No.
0: Dovete fare quello con le immagini dell'anno scorso. Poi Maria Ida Petrella, buondì cari e sempre Forza Giglia, un popolo che vive per te.
3: Ma è tornata Filoridana?
0: Chi è?
3: Ceffone.
0: No, non mi sembra, no, non c'è. Allora, faccio qualche stacco, voi fate
3: sì,
0: direttore.
3: No, l'eccellenza
0: è il basket. Allora, andiamo.
3: Veloce. Perché ho visto che c'è una doppietta di Finizio,
0: no.
3: Ancora
0: ogni tanto prendi delle fissazioni inutili.
3: Giocare
0: da Provasto a Fonda e San Giovanni Teatino,
3: come grazie a una doppietta firmata da Finizio,
0: vabbè. Poi San Salvo spreca, l'ex Tafili punisce, Montorio domina, la Virtus Cupello assegno la coppia Tempestilli Sissè,
3: ospiti
0: in ultima posizione.
3: Bene.
0: Chieti, Cofini non basta, colpaccio Montesilvano.
3: Appena si era ripartito un po'.
0: Mociano inarrestabile, goleada contro il Ponte Romano. Ci vuole quest'anno giù. Ci vuole provare.
3: Vediamo un po' qualcuno di nostri, se c'è, per favore, allargo un po'. Perché con Emilio sicuro.
0: Verdini, Sensi, D'Ercole,
3: Giglio,
0: Pietro Paolo,
3: no.
0: Gennaro, Braghini, Taral in po' di
3: Federico? Perciò non è venuto.
0: Gioca a Mociano.
3: Ortiz
0: Lopez, poi Ferraioli,
3: Piccioni, Pietro Paolo, Vittorio.
0: A disposizione Damiani, Scognamiglio, De Rosini, Sabatino e Federico.
3: Il banchino Scognamiglio, hai capito? Dai, allenatore di Fabio, in bocca al lupo. Lovigliana sul Mona non fa scontro, almeno come calcio con tutti i problemi. Torrese sconfitta a domicilio. Ai ai del grosso. È nervoso, 0-2.
0: Allora, andiamo a vedere le altre. No, non vabbè, la promozione.
3: Il basket.
0: Lo
3: troviamo.
0: Penso di arrivarci.
3: Ma secondo me tocca il futsal.
0: No. Perché sto con un occhio solo, eccolo qua. Allora, Roseto. Beh, dai. Roseto parte forte. L'anno scorso, cioè, San Severo si inchina, la Liofil che mi domina all'esordio in Puglia, Auxticalnis si conferma la punta di diamante, bene anche Chiti e Tandia. Io so per Chiti e Tandia perché Auxticalnis
3: è
0: impronunciabile. Gramenzi, con certe cifre vincere diventa più facile, dice. E poi in Serie A invece le ragazze Panthers seconde al torneo di Campobasso. Bene.
3: Oh, ti faceva una confusione, caro Gabriele, tra Triestina e Triestina. Beh, anche la Triestina sta nell'ultima posizione.
0: Quindi non si può fare più confusione.
3: Allora, adesso
0: qualche stacco
3: e poi andiamo alla cronaca.
0: Prego, direttore.
8: di picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar, e il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di picche, dalla prima luce al calice della sera, via Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
9: Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
8: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra, ogni giorno.

0: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394, oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: Momento del meteo, facciamo il meteo prima adesso, va? Ecco, sentiamo Pierluigi cosa ci racconta.
2: Siamo in orario con lui.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Che ci dici, meteo, vai.
3: Soleggiato e via via più caldo nei prossimi giorni, perché l'anticiclone afro-mediterraneo inizierà a spingere, diciamo, su tutto appunto il Mediterraneo, ma non solo, si allargherà anche sull'Europa centrale fino alla Scandinavia. Resteranno dei refoli di aria più fresca sui Balcani e sulla Grecia, che ci sfioreranno, diciamo, più che altro sulle regioni costiere, ma praticamente nulla da qui a domenica. Quindi anche quelle sporcature di cui avevamo parlato ieri, che ci potevano essere domenica, insomma, sembra che, insomma, anche quelle non ci saranno. Dunque ci sarà una settimana di anticiclone. Per il momento, insomma, non si vedono segnali di cambiamento.
1: Va bene, speriamo che un po' di pioggia arrivi, però.
2: No.
1: Va bene.
3: Dobbiamo aspettare, questo
2: aspettate,
3: non è ancora.
2: Aspettate, dopo ottobre.
1: Ottobre
3: ancora non si vede nulla. Siamo in una stagione siccitosa,
1: estremamente secca.
3: A gennaio ad oggi.
2: Ieri che ha detto, il neologismo di ieri che era?
1: Sporcature. Non è un neologismo, ci sta sporcature.
3: Probabilmente non ci saranno nemmeno, perché tutto quello che doveva sfiorarci pare che passi.
1: Si sono riallineati gli spaghi, eh?
3: Si sono abbastanza riallineati, sì. Quindi verso l'alto e verso una pulizia totale.
1: Va bene. Diciamo è tutto.
3: Forse. Non c'è niente, nessuno sport, Giuliano. Anche altra settimana.
2: L'ortopedia è l'avanguardia, Giuliano.
1: Va bene. No, Zinner, che si deve forse operare al ginocchio, ho detto fino a Giulianova, ha detto con
3: c'è dei problemi, Zinner, probabilmente salterà tutta la fine della stagione, rientrerà probabilmente a Melbourne. È una stagione dove Zinner e Alcaraz sono stati praticamente sempre rotti.
2: Anche Djokovic.
3: Djokovic aveva 70 anni, lui ha finito proprio la carriera. Questi sono giovani.
2: Ma che soldi te la sei tu?
3: Lo so.
1: Va bene, ci aggiorniamo. Buon lavoro. Ciao.
2: Allora, vogliamo per favore procedere?
1: Certo. Allora, siamo su Centro, la prima pagina, indagato il cognato di Andrea.
2: Sì.
1: Crognaleto, salgono a 8 le persone sotto inchiesta per la morte al Colosseo del 22enne di Tottea. Il parente del giovane era anche lui al lavoro nel cantiere. Oggi la procura affida l'autopsia. Poi le 85 vittime di Bologna offese dai neofascisti, ancora si parla del convegno di Ortona. Teramo, nuova stazione, più viaggiatori, dopo la riqualificazione aumento del 3% dei passeggeri.
2: Voilà, soltanto perché ha fatto la stazione nuova, quella là, invece la stazione prende il treno.
1: Atri, scuola senza la palestra, la ginnastica si fa al parco. Se non piove, il problema ci sta. Roseto, scogliere, i lavori ripartono da ottobre. Invece abbiamo sul soppacco, stretta dell'Europa sul vino, le cantine ora sono in allarme, alcol e regole, la decisione contestata. Benzina e gasolio, arrivano gli sconti in 129 distributori Eni, pare che anche l'IP abbia fatto lo stesso.
2: Lo vogliamo controllare subito?
1: Il sondaggio, Conte batte Schlein, ecco gli scenari.
2: Siamo bene, Giorgia vai, allora dunque fammi vedere. Dobbiamo assolutamente chiamare IP di Ciprietti. Se è vero che anche da lui facciamo pure la pubblicità, no, scusi. Giusto. Ciprietti non si nasconde.
1: No.
2: Ciprietti Davide, quello il corridore ora riposerà, anche se è bravo, lo sai che quando non corre sta lì a mettere la benzina.
1: Bravo
2: Ciprietti.
1: Oppure facciamo
2: Ciprietti,
1: ma vedo un piccione.
2: Ciprietti Davide, ecco. L'ho trovato, eccolo qua. Vediamo che ci dice Davide Ciprietti. Risponde che rimattina era domenica, oggi non ha alternative. Voglio capire che cosa, la sai qualcosa con l'Europa da noi?
1: No, vediamo, leggiamo, intanto vedi se ci risponde Ciprietti.
2: Suona. Questa mette la benzina, perché di mattina arrivano i camion che partono, è molto affollata la stazione IP dei fratelli Ciprietti.
4: Risponde la segreteria telefonica.
2: Quindi non lo possiamo.

0: Va bene, grazie della confidenza, che ti va a passare, no, la gente non ci va. Sì, è vero. Ciao, grazie. Allora, parlate di un consumatore, 2,36 ancora, Ciprietti, l'Agip 2,19. L'Agip è sceso già allora.
1: Mm-hmm. Beh, ma si adegueranno tutti, ma piano piano.
0: Perché questo qua?
1: No? Allora, beh, che vuoi vedere qua?
0: Quali sono questi cavoli?
1: Per comprendere il dibattito in corso in queste ore a Bruxelles, occorre ricordare che il piano europeo di lotta contro il cancro è un programma già avviato 3 febbraio 2020 una Commissione europea, è concepito per contrastare l'insorgenza dei tumori tramite la prevenzione dei vari fattori di rischio. Quindi uno dei fattori di rischio è l'alcol, che è un fattore di rischio certo, di primo tipo, per cui verrà scritto sulle etichette probabilmente che il vino può causare cancro.
0: Allora io non bevevo prima, ogni tanto un goccetto.
1: C'è un danno, ormai ti paghi con cancro, di?
0: No,
1: e allora
0: non si sa mai. E allora ci sta scritto, ci rimette che fa venire il cancro, come le sigarette.
1: Esatto.
0: Esatto.
1: E infatti c'è una forte polemica anche sulla festa dell'uva.
0: Ah, è vero.
1: La proposta di legge Fratelli d'Italia deve tornare in commissione e spuntano degli emendamenti del PD.
0: Cioè, vabbè, quella è una cosa eccezionale. Però chi che poi fa un sacco di emendamenti sulla festa del Dio, ragazzi, ma veramente
1: non ci sono problemi reali in questo paese.
0: Guarda che bella cosa d'uva.
1: Bruxelles prima ci aiuta, poi ci tratta come mostri. Il presidente Nicodemi difende le imprese locali, mossa ipocrita che colpisce i piccoli produttori per salvare le multinazionali.
0: Perché quelli non ce lo scrivono?
1: Ce lo scrivono uguale. No.
0: Andiamo.
1: Il problema del vino è che non si vende più, questo è il problema
0: perché?
1: Vero, perché i giovani non bevono vino,
0: non bevono vino.
1: I giovani no.
0: Di alcol vengono presi.
1: Non il vino. Da oggi il price cap anche in Abruzzo, sconti su benzina e gasolio in 129 distributori dell'ENI.
0: Ma anche Agip, l'abbiamo detto,
1: i prezzi dei carburanti. Ma tanto mo si livelleranno, l'economia funziona così, ragazzi, l'offerta incontra la domanda, domanda incontra l'offerta. I prezzi dei carburanti 1,99 e 2,19 risparmi circa 10 euro ogni pieno. I consumatori per le famiglie risparmi di 80 euro al mese, 8 pieni al mese, facciamo voi. 8 pieni al mese fai
0: no,
1: come?
0: No, no.
1: Beh, io una settimana
0: ragazzi,
1: dopo Brubisè.
0: Io faccio quello la Nesca Giuliano. Vabbè, comunque questo è il problema,
1: Ecco.
0: Che
1: ci sono emendamenti di PD sulla
0: non
1: ci sono. Salute, casa, scuola e lavoro, Schlein detta le priorità del PD.
0: Le cose di cui deve
1: la
0: parlare.
1: La segretaria nazionale abbraccia i Dem con un video messaggio, un futuro migliore ai giovani. Marinelli, grande partecipazione, pronti a costruire l'alternativa in vista delle elezioni politiche.
0: Giuliano è staccato,
1: Non ci vengo.
0: Scelene, guarda, hai parlato delle cose che interessano la gente: salute, casa, scuola e lavoro. Lasciate sta Kiev.
1: Poi quando parla di salute, il direttore proprio si fa con tabutate.
0: Cioè. Sì, ha ragione. Abbiamo letto l'altro giorno che il 50% degli italiani rinuncia.
1: Basta spot, una legge sulle aree interne. Il sindaco di Avezzano: bisogna rinunciare agli ossi lanciati per sfamare gli appetiti di campanile.
0: Sembrava la cosa
1: come fatto una
0: metafora.
1: E continua l'elisoccorso, gli interventi ora sono a rischio ritardi. Pietrucci del PD: con i nuovi mezzi si possono perdere anche 40-50 minuti.
0: Quindi va male, meglio quelli vecchi.
1: Fate il pieno, io dico la macchina, ma a questo punto no.
0: L'Aquila, guarda chi è andato.
1: Mamma mia, San Giuliano, la cultura è la ricchezza più grande. Da ministro rifarei tutto, pure la boccia. La classica, lingue del presente.
0: Piano.
1: Allora, musica classica si fa riferimento. La classica, lingua del presente, lo dice in un videomessaggio, mo si usa in videomessaggio.
0: Cioè non
1: in
0: vanno, presenza, non si risolve senza andare.
1: Di Beatrice Venezzi, resto affezionata all'Aquila, dice, perché
0: c'è
1: passata un giorno.
0: Un giorno c'è stata. Invece a Venezia non resti affezionata?
1: No, quello bene, cacciata. Allora, le inaugurazioni nel segno di annunzio,
0: sempre quello ci sta, solo lui al mondo.
1: Grande festa al Vittoriale, tra rinascita e sfide future, sempre più forti e belli, lo dice appunto il presidente Giordano Bruno Guerri.
0: Solo lui ne parla, non fa capire.
1: Quelli c'hanno.
0: Ma ci stanno tanto gli studiosi.
1: Guarda chi c'hanno di qua.
0: Voilà!
1: Marco Predolini negli anni migliori.
0: D'accordo, Marco Predolini? Il gioco delle coppie.
1: Bravo. Sì. Il convegno di Ortona e la strage di Bologna. Così i neofascisti offendono mia madre e altre 84 vittime. Il sindaco doveva bloccarli. Presidente dell'associazione che riunisce le famiglie dei morti del 2 agosto 1980. Un insulto, il libro sulla pista israeliana presentato da Tadolini nella sala Eden.
0: E visto il PD non voleva.

0: dare cosa antisemita, si sta spaccando là, ancora là, azzeccate una, andiamo.
1: Progetto partito da Atri, Rurabilandia compie 18 anni, la fattoria sociale è diventata simbolo di inclusione reale.
0: Chi è questa qui?
1: La Palestina,
0: esattamente Giulia Palestini. Ciao Giulia, questo qua l'abbiamo intervistato. Perché fecero uno stand ai Caliscendi.
1: Però sono cambiato occupato, non sono andati mai?
0: No, sono andati più, no?
1: No. Mi servivi, però
0: hai cacciato una polemica.
1: Non ho cacciato una polemicona, però non mi piacciono quando queste cose così fatte apposta.
0: Oggi è la festa di una ragazza abruzzese.
1: Ma ora con il 5 per 1000 i Ricci Conti siamo no. Chi è Ricci Conti?
0: Atri, l'ho studiato. Diciamo, lo legge. Oggi si celebra un compleanno importante, quello
1: di Rurabilandia.
0: Oggi là la festa non vi chiede regali o oboli, siamo noi che dovremmo fare. Poi la bilancia è diventata anche, poi vabbè.
1: Vabbè, Moritz con il
0: però leggete. Il sera sta bello tranquillino.
1: Le storie di Don Serafini.
0: Molto brava l'aprile.
1: Anversa celebra i Michele del Greco, l'incrocio dei destini, un esperto numismatico e un pastore che sfidò i nazisti, stesso nome ma nessuna parentela, è una doppia cerimonia.
0: Come Paolo D'Ercole.
1: E si sta a finire
0: lì. Oggi si prepara un po' in difficoltà. Paolo D'Ercole si chiama il vice allenatore del Zotti. Paolo
1: D'Ercole sta. Si vota a Reggio Calabria, l'influenza è in picchiata. Alle 19 di ieri è stata solo del 10,26%. Questo è per le nazionali.
0: Esatto.
1: Nel 2022 era 35,48%.
0: Allora, facciamo come noi.
1: Seggi riaperti alle 7, riflettori sul futuro nazionale che candida a Cannizzaro, uscito da Forza Italia.
0: Allora, noi diciamo che questo che il governo non ci piace molte cose, no? Allora la gente va di là e vede quegli altri e dice no, e non va a votare, come hai detto tu. Oppure va e non vota, ma proprio non va, materialmente. Perché è una perdita di tempo.
1: Sì, ma perché chi ti affidi?
0: Cioè, guarda da là che ti attacca.
1: Attacco di Valditara sul decreto scuola, che dovrebbe essere al contrario, cioè qualcuno attacca il ministro per il decreto scuola, senza decreto.
0: Sì,
1: sinistra immatura.
0: Ma quel problema era quello della percentuale?
1: Era Digos che è andato a togliere lo striscione, qui nessuno è straniero, che vanno fatti i bambini con le maestre.
0: Valditario,
1: è stupido.
0: Che poi fa?
1: Attenzione.
0: Guarda l'affluenza a Reggio Calabria.
1: 26%, 10%, 35%. Ne avete persi 2 su 3.
0: Non ci va.
1: Il congresso è un trappolone. Nella Lega Romeo Salvini se lo facesse da solo in settimana alle regole.
0: Quindi sembrava che avesse fatto un gruppo di genio. E
1: questi implodono, a primavera si vota.
0: Sì, perché quello sta salendo. Ma poi Conte. Poi mettiamo oggi finalmente sta Vannaccia giù. A Reggio Calabria si vede.
1: Va a votare il 10%, prende il 60%, ma 60-70%.
0: Conte
1: sconfigge Schlein nei sondaggi, per ora ecco tutti gli scenari possibili.
0: Sì, che vince Giorgio, questo è lo scenario.
1: L'unico scenario vero
0: è quello. Possibile, quello è.
1: Alisei,
0: ci siamo messi male, credetemi. Perché hai letto quello che ti interessa?
1: Come ritrovare una sana virilità? No, non mi serve.
0: Vabbè. Scatta l'allarme terrorismo nella base RAF in Inghilterra.
1: Il sito condiviso con le forze militari americane impegnate negli attacchi contro l'Iran, 5 persone in arresto, progettavano un attentato. Trump si intesta il blitz.
0: Trump si intesta il blitz.
1: Ucciso il miliziano che rapì Noah, decine di omicidi mirati dell'esercito israeliano nella striscia. Silenzio degli Stati Uniti.
0: Questo è quello che si dà sempre da fare, che cerca di fare le cose più importanti. Zuppi
1: inizia la missione a Mosca.
0: Ma quello va a Parigi, è facile a Parigi, tutto quanto a Parigi.
1: Ma i raid russi. Ma i raid russi non si fermano, possibile scambio di prigionieri.
0: Ma è andato là.
1: Quello lo va stando la singolta poi.
0: Non è quello che risponde pure alle polemiche italiane.
1: Sì. Ecco qua. Papa alle vittime di abusi, il mio impegno perché questo male non si ripeta. Cortesia.
0: Una catena umana blocca la marcia della discordia. Dove?
1: Tornano le tensioni in Irlanda. Che hanno cominciato a marciare come una volta in Irlanda. Madrid, tornano gli indignados contro l'emergenza casa, si accampano a Puerta del Sol. C'è anche Almodovar. che non credo abbia un'emergenza casa.
0: Sicuramente no, daglielo, uno di quelle che c'hai, daglielo tu.
1: Vendetta shock a Torino, bimbo di 5 anni investito in manette la ex del padre. La donna è accusata di tentato omicidio, il piccolo non è in pericolo di vita, l'uomo ha subito riconosciuto la persona alla guida, voleva colpire me.
0: Ha sbagliato, mi pare che è diverso, però
1: più difficile il bambino. No. Picchiata e torturata per un rifiuto, è stata salvata da un passante che l'ha strappata alla furia del suo aguzzino.
0: E la prefetta, la sindaca, non
1: no, ma il pro c'è il, c'è il
0: commissario?
1: No, c'è un comunicato stampa della CPO. No, non c'è, scusate. Ah. Overtourism, maxi ticket in Laguna. Il sindaco di Venezia ipotizza una quota fino a 30 euro per i giorni più affollati.
0: Cioè, per andare a Venezia devo pagare 30 euro.
1: Si sta la casa. Giù a Venezia. Ci sei stato tu?
0: Come 100 volte mi è piaciuto.
1: 3 volte mi è piaciuta tanto, ma già vai.
0: Come triste Venezia. Soltanto un anno dopo.
1: Teramo, il progetto
0: che si paga di più.
1: Chiedo scusa.
0: Tipo così è la canzone. La stazione rinnovata e potenziata perché
1: a Teramo.
0: La gente va là, guarda la stazione, gli piace, già che
1: non mi fa la vada giù la nuova, la
0: e poi torna indietro.
1: Il miglioramento dell'area ha fatto crescere i passeggeri del 3%, lo dice chiaramente che è stato quello che ha fatto crescere i passeggeri del 3% in un anno sulla Teramo Giulianova.
0: Questo è un comunicato alle ferrovie.
1: Beh, forse. Beh, come viene a mezzo una Dania. Si barrica in casa e minaccia.
0: Di Dania, ma è tuo che sicuramente a te o per un comunicato alle ferrovie?
1: Si barrica in casa e minaccia di uccidersi. Giulianova da in escandescenza durante il controllo dei carabinieri, arrestato dopo i soccorsi.
0: È il famoso pattuglione del lunedì che dai carabinieri di operazioni fatte durante la settimana.
1: Stanotte non ripassava nessuno sul lungomare.
0: Ah no?
1: No, no, sono stato quasi un paio d'ore, ma nessuno incontrato nessuna volante di nessun tipo di arma. Tragedia sul lavoro, morto a Colosseo, indagato il cognato, salgono a 8 le persone sotto inchiesta per l'incidente costato la vita ad Andrea Moretti, l'operaio 22enne di Crognaleto.
0: A mo ci capita di...
1: E che fa la CGL?
0: Un comunicato.
1: No, chiede un tavolo sulla sicurezza. 3 arresti per maltrattamenti in famiglia, misure eseguite dai carabinieri a Mociano, Campi e Nereto, denunciati 2 automobilisti ubriachi. L'incontro pubblico per fare rete, Castelli, la cooperativa si apre al territorio. Oh, e poi abbiamo un Guido Baldi che non si capisce se è felice o ingazzato di questa foto.
0: Con il rosso si va comunale, mi devono decidere oggi. Poi il PD dove questo?
1: La Corte dei Conti smentisce al titolante.
0: Su che cosa? Ma questo non è
1: il PD lo dice, lui, questo è quello che dovrebbe intervenire a Giulianova. Verrocchio,
0: cioè,
1: sta a pensare al titolante.
0: Sta a pensare al titolante, Giulianova col PD spaccato. Verrocchio non viene perché, come dice buon Forcella, si vuole candidare.
1: Beh, certo.
0: E quindi è interesse per prendere il voto a Giulianova.
1: Certo.
0: Giuculati, di un voto e ti dai la mano. Vabbè.
1: Il presepe vivente è a rischio dopo 28 anni.
0: Ieri,
1: l'associazione Unicastella annuncia l'addio. Il regista dice: cerchiamo nuova linfa vitale.
0: Pure qua perdiamo, dai, ma tutte le cose culturali.
1: Erosione a Roseto, rinforzi delle scogliere, la ripartenza all'inizio di ottobre.
0: Chi è questo bello ciabottone?
1: Marcone, quello che vinse il concorso in provincia. Fratelli di Ricordi, sì. Fratelli d'Italia, nuovi incarichi nei circoli di Atri e Alba. Poi l'UDC, candidata sindaca, futina politica. Qua siamo sempre a Roseto che continuano a litigare a destra. Del Pidio ironizza sul patto Fratelli d'Italia siamo Roseto per 40. Di Bonaventura per ora niente lista. E poi omaggio ai martiri di Sella Ciarelli a Rocca Santa Maria. Nella scuola elementare di Atri non c'è la palestra, ginnastica nel parco. Una mamma dice che non c'è stata comunicata un'alternativa allo spazio verde, se non firmiamo i bambini resteranno in classe. E firmate che va un po' più in volare, non è che... o no?
0: No.
1: Poi abbiamo Atri, scarti del coinceneritore, restano dubbi da chiarire. A Notaresco l'opposizione dice che ci sono forti rincari per i cimiteri. Fatevi bruciare e a posto.
0: Quindi si può morire?
1: No. L'Aquila, aggressione nel parco, filmati shock, studentessa disabile picchiata, denunciata, una 14enne e una 15enne indagate perché riconosciute nel video consegnato dal professore, quello di ieri che stava quel buco, abbiamo preso il buco ieri, il messaggero ce l'aveva. l'ipotesi di una Challenger. Eh sì. Morto l'imprenditore Palombizio, fu presidente della scuola edile. Bottigliata la testa, ragazzi, in ospedale ad Aielli.
0: Come quelli di San Giuliano.
1: Sì. Soccorso in quota, elicottero da Pescara, e quello se si è lamentato così messo. Dopo lo scontro sui nuovi mezzi, tre interventi in montagna con il velivolo partito dalla costa. Incidente a Manopello, morto in moto, c'è un indagato al vaglio, una manovra azzardata. Andiamo avanti, abbiamo a Chieti, muore 86 anni nello schianto in auto, trovata senza vita in casa dopo due mesi a Casoli, dramma della solitudine.
0: Cioè in due mesi nessuno è andato a trovarla, a cercarla.
1: Caso Loffredo, i bambini tolti alla famiglia, i genitori riabbracciano i figli, primo incontro di un'ora con i bambini di 2, 4 e 7 anni, tutti portati in casa famiglia.
0: Però Mafalda chi, torna, guarda un po' Mafalda, torna con una raccolta e cerca la pace, questo fumetto famoso.
1: Sì.
0: Dove lo fanno?
1: La bambina creata da Quino ora protesta per il crimine e la Palestina, come i giovani di Fridays for Future.
0: Questo è lui, sì.
1: Venerdì per il futuro, i ragazzi. Fridays for Future
0: of Trump.
1: Che c'è di Trump?
0: Avete l'inglese, voi italiani, siamo all'ultimo posto, è stato Ciprietti Davide.
1: Abbiamo terminato, è il momento di passare
0: Ciprietti
1: messaggio.
0: Davide, buongiorno, ci dicono che dovete abbassare pure voi, perché dall'altra parte anche l'AGIP ha fatto 2,19 e dicono che voi state a 2,36. Abbassate. Bravo, così si fa, questo volevamo sentire, il mattinato sicuramente. Bravo! Ce lo confermi? Grazie, ce lo confermi in mattinata, sì?
2: Il lavoro non si può fermare, quindi sono tutti a fare il rifornimento lo stesso e per andare a lavorare, casomai con quantità inferiori, però bisogna camminare.
0: Quindi abbassi in mattinata?
2: In mattinata per abbassare sicuro.
0: Va
2: sì.
0: Bene, grazie, buon lavoro. Grazie, ciao.
2: Grazie. Grazie.
0: Vedi? Lo apponiamo tutti, però di consigli, lo facciamo pure noi, però ovviamente gli altri trippi di farlo, quindi lo farà. Costate la mano, scogliere anti-erosioni, via i lavori a Tortoreto, l'abbiamo letto da qualche parte qualche giorno fa. Poi il calcio, Pescara, lo Spezia passa all'Adriatico, Serie D, doppio sparacello, L'Aquila vince il derby con il Teramo, poi la famosa basket rosetano che dilaga a San Severo, poi ci saranno i mondiali di ciclismo e Ciccone è primo degli azzurri. Addirittura la dose di droga pagata con un bonifico.
1: Maxi spaccio di cocaina all'Aquila con 2000 cessioni documentate dai carabinieri, in 20 rischiano il processo, sono accusati di aver rifornito il mercato del capoluogo.
0: Poi abbiamo la tragedia del trequantenne Leonardo Di Sipio, morto nello schianto, Orsogna in lutto, a Sportore banda di ladri in azione, scatta l'allarme. Soppalco. Materiale pornografico con minori al setaccio, cartelle, memorie e chat, dove non lo dice. Poi da tutto il mondo per il mini tour in canoa sul fiume Tirino. Capito? Ci vai tu?
1: No.
0: A Pescara, bandi di ladri in azione, auto sospetta, fa scattare l'allarme a Sfoltore.
1: Che non si vuole
0: Poi si parla della famosa zanzara West Nile.
1: Sette casi nel pescarese, tre in fase di accertamento, attenti alle zanzare notturne.
0: E quelli di giorno?
1: Il giorno pare che dice che ne attacca.
0: Vabbè.
1: La dose pagata con bonifico, maxi spaccio di cocaina in 20, rischiano il processo, materiale pornografico con minori, alzitaccio cartelle, memoria chat, poste, pensionati sempre più smart, gli over 80 scaricano e usano l'app di poste. Tu c'hai l'app di poste? Non c'è poste?
0: Assolutamente.
1: Esplorare la Terra, i pianeti o lo spazio, un pomeriggio con le scienze planetarie. Picchiata da due bulle e spunta la sfida social, la sedicenne aggredita e filmata, identificata dai ragazzini a Sulmona, hanno 14 e 15 anni. La ditta edile fallisce, case vendute all'asta, ma ora ci chiedono di risolvere gli abusi. Interno appello dei sindaci alla tua, qui servono autobus più moderni, poi torna la,
0: bella, torna
1: la panchina amata dei ragazzi, rimossa solo per la manutenzione. A Civitella Roveto.
0: Tutti a sedersi là.
1: Tutti là. Chieti, dissesto, tensione sui nuovi sgomberi, legnini, le famiglie, vi aiuteremo.
0: Ecco, faremo, diremo.
1: Schianto all'incrocio, muore un pensionato, poi Orsogna, il lutto per Leonardo Di Sipio, sorrideva sempre, comunità sgomenta. Teramo, scogliere antierosione, ora tocca a Tortoreto, lavori al via da ottobre, maxi piano di difesa della costa, si corre, parte l'ultimo lotto vibratiano da 12 milioni, D'Annunzio dice un'opera strategica, Ripani, tutto finito per l'autunno 2027, quello che vuole fare il sindaco Ripano.
0: Sì, Ripani, no? Vuole fare il sindaco, sì. E il ragazzo dice, ha detto, ci sei arrivato, ha detto che devono i soldi per ritornare.
1: Ah, arriva un altro po' di soldi.
0: L'ha detto ieri Frangioni.
1: Che però non vengono i 18 milioni.
0: Non l'hanno
1: ritornato.
0: Non lo so. Là,
1: bloccato. Però, bloccato da un vigile fuori servizio, ladro di vestiti condannato a 3 anni. Minaccia di barricarsi in casa, arrestato dopo la trattativa, l'uomo portato prima in ospedale e poi in carcere, a Nereto un arrestato per maltrattamenti. A24, traforo chiuso per 5 notti verso Roma, perché pare che all'interno ci siano le zanzare quelle notturne che pungono quello che sono, qui chiudono il traforo.
0: Lo sport,
1: Pescara, cade, momento no.
0: Bolungo mi pare solamente.
1: Beh sì, mi pare che ho cominciato quello sì. L'Aquila, sparacello, boom boom. L'Aquila 2, Teramo 0. Andreucci però dice, tranquilli, siamo solo all'inizio. Pineto, Alessandro Bruno, il nuovo mister. E poi abbiamo Serie D, Sant'Egidese ci prova con Azizi, ma la Maceratese agguanta il pari. Giulia Nova rimonta da urlo 4-2 sotto 2-1 con l'Atletico Ascoli, i giallorossi vincono di slancio, una ripresa arrembante. Lanciano, Ciclone, Recanatese va KO. Che?
0: Niente, poi?
1: Provasto, doppio Finizio, cade San Giovanni, Teatino. Questa è l'eccellenza. Reti di Salinas e Mattei, sul Mona batte la Torres.
0: Che piace Finizio.
1: Te la basta con queste fissazioni. Roseto, buona la prima a San Severo, la Liofilchem dilaga e da spettacolo l'ultimo quarto. La squadra di Gramenzi trascinata dal fuoriclasse Auxticalnis. Vabbè, questo è quanto.
0: Un piedi guerriero non basta, eh?
1: Cede solo nel finale al Montesilvano.
0: Sul Mona c'è? Sul Mona?
1: Di qua stava sul Mona.
0: Ah,
1: Reti di Salinas e Mattei, sul Mona batte la Torresa.
0: Perfetto. Abbiamo finito.
1: Una prima nazionale. I miei 50 anni da romano e romanista. Ieri ha fatto 50 anni, potevo giocare solo il giallo rosso. Carburanti.
0: Ho rifiutato il Real Madrid.
1: Carburanti ai massimi, dopo Eni si muove IP, da oggi tetto ai prezzi.
0: L'abbiamo appena sentito da Ciprietti che sta per il mattinato, cambia il prezzo.
1: Tajani dice abbiamo evitato una tassa, il sistema paese è stato responsabile, si è intestato questi scontri.
0: Lunghe, solo quella,
1: Inghilterra 5 arresti vicino alla base americana, allarme, terrorismo.
0: E lui?
1: Il Papa a Lourdes, Leone e l'eutanasia, nessuna legge può dare la morte, butta
0: no, riballa. Se possiamo iniziare.
1: Come vivere la fine della vita, fa l'inchiesta il Messaggero. Mancini ha già ribaltato l'Italia, cioè, oggi in Turchia con 10 esclusi. Mi sembra tentativo più che ribaltare. Luna Rossa, debutto vincente per 100.000. Napoli in festa, per l'America scappa.
0: È andato.
1: Diciamo qualche stacco, dopodiché torniamo con gli auguri e l'almanacco
0: del giorno.
1: Si è fatta pure una certa.

0: direttamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo De Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. De Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
2: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Vivo e TRK. Finanziamenti ed interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yomami.it. Volete gustare un ottimo piatto di pesce? Potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi? Certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, nel mare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546.
2: La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
3: Allora, è il momento della pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcaffè.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è il migliore bar direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
6: Bene, allora cominciamo con il santo del giorno. La chiesa ricorda oggi San Fausto. Nato in Francia verso il 410, Fausto divenne presto monaco insieme a Sant'Onorato. Vedevi i santi? Tutto pieno di santi era, mo no. Quando Massimo, secondo abate, divenne vescovo, Fausto ne ha preso il posto per poi sostituirlo anche nella carica, fece carriera, nella carica di vescovo. La sua teologia del battesimo e dell'eucaristia e della parola di Dio sblocca in un insegnamento spirituale eccellente. Mandato in esilio però dal re Enrico per aver combattuto l'arianesimo, si ritirò in convento dove morì nel 495, 85 anni, venerato per le sue virtù.
7: Vedo, da qua non siamo per i martiri, quelli decapitati, quella testa in giù, però questo è. Adesso la pagina dei compleanni.
3: Diciamo tanti auguri di buon compleanno ad Antonio Macera, a Marco Di Agostino,
6: buongiorno Antonio,
3: a Pier Giorgio Tria, a Tiziana Casaccia, a Vincenzo Bianchetto, a Peppe Fiascone, a Domenico Maiorani, ad Antonella Sperduto, a Massimo Nardi, Anna Di Martino e Angela Bella.
6: Angela,
3: tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo
6: Angela Bella in Michini.
3: Per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 085 800 33 66.
6: Ma Michini, guarda che non si vede niente, televisioni si vedono male con l'Eranesco, quindi
3: per casa mia si vedono male. Allora,
6: per digitale,
3: sì.
6: Ma tu ce l'hai Sky?
3: No.
6: Beh, noi là ci salviamo.
3: Allora, andiamo a vedere. Buongiorno Paola Cicconi. No, quello abbiamo già salutato. Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, tornato. Buongiorno Alto. Gabriele. Finalmente una bella partita. Gaetano Palini, buongiorno e buon lavoro. Max Rastelli, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Direttore Gabriele, Rita Renali, buongiorno. E Betty Alma dice buongiorno a tutti.
6: Paolini, che l'altro giorno, non sei accorto, abbiamo condiviso un tuo post sulle cose novità del tuo atelier. Ti ricordo Paolini che non hai dato risposta? Abbiamo messo condiviso il tuo post, Paolini, il tuo post. Andiamo.
3: Allora, è il momento invece di andare alla...
6: Salutiamo tutti quelli che si chiamano Fausto, salutiamo tutti i grandi radioascoltatori per radio, che possono ascoltare la radio, qualsiasi cosa, possono andare in bagno, possono fare la pipì, la cacca, possono andare in cucina, a cucinare,
3: nei dettagli,
6: possono fare tutto, spero, con la radiolina, tenetevi la radiolina, qualcuno l'altro giorno che non sentiva, quando siamo andati in difficoltà per la trasmissione con De Zotti, ho rispolverato le che funzionavano. Buongiorno, siamo all'almanacco del giorno che ci ha appena inviato, confezionato.
3: Oggi è la giornata internazionale dell'aborto sicuro, promossa.
6: Non ho detto niente di Garden.
3: Chi è di Garden?
6: Nintendo. Radio Garden.
3: È attaccata Radio Garden.
6: L'hai fatto tu?
3: Tu l'hai fatto, Francesco.
6: Non è vero, l'ho fatto ieri. Allora.
3: Ma no, mo si può sentire là dietro.
6: Siamo fatti a controllare.
3: Promossa dall'Organizzazione Internazionale per i Diritti Riproduttivi.
6: Noi siamo per l'aborto, deve decidere la donna tra l'altro, quindi non torniamo indietro, per piacere perdiamo tempo e ci state riportando al medioevo,
3: è la giornata. Dillo, è vero, è vero, sono d'accordo.
6: Quando è la percentuale di votanti?
3: Io sono totale per la, totalmente per l'autodeterminazione.
6: Quando è la
3: l'uomo della donna di chiunque?
6: Quando è la percentuale in Calabria?
3: 10,6. Quando è 35. Giornata mondiale contro la rabbia, riconosciuta a livello internazionale e sostenuta dall'OMS per sensibilizzare sulla prevenzione di questa malattia infettiva. È la giornata internazionale per l'accesso universale alle informazioni, proclamata dall'ONU e dall'UNESCO, per promuovere i diritti di accesso all'informazione. È anche la giornata del cioccolato bianco, ricorrenza di origine commerciale, diffusa soprattutto negli Stati Uniti. L'almanacco nel dettaglio, 7.47, temperatura 17,1 gradi, mite, vento a 5 orari, umidità 77%, la massima di oggi sarà di 24 gradi. Qualità dell'aria più o meno è come ieri, l'indice è 34, è considerata buona. Il sole sorta alle 6.57, tramonta alle 18.53, il culmine alle 12.55, la durata del giorno 11 ore e 56 minuti. La luna sorge alle 19.22, tramonta alle 10.14, la fase lunare gibbosa calante, visibile 86%. Nati oggi, 28 settembre, data tradizionalmente attribuita del circa 551-479 a.C., nasceva Confucio, filosofo e pensatore cinese. 28 settembre 1871, 155 anni fa, Pietro Badoglio, generale politico, presidente del Consiglio dal 43 al 44.
6: Per cortesia. Aspetta, aspetta, quello sì, va.
3: Abbi pietà.
6: Quello sì.
3: Ma che ci vuole? 28 settembre 46, 80 anni fa, Helen Shapiro, cantante britannica.
6: Traduci.
3: Sì, poi ascolteremo Walking Back to Happiness. Tornare
6: se
3: ad
6: non
3: essere
6: lo sai, non tradurre.
3: Tornare ad essere felici. Infatti nella storia, 28 settembre 1066, 960 anni fa, attraversato il Canale della Manica, il normanno Guglielmo il Conquistatore, a capo di un esercito di circa 5.000 uomini, approda a Pevensey Bay, nel Sussex. Da qui avvia la conquista d'Inghilterra, che si concluderà con la vittoria nella battaglia di Hastings e la sua incoronazione al re nel Natale dello stesso anno.
6: Quando Forlano ha cominciato, no? Le cosiddette Svizzera, bocciata la stretta sulla neutralità, il 71% dice no al referendum voluto dalla destra nazionalista. Appena ci sta un problema, la gente si organizza.
3: 28 settembre 1781, le forze americane guidate da George Washington, supportate da un corpo di spedizione e da una flotta francesi, iniziano l'assedio di Yorktown in Virginia. C'è blocco Facebook, qualsiasi cosa c'è blocco.
6: No, a proposito, perché se non viene a cantare un complesso sta canzone, non è l'originale, non lo blocca? C'è una canzone, viene qua, ma che ne so, i Mani Santo cantano una canzone.
3: Non lo so, Francesco.
6: E così è, bloccano solo l'originale.
3: Episodio decisivo della guerra d'indipendenza americana.
6: Mi ha fatto vedere trasmissione con le canzoni noi, con gli ospiti.
3: Tutto lo fenomeno, questo notiziario che una certa volta fa un sonno nero, un occhio solo, dai. La resa britannica del generale Charles Cornwallis, avvenuta poche settimane dopo, sancirà di fatto la vittoria delle 13 colonie. 28 settembre 1821, a Città del Messico, occupata il giorno precedente dall'esercito trigarante, una giunta di 38 membri proclama l'atto di indipendenza dell'impero messicano.
6: Il problema è fatto, Mussolini faceva chiudere la radio ovviamente, no?
3: Subito,
6: quello è
3: Augustin
6: potere,
3: de il potere, Iturbide.
6: Potere che Vespa, con l'occhio tutto abbottato, con un braccio lascia l'ospedale, quello quello esagerato, perché la Meloni ci tiene a dire, guarda, mi hanno chiesto un invio, no, fermate, non ti muovere, Giorgia, vengo io.
3: Iturbide viene nominato generalissimo e insignito del titolo di Altezza Serenissima, diventando l'uomo forte del nuovo Stato, e l'anno seguente il primo imperatore del Messico. 28 settembre 1961, 65 anni fa, debutta sulla rete televisiva statunitense NBC la serie Dottor Kildare con Richard Chamberlain,
6: famosi,
3: futuro interprete di padre Ralph,
6: puntata,
3: di Uccelli di Rovo.
6: Uccelli di Rovo.
3: Nei panni del giovane medico creato.
6: C'è un po' di ironia sul titolo perché lui era...
3: Va bene.
6: Lui era molto dalle donne, era molto
3: sì, il prete che si spreta per...
6: E poi che fece il finale, come andò?
3: Non lo so, non ho visto il finale.
6: Si spreta o no?
3: Perché non credo, non ho visto mai. Non lo so, non mi
6: so che era famoso, ma non ho visto mai una puntata. Grave, dimmi.
3: Non lo so. Credo che provi la carne, però non so se si spreta.
6: Come provi la carne? Cioè mangi.
3: Ci va con quella.
6: Ah, ci va.
3: Nei panni.
6: Non l'hai vista.
3: In galleria, uomo, dai, su, che se dai, ma per piacere. A parte che è pure brutta, fra l'altro, ma non fosse bello.
6: Ma poco.
3: Cioè, meglio il piave, voglio dire.
6: Questo è.
3: Ci blocca, questo ci blocca sicuro.
6: Perché?
3: Beh sì, è fascista. Dai, so.
6: Che c'entra?
3: Dai, so.
6: Uccelli di Roma, allora è meglio uccelli di Roma.
3: No, nessuno dei due. Non è detto che uno deve scegliere per forza fra due cose. Telefilm ottiene un grande successo di pubblico e contribuisce a rendere popolare il genere medical drama nella televisione americana.
6: Medical drama, cioè drama americano.
3: Ed è commedia sulla medicina.
6: Hanno detto: chi conosce tutte le risposte non si è mai fatto tutte le domande. È vero, noi ce le facciamo in continuazione. Mm. Quando vedi un uomo virtuoso, quindi tu quando mi incontri,
3: sì?
6: Cerca di imitarlo. Mm. Quando ne vedi uno per di virtù, esamina te stesso. Sto facendo.
3: Sto esaminando me stesso. Confucio. Letteralmente maestro Kong,
6: sì.
3: Nato il 28 settembre 661 avanti Cristo, è morto l'11 aprile 479 avanti Cristo.
6: Cioè non ha conosciuto Cristo
3: allù eh?
6: Non ha conosciuto Cristo, no. E diceva queste cose, vabbè.
3: È nato allù e morto allù,
6: Così tu se ti ricordi come si chiamava il guardaline?
3: Dri.
6: Drin,
3: puro
6: quello che ci mandavo sempre del zoo, sì. Ma mai guardato mai la pagina, no.
3: È stato però un filosofo cinese, Confucio, va bene, facciamo un salto sull'Ansa.
6: Il DS non gli è piaciuto il coso, che non gli è piaciuto l'arbitro, a me mi pare che sono qui
3: due, no, quello in benzioma, ma
6: poi con le gambe bianche, dai,
3: vabbè, che te la fa puro, ma si abbronzava per
6: lo... Oh, lo spread come va?
3: Apre il rialzo, il gas sale ancora
6: bene,
3: di modo si accende il riscaldamento.
6: Grazie Trump.
3: Media 7 ottobre 007 Egitto chiamarono Netanyahu dopo due avvisi inascoltati.
6: Ormai è chiaro che non l'ha fatto fare lui.
3: Lo sapevo.
6: L'ha fatto fare lui, ma che vergogna, ancora parlo.
3: Bill Gates, gli Stati Uniti prendano la guida sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale.
6: Non c'è
3: fidata
6: niente all'America in questo momento.
3: Trump infatti dice l'intelligenza artificiale che sfugge al controllo, non me ne preoccupo.
6: Sì, perché tu non sai.
3: Continuo il
6: cervello. Esattamente, così è. La va Tokyo, da sai.
3: Aggredisce donna, investe due persone a Reggio Emilia, arrestato. C'è il comunicato stampa?
6: Non c'è.
3: Il Papa delle vittime, il Papa alle vittime di abusi, il mio impegno perché non
6: mattina,
3: si ripete.
6: Non la cavate la mattina qua,
3: Sapevate
6: che non devono fare.
3: Ah, vabbè. Va bene, abbiamo terminato, adesso salutiamo subito i nostri amici su Facebook, noi ci rivediamo domattina su questo canale.
6: Come si chiama il canale di Hormuz?
3: Trumpmo, canale Trump. Allora, abbiamo terminato e adesso in radio andiamo ad ascoltare invece la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è una un'americana che canta, Ellen Shapiro.
6: Ma no, Shapiro è inglese.
3: Shapiro, cantante britannica, sì, scusami, che canta Walking Back to Happiness.
6: Vediamo, che non la conosco, a meno che non la conosco, la versione inglese.

0: questa era Walking Back to Happiness della Shapiro, e con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon lunedì, un buon inizio settimana, noi ci risentiamo domani. Bravo. Su tutti i nostri canali, buona giornata.
1: Grazie Diego, buona giornata.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi.

salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo, grana padano DOP a 13,50 euro al chilo, formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppi a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696.

e a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione e tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica.

rotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci, dell'indifferenza degli arbitri, che stanno lì a leggere i monitor, con le facce impassibili, e sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Buongiorno amici e buona settimana. Eccoci di nuovo insieme a scoprire tutte le novità musicali di questa settimana e di quella passata. Ve le faremo ascoltare qui su Radio G. Ma prima, come sapete, rivolgiamo sempre il nostro sguardo al passato musicale e facciamo un viaggio del tempo a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Arriva lei, questa voce strepitosa, fantastica, una voce molto calda, è quella di Christina Aguilera, meravigliosa. Il suo singolo apripista si chiama Genie in the Bottle. Ve lo ricordate? Eccolo qua.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Si chiama Fireflies, il nuovo lavoro del cantante, cantatore e produttore John Legend, vincitore di un EGOT pluripremiato con dischi di platino, il nuovo singolo tratto dal suo prossimo album Muse, in uscita il 23 ottobre per Republic Records. Scritto e interpretato da Pharrell Williams, musicista, regista, filantropo e direttore creativo della linea Wono di Louis Vuitton, vincitore di un Grammy Award e nominato all'Oscar, proprio in questi giorni il brano è uscito anche su YouTube con un nuovissimo videoclip che accompagna il brano, diretto da Paul Hunt, regista nominato ai Grammy e cofondatore di Pretty Bird, che unisce l'esibizione del pianoforte di Legend con la Hollywood Cinematic Orchestra a ritratti intimi della vita di un complesso residenziale popolare, dando vita anche alla riflessione della canzone sulla diseguaglianza sociale, la perdita e la resilienza attraverso una storia di difficoltà e speranza. Il nuovo brano anticipa anche l'esibizione di Legend al Global Citizen Festival, che si è tenuta appunto sabato sul Great Lawn di Central Park a New York. Membro del consiglio di amministrazione di Global Citizen e sostenitore dell'organizzazione dal 2011, Legend continua il suo impegno di lunga data per la missione di porre fine alla povertà estrema. Il festival di quest'anno riunisce artisti, attivisti, leader mondiali per promuovere l'accesso all'istruzione, rafforzare la sicurezza alimentare ed espandere l'eccesso dell'energia pulita. Prima ancora c'era la novità di Annalisa insieme a Madame, che si chiama Amica. Un altro singolo nuovo uscito appena una settimana fa, la novità di Maluma insieme a Shakira, due spiriti appunto molto latini, con un singolo che si chiama Agua.

0: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra, ogni giorno.

0: tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Sono arrivate 2 gustose novità a Giulianova. E preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, 2 novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
2: Radio G, la radio della tua città.

Mia ragazza, nuovo singolo di Francesca Michelin. Il brano è stato scritto e composto dalla stessa cantautrice con Antonio Caputo in arte Caput, Viviana Colombo e Francesco Catitti in arte Catù, che ha anche curato la produzione. Con sonorità anni 80 che richiamano un po' i The Cure, il brano è ispirato alla vicenda del 1477 di Caterina Ezeldorfer, prima donna giustiziata per omosessualità. Hai capito la Francesca Michelin? Vabbè, l'album di Francesca Michelin è nuovo, è veramente molto bello. Non è veramente molto, molto, molto, molto particolare. Tra l'altro, Michelin, che è stata ospite a Roseto quest'estate per un concerto. Tra i miei prossimi dei singoli più trasmessi dalle radio in assoluto c'è la novità di Jungle, Ultra Chain e Iman Hunger. Si chiama Moving to the Sun.

E torna Cesare Cremonini con il volume Alto è un'ironia che punge Paparazzi, brano composto insieme a Davide Petrella, è uscito il 18 settembre, anticipa il decimo album dell'artista Mature in arrivo il 23 ottobre e sfrutta un'ironia tagliente per mettere a nudo le dinamiche del sistema mediatico contemporaneo. Cesare Cremonini propone infatti sonorità sfrontate, un'attitudine rock and roll di stampo internazionale, riflettendo sul confine sempre più labile fra fatti concreti e narrazioni pilotate. L'artista evidenzia come l'immagine pubblica finisca spesso per oscurare la realtà, l'idea chiave secondo cui ogni certezza può trasformarsi in un'illusione, descrive un contesto sociale in cui tutti giudicano senza approfondire. Con questo pezzo Cesare Cremonini rivendica la propria indipendenza stilistica, azzerando le aspettative per ritrovare il puro divertimento di fare musica. E ascoltandolo mi fa pensare ad un altro artista che proprio di questo parlava agli inizi della sua carriera, in un album che è stato forse il più stratosferico ovviamente del suo percorso musicale, un percorso che poi è cambiato nel tempo, no? Avvicinandosi forse a volte anche a stile country, poi ritornando al pop, sfiorando un po' il soul. Insomma, stiamo parlando di Lady Gaga, con questa voce diciamo molto poliedrica, e la ricordiamo con un pezzo che si intitolava proprio Paparazzi, che ritroviamo qui su Radio G.

Questo penultimo pezzo del nostro musicante, chiudiamo con la novità di Miley Cyrus, si chiama Let's Get Married e niente, grazie, ci vediamo domani, ci sentiamo domani, i prossimi giorni con tanta nuova musica del musicante e poi a seguire Flashback, il meglio della musica suonata a Radio Giuliani 70, 80 e 90.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: boy, get out of my life.
1: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gusto and Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie.
1: Le principali notizie che abbiamo vinto 4-2.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno. Fortissimo. 28 settembre.
1: Parliamo stasera di sera, non ve lo perdete, di sera. Al 7 vieni tu?
2: Sì, vengo.
1: Allora abbiamo questa bella notizia, il calcio. Partiamo con gli sponsor e poi continuiamo.
2: Sì,
1: buongiorno
2: signor
1: a tutti, a chi ascolta per radio e quelli che stanno per proprio in quarto ad ascoltarci su Facebook. Dove sta il primo? Non partiamo senza il primo oggi. Vuoi fare prima gli stacchi?
2: Prima facciamo gli stacchi.
1: Poi il primo, quindi vi diamo tempo di salutare.
3: Mucciconi Group, oltre 30 anni di esperienza nelle costruzioni civili, industriali e nel restauro monumentale. Con sede a Giulianova, siamo l'interlocutore unico per committenze pubbliche e private. Dalla progettazione di ville di pregio e complessi residenziali, alla realizzazione di strutture commerciali e impianti industriali, offriamo un servizio, chiavi in mano, completo e senza pensieri. Qualità, sicurezza e rispetto dei tempi. Uniamo solidità strutturale ed estetica moderna per dare vita a soluzioni su misura. Mucciconi Group. Costruire non è solo un lavoro, è la nostra passione.
4: Da oltre 30 anni, Termo Group è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
5: Andrea Carr, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica trovi tutte le sedi aperte.
6: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
5: Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria, tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
7: Outfit, ma non manca qualcosa.
8: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
7: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
9: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
1: Ci siamo, buongiorno, e allora ecco il punto sport del lunedì, abbiamo soltanto il rispondo, li saluti vogliamo fare, se c'è qualcuno che ci saluta già.
2: Subito, intanto fammi raggiungere
1: lo sport. Eccolo qua, l'abbiamo raggiunto, lo sport
2: Serie
1: del
2: Serie A, Serie B, Serie C.
1: Eccolo.
2: Dove staranno i risultati?
1: Eccolo,
2: Eccoli qua.
1: Perché non mettete prima?
2: Ma infatti, vabbè. Allora, risultati. Tanto salutiamo. Buongiorno.
1: Cioè?
2: Buon inizio settimana, Valentina Campetti.
1: Tocca lavorare, non è venerdì, Valentina, non è venerdì.
2: Andrea Serafini, buondì meno due.
1: Sì, due giorni iniziano i lavori a Bio
2: Bellotto. Luigi Anni, buongiorno, buon inizio settimana. Buongiorno a tutti, di Marcello Fedicioni, sì. E Sandro Vagnoni. Buongiorno e buona settimana.
1: Sta contento, le tifosissime, ciaffoni, piccicconi, non abbiamo ancora niente. Vabbè,
2: allora, andiamo a vedere i risultati. Il quadro completo dei risultati della giornata calcistica: Angelano Ancona 1-1, Giulio Nova Atletico Ascoli 4-2, L'Aquila Teramo 2-0, Lanciano Recanatese 4-1, Maceratese Sant'Egidiese 1-1, Montecchio Foligno 1-1, Notaresco Pietralunghese 1-1, Trestina Termoli 2-0, Senigallia Fossombrone 0-0.
1: Allora, la classifica.
2: Primo ancora il Senigallia,
1: pareggia
2: a 13 punti. Secondo l'Aquila 11, il Teramo e Foligno a 10, Ancona, Montecchio e Sant'Egidiese a 8, Lanciano, Ascoli, Fossombrone a 7, Recanatesi a 6, Notaresco a 5, Giulianova, Angelana, Maceratese, Termoli, Trestina e Pietralunghese. Fino a Trestina, 4 punti, Pietralunghese 2.
1: Cioè noi stiamo con Angelana, Maceratese, Termoli e Trestina.
2: Allontaniamoci
1: velocemente. Pietralunghese è l'ultimo, che è quella più lontana delle trasferte che dobbiamo fare. È proprio l'Umbria Citeriore. Superiore. Bene, buongiorno.
2: Prossimo turno.
1: Buongiorno.
2: Ancona, Trestina, Atletico Ascoli, Fossombrone, Foligno, Angelana, Montecchio, Notaresco, Pietralunghese, L'Aquila, Recanatese, Maceratese, Sant'Egidiese, Giulianova, Teramo, Senigallia e Termoli, Lanciano.
1: Allora, domenica giochiamo ancora a Fadini, dunque per Sant'Egidiese. Il problema è chi la fa la rifinitura?
2: A Fadini? Chi la fa?
1: Tutte e due, dai. Per poi allora dunque la curva sarà dei tifosi giallorossi, questo è certo, giallorossi del Giulianova con lo stesso colore, la tribuna metà e là stanno loro, noi ne la facciamo, per come stiamo messi qua non ci basta, metà. Quindi? Vedi, stendi? Chiudiamo là.
2: Una firmetta.
1: Va bene, vediamo, allora seguiremo le prevendite, perché sicuramente ci saranno dopo questa bella partita di ieri, ma non è il caso di fare festeggiamenti, ha detto il DS.
2: Va bene.
1: Perché mo tra l'altro quelli li vanno tutti a marcare quei due. Quindi devi inventare qualche altra cosa. Poi c'è un avanti, ci vuole te.
2: Sì, è un difensore.
1: Vabbè, ma per le cose minime, sul portiere, puoi sapere come la pensi. Io sono, non mi sembra criminalizzare nessuno. Io sono per l'over. E poi, però, vabbè, questo è così. Facciamo tanti auguri a Verne che non possa fare più errori come quelli di ieri, che aveva fatto anche il suo predecessore con l'Aquila. Pronto? Bravo, così si fa. Ti saluto. Ciao. A me sembra che è una cosa a favore, poi ma anche cosa a favore mi piace. Allora, Sparacello, che doppietta, l'Aquila supera il Teramo. Il bomber rosso-blu trascina la squadra, i biancorossi sono spreconi in attacco. Perché beh?
2: Qualità e velocità, prova di grande spessore, il tecnico
1: Aquilano, questo è il tecnico Aquilano.
2: Sì.
1: Che è successo?
2: Sare che sia andato in internet, però non ne sono sicurissimo. Con riconnessione in corso, no, a posto, potrebbe funzionare. Allora, qualità e velocità, prova di grande spessore, tecnico Aquilano. Perché non mi hai rimosso il video? Che è successo? No?
1: Io non mi sono mosso,
2: Non ti sei mosso?
1: Mi sto qua.
2: Ogni tanto rimuovo un video, vabbè.
1: No, guarda, attenzione, leggi bene, non distraiamoci.
2: Qualità e velocità, prova di grande spessore, tecnico Aquilano Andreucci elogia la prestazione della squadra. Spallacello dice siamo felici per i tifosi.
1: Ma poi hai visto il gol, Spallacello si è inventato lui.
2: Non siamo online su Facebook.
1: Perché no?
2: Non lo so, Francesco.
1: Beh, Martumeggi, però che cazzo.
2: Ha rimosso il video, non lo so perché, forse per la musica.
1: Quale video?
2: Scopri perché. Questo qua che stiamo andando in diretta.
1: La pagina?
2: Sì, forse c'è qualche musica nella pubblicità che è registrata e quindi blocca. Allora noi ricominciamo la tiritera su Facebook un attimo solo per chi segue in radio.
1: Ho cascato qua. Meno male.
2: Dai, qua invece magari.
1: Meno male.
2: Ecco.
1: Dai.
2: Che fai?
1: Sto controllando tu.
2: No, ma qua funziona, non è quello il problema.
1: Che cos'è?
2: È che ci ha chiuso.
1: Ci ha tolto il video?
2: Sì.
1: E non lo possiamo riprendere?
2: Lo stiamo facendo.
1: No, no, tu lo metti tutte canzoni che non sono.
2: Prendere il tiro demo.
1: Beh, così è. Ci sono elenco di canzoni che si possono prendere se la. Si hai.
2: Allora, vediamo che se riusciamo a risolvere il problema. Dei di regola.
1: Ma ci stai dicendo che dobbiamo risolverlo noi?
2: Sì. Se mi fa uscire non te lo so chiudere perché è stupido, fai non è intelligente, che dici che pensa. Vediamo se riusciamo. Tanto qua terminiamo la diretta, così evitiamo. Ancora? Continui? Ok. Allora.
1: Da capo si va.
2: Stiamo facendo da capo, purtroppo si siamo in radio, intrattieni gli ospiti.
1: Mi intrattengo, sì, però che cavolo, l'intelligenza artificiale, questo blocco per psicoso, per favore, eh.
2: Che devo fare?
1: No, devi fare che no, c'entri tu. Una volta che non c'entri tu.
2: Una volta che non c'entro niente, infatti. Beh.
1: Allora, tutto bene, mi raccomando, ma stavo dicendo con Gabriele che quelli sono straordinari, quei due ragazzi e noi.
2: Abbiamo i migliori under del girone,
1: che
2: secondo me.
1: Giocare insieme. E ero convinto che eravamo sei, mi dicono che sia stato Cicchi a fare quell'errore sul primo gol. Ma non lo so, ti ricordi quel passaggio fatto Lambo, azzardato. Verso ragazzi. E sul portiere l'abbiamo detto, noi siamo per l'over, ma ormai è stato così, facciamo tutti gli auguri a Verna di non fare più errori, però ieri l'ha fatto clamoroso come fece quello con l'Aquila, dando il pallone a Sparacello. Sta attento a queste cose, rinviate, ce l'ha questo vizio di
2: una bella puntata fuori area da 300 metri.
1: Ce l'ha questo vizio, l'avevamo già notato, di giocare col pallone con l'avversario attaccato, l'avevamo giocato nel primo tempo e già in un'altra partita.
2: Allora, siamo tornati online anche su Facebook. Siamo tornati online.
1: Volevo dire, i problemi del Teramo, ce li ha. Guarda un po' i voti dei difensori, lascia stare il portiere.
2: 5 Pelosi, 5 De Santis, 5 Bruni.
1: Ci avevamo notato noi del Teramo
2: che la difesa,
1: non era come l'attacco.
2: E anche il centrocampo era abbastanza scollegato dalla fase, in fase difensiva.
1: Vedete quindi che non è come. Questo non è per parlare delle cose degli altri. Ma
2: no, però Pomande dice: la sconfitta non deve lasciare il segno. È un po' del fuggio. Dopo, ma
1: l'Aquila, questa è una partita,
2: una partita importante, non è uno scherzo.
1: Tripudio Lanciano.
2: Tripudio Lanciano e monologo al Biondi. Frentani centrano il primo successo casalingo battendo 4-1 la Recanatese. Fanno festa gli oltre 2500 tifosi sugli spalti.
1: Non riusciamo mai a sapere quando ne siamo, non vengono mai forniti i dati delle presenze da tantissimi anni.
2: La Sant crea tanto ma non sfonda, però a Macerata, super partita del portiere marchigiano Grillo che nega la gioia ai vibratiani. Ad Azizi risponde Ruani.
1: Però il gol che l'hanno preso. Cioè, hanno mangiato, bisogna stare molto attenti perché hanno 8 punti, hanno 8 punti. Ha comprato 80 giocatori.
2: 120
1: ieri. Vabbè, quindi piano piano c'è qualcun altro, poi se siamo proprio arrivati a noi.
2: C'è qualcun altro? Ah, ho capito che vuoi dire, se fossi un attimo, vediamo.
1: Ci scordiamo.
2: Avezzano, questa è l'eccellenza.
1: Avezzano sbanca per scala. Allora già ci andiamo a vedere.
2: Il Giulianova cala il poker.
1: Perché non siamo promossi in G?
2: Non
1: so. Playoff è da playoff.
2: Abbiate pietà.
1: Ma l'assetto la squadra. Noi raccomodiamo ancora. Perché c'è anche qualcosina, mo se già servito. Poi prendere Forgione, Misurà, Ciabuschi. Beh, devi fare con calma.
2: Giallorossi si sbloccano dopo 5 giornate, superando 4-2 l'Atletico Ascoli. Già funziona la cura del nuovo tecnico con l'attacco pesante, subito decisivo.
1: Allora, mister.
2: Del Zotti esulta, che emozione entrare Alfadini ora avanti così.
1: Allora, mister, pergolisti, ma sicuro che non possono giocare a bagnare. E non sono troppo offensivi, infatti lui l'ha fatto. Poi due punte,
2: cavamo in 5 serie finalmente,
1: e le triangolazioni
2: finalmente.
1: Sono viste le triangolazioni,
2: giocavamo di prima,
1: cosa che faceva normalmente la serie Coasco,
2: giocavamo di prima finalmente.
1: Ci è capitata secondo noi ieri la partita più difficile che ci potesse capitare, soprattutto a centrocampo dove noi lui aveva due che tornavano indietro, ma potenzialmente il centrocampo eravamo in due, era un 4-2-4 se vogliamo al limite, non volendo estremizzare, vero? Oh, allora noi abbiamo detto un po' tutto sulla serie di la panoramica, quindi oh, ma perché Ciaffoni e Cicconi, perché non mi dite, non ci dite invece di dirci buongiorno come la pensate, Stacchiotti, Luigi Anni, commentate un po', dai,
2: aspettano stasera quando c'è la trasmissione, a che ora c'è la trasmissione?
1: Alle 7:30, non perdere. Allora adesso tutti possono parlare, quella trasmissione dei tifosi, senza ospiti, giocatori famosi che non ci saranno, e ovviamente chiederò alla società per giovedì di avere, per venerdì di avere o a Bagnale o dal campo.
2: Beh.
1: Giusto,
2: allora
1: nelle interviste
2: andiamo a, volevo vedere prima Pescara e
1: è un disastro, cioè
2: che
1: Pescara ha perso in casa,
2: ho capito, mica è colpa mia, ma piano, ma
1: volevo vedere Pescara,
2: voglio vedere un attimo che ha fatto, che non ha fatto, che
1: ha perso in casa con la capolista,
2: l'ha cacciato Boucher,
1: non l'ha cacciato.
2: Pescara si rispetta, qua rischiamo tutti, il direttore sportivo Foggia dobbiamo guardarci e metterci in discussione, il Pineto si lura Barilari e punta tutto su Bruno, noi ci siamo chiesti chi era sto Bruno, se era uno che passava fuori,
1: non si deve abituare, noi veniamo da là,
2: come da là?
1: Da 4 anni di eccellenza, di quella serie C, non sappiamo i giudici.
2: Va bene, allora sentiamoci le interviste, le nostre interviste che abbiamo fatto nel dopogara.
1: Abbiamo ascoltato per la precisione prima Seccardini, poi abbiamo il mister nostro, e poi abbiamo Cangemi, il più bravo dopo i due, Rinato.
10: Seccardini, devo partire un po' dall'inizio dell'estate. Ha avuto qualche contatto per venire a Giulianova?
11: Nessuno l'ha mai chiamato?
12: Sarebbe venuto?
11: Beh, se c'era una proposta da parte di Giulianova, come ha accettato Del Zotti di corsa, sai, noi siamo giovani, ma non siamo mica fessi.
12: Per qualche giocatore l'abbiamo cercato,
11: Tutta la rosa. L'ha già detto il direttore.
12: Confermato come l'altra volta, il direttore ha detto la verità, abbiamo cercato tutti i giocatori.
11: Noi abbiamo un pregio che a volte è un difetto, è quello di essere veramente onesti, coerenti e trasparenti, quindi cioè, è motivo di orgoglio per noi se la squadra come Giulianova chiede i giocatori dell'Atletico Ascoli, fa piacere. Però ripeto, io ho stima e rispetto per questo contesto qui, quando signor Fadini. Però bisogna un attimo capire che noi non siamo l'Ascoli Calcio, noi siamo l'Atletico Ascoli, quindi se Giulianova batte l'Atletico è la normalità, cioè attenzione, io dico in generale, quindi questo ci è successo anche all'Aquila, anche a Teramo, ci è successo anche a Chieti soprattutto, quindi c'è la normalità è che queste piazze che non c'entrano niente con questo contesto battano e comunque sia, non voglio dire surclassino una società che sono 4 anni che fa sulla Serie D.
12: E però voi, pur stando all'ombra della Solicaggio, perché avete ugualmente uno squadrone?
11: Ma per me non è che è uno squadrone, noi cambiamo 13 giocatori ogni anno e siamo secondo me capaci di dare continuità e tempo a un'idea che è poi quella di migliorarsi, che una volta magari ti porta a fare nono, una volta quarto, una volta arrivi sesto, però mi ha fatto piacere, lo cito, ogni volta che vengo qua c'è sempre qualche signore che mi, oltre a fare complimenti, mi parla tutta la gara, no? E a un certo punto ha detto c'è differenza gioca senza pubblico, no? Invece che col pubblico.
12: Io sono
11: 4 anni che lo dico, quindi sono contento che una persona dice a parte invertite finiva tanto a poco. Questo non lo so perché non mi piace fare le previsioni, non sono un mago, però ecco, la cosa bella di oggi è un'altra volta entrare in questo contesto e trovare finalmente quello che si sta perdendo in Italia proprio, ovvero la passione di chi veramente fa il calcio, che è uno sport popolare che nasce dalla strada, cioè i tifosi.
12: Voi avevate perso anche la partita amichevole, come ha provato Giulianova rispetto a quella che ha battuto ugualmente?
11: Ma a me mi sembra che Giulianova è una squadra forte, costruita con degli interpreti di categoria anche oltre, è una squadra che sicuramente con mister Pergolizzi aveva un'identità e un'idea, con Francesco ne avrà un'altra, ma oggi penso che la differenza l'abbia fatta la fame, la scaltrezza e gli episodi che comunque sia questo contesto, dico tutto, staff, squadra, giocatori, ma soprattutto pubblico, hanno portato a sé, perché se andiamo a vedere i 4 gol subiti sono 4 occasioni sporadiche, da 2 da calci d'angolo, 1 da punizione, che soprattutto sono generate da transizioni che abbiamo innescato noi da soli con dei rimpalli occasionali. Quindi quello che dico io è che quando sei fortemente coinvolto emotivamente sei costretto a dare oltre quello che tu hai dentro, non solo da un punto di vista tecnico, tattico, ma anche proprio a livello di dispendio di energie mentali e fisiche.
12: L'ultima domanda che voglio fare io, Giulianova ha vinto la partita, ma l'Atletico Ascoli dove l'ha persa?
11: Ma gli ho detto, l'ho detto anche ai miei ragazzi adesso, l'abbiamo persa perché questi contesti qui, l'abbiamo persa l'anno scorso, l'abbiamo persa in amichevoli, l'abbiamo persa anche oggi. Purtroppo in questi contesti non abbiamo noi un'anima temprata a portare l'episodio dalla parte nostra. Si potrebbe riassumere scaltrezza, ma anche gli episodi, perché oggi quando l'episodio ci ha girato a favore con il gol di Guadalupi, quello gol occasionale, e noi abbiamo preso gol. Due gol da calci d'angolo, ok? Battiamo noi una posizione con Guadalupi, prendiamo calcio d'angolo per noi, battiamo il calcio d'angolo con una transizione, prendiamo rigore contro. Cioè quelle non sono cose preparate, quelle sono situazioni che oggi quando abbiamo fatto uno schema noi, Mazzei spazza via la palla, colpisce in testa Minicucci e invece di innescarsi un'azione per noi prendiamo una transizione. Quindi io dico che oggi l'episodio ci ha condannato, per avere un episodio a favore bisogna avere grande determinazione, grande voglia, grande fame, e oggi i ragazzi secondo me con un pizzico di organizzazione e diciamo comunque sia avevano anche dalla loro parte la voglia di un riscatto, perché perdere un derby e ritrovare
12: oggi un... l'ultima, ma a Bagnale e d'Arcangelo insieme se l'aspettava già per due punti.
11: Sì, sì, ma noi sappiamo benissimo quello che ci aspettava oggi, quindi era una squadra che era costretta a giocare in quel modo, quindi una sorta di 4-4-2, una sorta di 4-2-3-1, anche perché poi non avrebbe avuto dei ricambi a centrocampo, quindi se giocava con Oribe. Però ti ripeto, quando la formazione la fa l'infermeria, la fa il giudice sportivo, la fa comunque sia il contesto e poi un allenatore che subentra, porta l'infa vitale, si è un po' più tutti quanti avvantaggiati. Ma io ripeto che la base del Giulianova era una base già forte dall'anno scorso, poi la salvezza acquisita non ha fatto fare quel cambio di marcia e quest'anno si è ripartiti con uno zoccolo duro importante, con degli innesti forti. Quindi adesso queste, diciamo, difficoltà iniziali sono frutto di episodi, perché poi abbiamo visto le partite, quindi non è che una squadra in Serie D surplassa l'altra, e gli episodi fanno la differenza, e venire a giocare qui è ostico per tutti. Io parlo per me, ecco, due partite giocate qui di campionato, un'amichevole, abbiamo perso 1-0 1-0 e oggi abbiamo perso 4-2, non è un caso. Quindi c'è da migliorare, c'è da lavorare, e siamo convinti che, ecco, come dico sempre, il medio lungo periodo dirà poi il valore delle squadre, quindi noi siamo una squadra che alla lunga uscirà fuori.
12: Perché Maio nel secondo tempo?
11: Perché Maio è rientrato da una botta al polpaccio veramente fastidiosa che l'ha tenuto fuori due partite, e su questo campo molto duro, gibboso, avevamo paura comunque sia che non potesse reggere l'urto dei primi 60 minuti, quindi è stata una scelta più che tecnica forzata.
12: Se volete.
1: Cardini, adesso passiamo sul fronte opposto, lo salutiamo, è stato bravo, preciso, sempre da questo assente di pubblico,
2: un po' ripetitivo.
1: Ed eccolo qua.
12: Una promessa mantenuta, che a Bagnale dal cambio diceva le due punte, l'aveva detto e l'ha fatto.
13: Non ci credevi?
12: No, io l'ho convinto, non l'ho sempre desiderato, ma adesso che si fa il Natale avevo qualche preoccupazione che eravamo troppo offendivi. Ma lei mi aveva detto guardate che tornano indietro, e sono tornati indietro fino alla fine dell'anno che l'altro.
13: No, una delle cose che avevo richiesto ai ragazzi era quella di attaccare insieme, ma soprattutto di difendere insieme. Sappiamo che veniamo da un momento molto brutto e non se ne può uscire da soli. E i difensori hanno bisogno di una mano come gli attaccanti avevano bisogno di una mano. Sappiamo che oggi il piano gara è riuscito a pieno, perché comunque quando riesce a fare 4 gol e non concedere veramente poco e nulla a una squadra forte come l'Atletico Ascoli, c'è da fare i complimenti a questi ragazzi. È normale che sappiamo che dobbiamo ancora migliorare, e abbiamo sbagliato troppo sotto porta, e ricordo qualche occasione importante, quelle non dobbiamo farcele scappare, e abbiamo regalato due gol che secondo me erano molto evitabili. È normale che quando si subentra bisogna dare delle priorità sulle quali lavorare, e abbiamo ancora margine per lavorare sul particolare, però penso che in questo momento è importante prima l'essenziale. Nel momento in cui abbiamo l'essenziale possiamo andare sul particolare.
12: Ha tenuto mai sul 2-1 per loro?

0: quindi io faccio la domanda che devo fare al ministro a lei. Che è successo a Giuliano?
1: Ma guarda, io penso di aver dato la possibilità ai ragazzi di mettere in pratica le loro caratteristiche. E secondo me sappiamo che dobbiamo ancora fare dei passi in avanti sulla parte fisica, questa squadra si deve ancora abituare a lavorare ad alta intensità, ad andare forte, però oggi è sembrata comunque, tranne forse un momento sul 3-2 dove forse un po' a livello mentale ci siamo abbassati un po', però siamo andati sempre forti, siamo andati sempre insieme, quindi io non ho fatto nulla di speciale in settimana e credo di averli messi in condizione di fare le cose per il quale sono stati chiamati per venire a giocare a Giulianova. Ho detto prima della partita ai ragazzi che se sono arrivati in una piazza così importante vuol dire che hanno fatto qualcosa di buono nella loro carriera, dovevano solo tirarlo fuori senza pensare troppo al resto, perché poi questo ci avrebbe avvicinato a raggiungere il risultato.
0: La domanda che devo fare, il portiere
1: sappiamo che quando si sceglie di andare con un portiere 2008 in porta è normale che qualche errore ci può stare, ma noi dobbiamo essere bravi a non rifare gli stessi errori. Io credo che Adriano in porta abbia fatto una buona partita e io questo lo vedo quando sul 3-2 fa un'uscita dentro l'area di rigore e la va a prendere con una sicurezza che avrebbe abbattuto qualsiasi palazzo. Voi sapete che io qui a Giulianova ci sono venuto a giocare parecchie volte e i miei portieri over non sempre hanno avuto quella personalità di andare a prendere quella palla in alto. Quindi penso che non bisogna guardare per forza l'aspetto negativo, ma dobbiamo guardare l'aspetto positivo. Poi Adriano è un 2008, sappiamo che deve lavorare, ma al pari di Martiniello che deve lavorare. Quindi sappiamo quello che siamo, sappiamo quello che dobbiamo migliorare. Questo penso che non sia poco.
0: Con la difesa tutto bene?
1: Guarda, io penso che oggi, aiutami a ricordare, ma non penso che abbiamo concesso troppe situazioni agli avversari. Il primo gol non viene da un errore difensivo nella fase difensiva, viene da un passaggio dove Tommaso decide di andare avanti, però quello noi ci abbiamo lavorato veramente 2 giorni, non è facile richiedere ai ragazzi delle cose che non hanno mai fatto, però io penso che abbiamo fatto il terzo gol, quello di D'Arcangelo, che quello è un gol di una qualità incredibile. Verticale, cambio gioco, quindi se si vuole trovare una strada per fare determinate situazioni bisogna avere anche il coraggio e bisogna permettere ai ragazzi di sbagliare, perché poi quando c'è l'atteggiamento, quando c'è la voglia, quando c'è la fame, quando si mettono in condizione, cioè quando i ragazzi fanno una prestazione che i tifosi ne sono orgogliosi, penso che non sia un passaggio sbagliato a determinare il livello della prestazione. Tommaso ha sbagliato quel passaggio, però ha fatto gol.
0: Io le faccio un'ultima domanda, poi con lei potete intervenire quando vogliono. Lei aveva detto, ma io non mi sento, vengo da mille battaglie, soprattutto quella di ieri, non mi emozionerò al momento di andare al Fadini. È stato così oppure qualcosa ha sentito dentro di sé?
1: Ma certo che si sente, certo che si sente, però sai, quando inizia la partita poi è importante. Io queste emozioni le voglio vivere ed è il bello del calcio, però so che bisogna raggiungere i risultati, perché se non si raggiungono i risultati quelle emozioni poi non arrivano più, quindi dobbiamo rimanere saldi a terra, lucidi, sapere che siamo ancora ultimi in classifica, anche se non lo siamo, siamo ultimi in classifica e dobbiamo avere quella voglia, quella fame e quell'umiltà di andare a lottare come abbiamo fatto oggi. Non voglio assolutamente che ci imborghesiamo, perché il calcio è uno sport di strada e noi dobbiamo essere quelli brutti, cattivi, che vanno a prendersi il risultato.
0: Siamo a 120 ascoltatori in diretta e non c'è un commento.
2: Stanno ascoltando tutti i maestri.
0: Stanno ascoltando il religioso silenzio. Grazie. I commenti delle ultime partite erano 50 su 100, no, non avevano cacciato.
1: Grazie.
0: Dai, Gabriella, anche un giocatore a sorpresa si siede Arras, ma poi arriva Cangemi. Lui è un vedete Arras.
3: Da migliorare un po' la gestione dell'intervista da parte della società.
0: Sta per essere mangiato. Si alza Arras e
3: che era il deputato iniziale.

0: Il miglior cancello mi sarà già visto domenica a Teramo rispetto alle altre partite, oggi un partitone, sì?
1: Grazie.
0: Ma te lo sai, te lo capite poi quando giocate bene o quando giocate male?
1: Sì, perché sì, però...
0: Come sei cambiato?
1: Ma guarda, è cambiato forse un po' l'atteggiamento, il mister ci ha liberato un po' da questa mossa, questo tunnel che dove eravamo entrati. Oggi portare a casa la vittoria e 3 punti erano fondamentali, però già dobbiamo archiviare questa vittoria e pensare alla prossima partita, che è un'altra partita tosta.
0: Vogliamo parlare un attimo del loro centrocampo molto forte?
1: Sì, sì.
0: E poi però che siete, nonostante tutto, siete riusciti a arginarlo, poi mi pare, anche se Vecchiarello fa una partita sempre per conto suo.
1: Sì, no, sapevamo comunque che loro prediligono tanto il possesso. Il mister l'ha studiata bene, l'abbiamo penso limitati abbastanza, basta vedere che ad un certo punto loro hanno iniziato a giocare solo palla lunga e questo favoriva il nostro gioco, ecco.
0: Che cosa è successo? Arrivi il mister, dopo 3 giornate fate il bacio volo, che è successo?
1: Bella domanda.
0: Siete diventati tutti bravi, perché noi sapevamo che eravate bravi, cioè, lei lo sa che abbiamo fatto tutti quanti i complimenti per la campagna acquistica, però poi non si vedeva, non si è visto più.
1: No, sai, c'è quel periodo brutto, diciamo, speriamo che l'abbiamo lasciato alle spalle dopo questa vittoria. Adesso ci dobbiamo concentrare già da martedì a preparare la prossima partita e niente, noi continuiamo ad allenarci, a dare sempre il massimo e poi la domenica cerchiamo di trarre il massimo. Ecco.
0: E diciamo che è arrivato il successo anche sul piano del gioco.
1: Sì, sì, penso che oggi sia visto, dai, il mister ha cercato in tutti i modi di metterci in campo nel miglior modo possibile, anche con le tante assenze, perché non dimentichiamo che abbiamo fuori 4 pedine fondamentali.
0: Sì.
1: Ci siamo uniti, ecco, siamo riusciti a portare la vittoria a casa.
0: Ti faccio una domanda che non c'entra niente, puoi salutare che Polizzi.
1: No, io e il mister abbiamo sempre un ottimo rapporto, io se sono qui è grazie a lui. Però purtroppo il calcio è anche questo. Adesso abbiamo un nuovo allenatore e dobbiamo dare tutto per portare Giulianova il più alto possibile.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Anche lui. Allora, caro Gabriele, un primo tempo c'è qualcuno che fa da qualche giudizio, perché poi andiamo un po' a fare uno sguardo veloce sull'eccellenza, sul basket che ha vinto.
2: Ha vinto?
0: Sì, sì. Ah, Sbanga, San Severo. E poi
2: allora buongiorno, finalmente una
0: Marco
2: bella D'Agostino. Una bella partita per il portiere.
0: Vai, qua ti voglio.
2: Per il portiere prenderà i Torreggiani che a Trieste non gioca.
0: Non lo sa questo. È vero che Torreggiani a Trieste non gioca?
2: Ecco. Poi abbiamo
0: dice lui,
2: buongiorno Federico. Buongiorno.
0: Sì, non è l'ornato. Ficcati Federico, niente, non è un tifoso.
2: Buongiorno a buon settimana ad Antonella Leonio, buongiorno a Stefania Gervasini,
0: eccola.
2: Buongiorno da Paola Cicconi, e poi Alessandro Di Macedonia, sempre
0: che non
2: inventato.
0: Non deve inventare, Alessà, metti
2: buongiorno, ma la trasmissione della schedina con la bellissima Cinzia, di cui tutta la provincia è fortemente invaghita, la riproporrà anche quest'anno?
0: No.
2: Dovete fare quello con le immagini dell'anno scorso. Poi Barieri da Petrella, buondicari e sempre Forza Giglia, un popolo che vive per te.
0: Ma è tornata Filoridana?
2: Chi è?
0: Cioffone?
2: No, non mi sembra, no, non c'è. Allora, faccio qualche stacco, voi fate,
0: sì,
2: direttore.
0: No, l'eccellenza
2: è il basket. Allora, andiamo.
0: Veloce. Perché ho visto che c'è una doppietta di Finizio,
2: no.
0: Ancora.
2: Ogni tanto prendi delle fissazioni inutili.
0: Non lo vedo giocare.
2: Da Provasto a Fonda e San Giovanni Teatino.
0: Come? Grazie a una doppietta firmata da Finizio. Vabbè.
2: Poi San Salvo spreca, l'ex Tafili punisce, Montorio domina la Virtus Cupello, assegno la coppia Tempestilli Sissè.
0: Ospiti
2: in ultima posizione.
0: Bene.
2: Chieti, Cofini non basta, colpaccio Montesilvano.
0: Appena si era ripartito un po'.
2: Mociano inarrestabile, goleada contro il Ponte Romano. Ci vuole quest'anno giù. Ci vuole provare.
0: Vediamo un po' qualcuno di nostri, se c'è, per favore, allargo un po'. Perché con Emilio sicuro.
2: Verdini, Sensi, D'Ercole, Giglio, Pietro Paolo,
0: no.
2: Gennaro, Braghini, Taral in
0: Federico, perciò non è venuto.
2: Gioca a Mociano.
0: Ortiz
2: Lopez, poi Ferraioli, Pietro Paolo, Vittorio.
0: Piccioni.
2: A disposizione Damiani, Scognamiglio, De Rossi, Sabatino e Federico.
0: Il banchino Scognamiglio, hai capito? Allenatore di Fabio, in bocca al lupo. Lovigliano sul Mona non fa scondermela come calcio con tutti i problemi. Torres sconfitta a domicilio. Ai del grosso. È nervoso, 0-2.
2: Allora, andiamo a vedere le altre. No, non va buona promozione. Vediamola.
0: No, lascia stare. Il basket.
2: Il basket.
0: Lo troviamo.
2: Penso di arrivarci.
0: Se cosa tocca il futsal?
2: No. Perché sto con un occhio solo, eccolo qua. Allora, Roseto. Beh dai. Roseto parte forte. Aspettando scorso, cioè, San Severo si inchina, la Liofil che mi domina all'esordio in Puglia, Auxticalnis si conferma la punta di diamante, bene anche Chiti e Tandia. Io so per Chiti e Tandia perché Auxticalnis
0: è
2: impronunciabile. Gramenzi con certe cifre vincere diventa più facile, dice. E poi in Serie A invece le ragazze Panthers seconde al torneo di Campobasso. Bene.
0: Oh, ti faceva una confusione, caro Gabriele, tra Triestina e Triestina. Beh, anche la Triestina sta nell'ultima posizione.
2: Quindi non fa più confusione.
0: Allora, adesso
2: qualche stacco
0: e poi andiamo alla cronaca.
2: Prego, direttore.
3: Asso di Picche, Coffee, Lunch and Drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Via Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 12,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
5: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
3: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura multiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove racconta e mercato contadino delle Terre Verdi Teramane.

0: un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulia Nova in Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394, oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: Momento del meteo, facciamo il meteo prima adesso, va? Ecco, sentiamo Pierluigi cosa ci racconta.
2: Siamo in orario con lui.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Che ci dici, meteo, vai?
3: Soleggiato. Soleggiato e via via più caldo nei prossimi giorni, perché l'anticiclone afro-mediterraneo inizierà a spingere, diciamo, su tutto appunto il Mediterraneo, ma non solo, si allargherà anche sull'Europa centrale fino alla Scandinavia. Resteranno dei refoli di aria più fresca sui Balcani e sulla Grecia, che ci sfioreranno, diciamo, più che altro sulle regioni costiere, ma praticamente nulla da qui a domenica. Quindi anche quelle sporcature di cui avevamo parlato ieri, che ci potevano essere domenica, insomma, sembra che, insomma, anche quelle non ci saranno. Dunque ci sarà una settimana di anticiclone. Per il momento, insomma, non si vedono segnali di cambiamento.
1: Va bene, speriamo che un po' di pioggia arrivi, però.
2: No.
1: Va bene.
3: Dobbiamo aspettare, questo
2: aspettate,
3: non è ancora...
2: aspettate, dopo ottobre.
3: Ancora non si vede nulla. Siamo in una stagione siccitosa, secca.
1: Estremamente secca.
3: A gennaio ad oggi.
2: Ieri che ha detto, il neologismo di ieri che era?
1: Sporcature. Non è un neologismo, ci sta, sporcature.
3: Probabilmente non ci saranno nemmeno, perché tutto quello che doveva sfiorarci pare che passi.
1: Si sono riallineati gli spaghi,
3: Si sono abbastanza riallineati, sì. Quindi verso l'alto e verso una pulizia totale.
1: Va bene. Diciamo è tutto.
3: Forse. Non c'è niente, nessuno sport, no. Anche altra settimana.
2: Ortopedia all'avanguardia, Giuliano.
1: Va bene. Zinner che si deve forse operare al ginocchio, ha detto fino a Giulianova, ha detto
3: c'è dei problemi Zinner, probabilmente salterà tutta la fine della stagione, rientrerà probabilmente a Melbourne. È una stagione dove Zinner e Alcaraz sono stati praticamente sempre rotti.
2: Anche Djokovic c'ha
3: 70 anni, lui ha finito proprio la carriera, questi sono
2: però
3: giovani.
2: Sa che le soldi te le sei tu?
3: Lo so.
1: Va bene, ci aggiorniamo, buon lavoro. Ciao.
2: Allora, vogliamo per favore procedere?
1: Certo. Allora, siamo su Centro, la prima pagina, indagato il cognato di Andrea.
2: Sì.
1: Crognaleto, salgono a 8 le persone sotto inchiesta per la morte al Colosseo del 22enne di Tottea. Il parente del giovane era anche lui al lavoro nel cantiere. Oggi la procura affida l'autopsia. Poi le 85 vittime di Bologna offese dai neofascisti, ancora si parla del convegno di Ortona. Teramo, nuova stazione, più viaggiatori, dopo la riqualificazione aumento del 3% dei passeggeri.
2: Voilà, soltanto perché ha fatto la stazione nuova, quello là,
1: Atri, scuola senza la palestra, la ginnastica si fa al parco, se non piove, il problema ci sta. Roseto, scogliere, i lavori ripartono da ottobre. Invece abbiamo sul soppacco, stretta dell'Europa sul vino, le cantine ora sono in allarme, alcol e regole, la decisione contestata. Benzina e gasolio, arrivano gli sconti in 129 distributori Eni, pare che anche l'IP abbia fatto lo stesso.
2: Lo vogliamo controllare subito?
1: Il sondaggio, Conte batte Schlein, ecco gli scenari. Quindi,
2: siamo bene, Giorgio, vai. Allora, dunque, fammi vedere. Dobbiamo assolutamente chiamare IP di Ciprietti. Se è vero che anche da lui fa un po' la pubblicità, no. Scusi, Ciprietti non si nasconde.
1: No, no, no.
2: Ciprietti Davide, quel corridore riposerà. Anche se è bravo, lo sai che quando non corre sta lì a mettere la benzina.
1: Bravo.
2: Ciprietti.
1: Tu, oppure facciamo.
2: Ciprietti.
1: Ma vedo un piccione.
2: Ciprietti Davide, ecco. L'ho trovato, eccolo qua. Vediamo che ci dice Davide Ciprietti. Risponde che rimattina era domenica, oggi non ha alternative. Voglio capire che cosa. Lo sai qualcosa con l'Europa da noi?
1: Ma vediamo, leggiamo, tu intanto vedi se ci risponde Ciprietti.
2: Suona. Dimmi, questa mette la benzina, perché di mattina arrivano i camion che partono, è molto affollata la stazione IP dei fratelli Ciprietti.
4: Risponde la segreteria telefonica.
2: Quindi non lo possiamo chiedere, ci abbiamo provato, Allora, quali sono i problemi?
1: Vabbè, alcol e regole, la decisione contestata.
2: Oggi si compie il piano anticancro, che è bello il fabbricancro dell'alcol.
1: Alcol, sì. Stretta dell'Europa sul vino, le cantine sono in allarme, etichette sulle bottiglie e limiti alla pubblicità. Oggi si vota il piano anticancro. Insomma. È una misura priva di senso, così rischiamo di penalizzare l'export.
2: Non ho capito la misura, se me la ritrovi, è possibile che è soltanto l'etichetta sulle bottiglie.
1: Allora,
2: perché non ci sono l'etichetta.
1: Vedi un po' il telefono.
2: Sì, datemi il telefono. Non occupatemi il telefono.
1: Tieni.
2: Pronto? Va bene, grazie della confidenza. Che ci prendi che deve abbassare, no, la gente in giro. Sì, è vero. Ciao, grazie. Allora, parlate di un consumatore, 2,36 ancora, ci prendi l'Agip 2,19. L'Agip è sceso già allora.
1: Ma si adegueranno tutti, ma piano.
2: Perché questo qua?
1: Allora, beh, che vuoi vedere qua?
2: Quali sono questi cavoli?
1: Per comprendere il dibattito in corso in queste ore a Bruxelles, occorre ricordare che il piano europeo di lotta contro il cancro è un programma già avviato 3 febbraio 2020 una Commissione europea. È concepito per contrastare l'insorgenza dei tumori tramite la prevenzione dei vari fattori di rischio. Quindi uno dei fattori di rischio è l'alcol, che è un fattore di rischio certo, di primo tipo,
2: per cui
1: verrà scritto sulle etichette probabilmente che il vino può causare cancro.
2: Allora io non bevevo prima, ogni tanto un goccetto.
1: C'è un danno, ormai ti fai con cancro, ti?
2: No,
1: e allora,
2: non
1: su.
2: Si sa mai. E allora ci sta scritto, ci rimette che fa venire il cancro, come le sigarette.
1: Esatto.
2: Esatto.
1: E infatti c'è una forte polemica anche sulla festa dell'uva.
2: Ah, è vero.
1: La proposta di legge Fratelli d'Italia deve tornare in commissione e spuntano degli emendamenti del PD.
2: Cioè, vabbè, quella è una concessionale. Però chi che poi un sacco di emendamenti sulla festa del Dio, ragazzi. Ma veramente
1: non ci sono problemi reali in questo paese.
2: Guarda che belle cose d'uva.
1: Bruxelles prima ci aiuta, poi ci tratta come mostri. Il presidente Nicodemi difende le imprese locali, mossa ipocrita che colpisce i piccoli produttori per salvare le multinazionali.
2: Perché quelli non ce lo scrivono?
1: Ce lo scrivono uguale. No. Cioè.
2: Andiamo.
1: Il problema del vino è che non si vende più, questo è il problema
2: perché
1: vero, perché i giovani non bevono vino,
2: i
1: giovani no,
2: di alcol vengono presi.
1: Non il vino. Da oggi il Price Cap anche in Abruzzo, sconti su benzina e gasolio in 129 distributori dell'ENI.
2: Ma anche Agip, l'abbiamo
1: anche Agip, i prezzi dei carburanti. Ma tanto mo si livelleranno, l'economia funziona così, ragazzi, l'offerta incontra la domanda, domanda incontra l'offerta. I prezzi dei carburanti 1,99 e 2,19 risparmi circa 10 euro ogni pieno. I consumatori per le famiglie risparmi di 80 euro al mese, 8 pieni al mese, 8 pieni al mese fai
2: no,
1: tu.
2: No,
1: beh, io una settimana
2: ragazzi, dopo Brubise, io faccio con l'Anesco Giuliano. Vabbè, comunque questo è il problema,
1: ecco.
2: Che ci sono
1: emendamenti di PD sulla
2: quello è.
1: Salute, casa, scuola e lavoro, Flein detta le priorità del PD.
2: Le cose di cui deve
1: la
2: parlare.
1: Segretaria nazionale abbraccia i Dem con un videomessaggio, un futuro migliore ai giovani. Marinelli, grande partecipazione, pronti a costruire l'alternativa in vista delle elezioni politiche.
2: Giuliano è staccato,
1: Non ci vengo.
2: Scelene, guarda, hai parlato delle cose che interessano la gente: salute, casa, scuola e lavoro. Lasciate sta Kiev, lasciate sta Kiev.
1: Poi quando i pirla di salute il direttore proprio si fa con le
2: tautate. Sì, ha ragione, abbiamo letto l'altro giorno che il 50% degli italiani rinuncia.
1: Basta spot, una legge sulle aree interne. Il sindaco di Avezzano: bisogna rinunciare agli ossi lanciati per sfamare gli appetiti di campanile.
2: Sembrava una cosa come da una metafora.
1: E continua l'Eliseo Corso, gli interventi ora sono a rischio ritardi. Pietrucci del PD: con i nuovi mezzi si possono perdere anche 40-50 minuti.
2: Quindi va male, meglio quelli vecchi.
1: Fate il pieno, io dico la macchina, ma a questo punto no.
2: L'Aquila, guarda chi è andato.
1: Mamma mia, San Giuliano, la cultura è la ricchezza più grande. Da ministro rifarei tutto, pure la...
2: Boccia.
1: La classica, lingue del presente.
2: Piano.
1: Allora, musica classica si fa riferimento. La classica lingua del presente lo dice in un videomessaggio. Mo si usa in videomessaggio.
2: Cioè, non
1: in
2: va. Presente, non si... risolve senza andare.
1: Di Beatrice Venezzi: resto affezionata all'Aquila. Dice perché c'è passata un giorno.
2: Un giorno c'è stata. Invece a Venezia non resti affezionata?
1: No, l'ha cacciata. Allora, le inaugurazioni nel segno di D'Annunzio.
2: Sembra quello ci sta. Solo lui al mondo.
1: Grande festa al Vittoriale. Tra rinascita e sfide future, sempre più forti e belli, lo dice appunto il presidente Giordano Bruno Guerri.
2: Solo lui ne parla, fa capire.
1: Quelli c'hanno,
2: ma ci stanno tanto gli studiosi.
1: Guarda chi c'hanno di qua. Pare Marco Predolini negli anni migliori.
2: D'accordo, Marco Predolini? Il gioco delle coppe.
1: Il convegno di Ortona e la strage di Bologna. Così i neofascisti offendono mia madre e altre 84 vittime. Il sindaco doveva bloccarli. Presidente dell'associazione che riunisce le famiglie dei morti del 2 agosto 1980. Un insulto, il libro sulla pista israeliana, presentato da Tadolini nella sala Eden.
2: E visto il PD non vuole votare cosa antisemita, si sta spaccando là, non vuole cercate una, andiamo.
1: Progetto partito da Atri, Rurabilandia compie 18 anni, la fattoria sociale è diventata simbolo di inclusione reale.
2: Chi è questa qui?
1: La Palestina.
2: Che sta esattamente Giulia Palestini. Ciao Giulia, abbiamo intervistato perché fecero uno stand ai Caliscendi.
1: Però so che a metto occupato non sono andati mai.
2: No, sono andati più, no?
1: No. Mi servivi, però no,
2: hai cacciato una polemicona.
1: Non ho cacciato una polemicona, però non mi piacciono quando queste cose così fatte apposta.
2: Oggi è la festa di una ragazza abruzzese.
1: Ma ora con il 5 per 1000 i Ricci Conti siamo no. Chi è Ricci Conti?
2: Atri, l'ho studiato. Diciamo, lo legge. Oggi si celebra un compleanno importante, quello del
1: Rurabilandia.
2: Oggi lei alla festa non vi chiede regali o oboli, siamo noi che dovremmo fare. Poi Rurabilandia è diventata anche. Poi vabbè
1: mo Ricci Conti.
2: Però leggete. Il sera sta bello tranquillinonde.
1: Le storie di Don Serafini.
2: Molto bravo l'aprile.
1: Anversa celebra i Michele del Greco, l'incrocio dei destini, un esperto di numismatica e un pastore che sfidò i nazisti, stesso nome ma nessuna parentela, è una doppia cerimonia.
2: Come Paolo d'Ercole.
1: E si sta a finire
2: lì. Oggi si prepara un po' in difficoltà. Paolo d'Ercole, si chiama il vice allenatore del Zotti. Paolo d'Ercole sta.
1: Si vota a Reggio Calabria, l'influenza è in picchiata. Alle 19 di ieri è stata solo del 10,26%. Questo è per le nazionali.
2: Esatto.
1: Nel 2022 era 35,48%.
2: Allora, facciamo come noi.
1: Seggi riaperti alle 7, riflettori sul futuro nazionale che candida Cannizzaro, uscito da Forza Italia.
2: Allora, noi diciamo che questo che il governo non ci piace molte cose, no? Allora la gente va di là e vede quegli altri e dice no, e non va a votare, come hai detto tu. Oppure va e non vota, ma proprio non va, materialmente. Perché è una perdita di tempo.
1: Sì, ma perché chi ti affidi? Cioè,
2: guardate là che t'attacco.
1: Attacco di Valditara sul decreto scuola, che dovrebbe essere al contrario, cioè qualcuno attacca il ministro per il decreto scuola, senza decreto.
2: Sì,
1: sinistra immatura.
2: Ma quel problema era quello della percentuale?
1: Era Digos che è andato a togliere lo striscione, qui nessuno è straniero, che vanno fatti i bambini con le maestre.
2: Valditario l'ha detto.
1: Stupido,
2: vabbè. Attenzione. Quanto è l'affluenza a Reggio Calabria?
1: 26%, 10%, 10%, 35%. ne avete persi 2 su 3.
2: Non c'è ragione.
1: Il congresso è un trappolone. Nella Lega Romeo Salvini se lo facesse da solo in settimana alle regole.
2: Quindi sembrava che si è fatto un gruppo di genio e invece
1: questi imbrodono a primavera se voto.
2: Sì, perché quello sta salendo. Ma poi
1: Conte,
2: poi mettiamo oggi finalmente sta Vannacci giù a Reggio Calabria, si vede,
1: va a votare il 10%, prende il 60%, ma 60-70%.
2: Conte
1: sconfigge Schlein nei sondaggi, per ora ecco tutti gli scenari possibili.
2: Sì, che vince Giorgio, questo è lo scenario.
1: L'unico scenario vero
2: è quello possibile, quello è. Ecco,
1: Alisei,
2: ci siamo messi male, credetemi. Scappa, perché hai letto quello che ti interessa?
1: Come ritrovare una sana virilità? No, non mi serve.
2: Vabbè. Scatta l'allarme terrorismo nella base RAF in Inghilterra.
1: Il sito condiviso con le forze militari americane impegnate negli attacchi contro l'Iran, 5 persone in arresto, progettava un attentato. Trump si intesta il blitz.
2: Trump si intesta il blitz.
1: Ucciso il miliziano che rapì Noah, decine di omicidi mirati dell'esercito israeliano nella striscia. Silenzio degli Stati Uniti.
2: Questo è quello che si dà sempre da fare, che cerca di fare le cose più importanti. Zuppi
1: inizia la missione a Mosca.
2: Ma quello va a Parigi, è facile a Parigi, tutto quanto.
1: Ma i raid russi.
2: Di Piaf, quante camere.
1: Ma i raid russi non si fermano. Possibile scambio di prigionieri.
2: Ma è andato là.
1: Quello lo va a stare la singolaccia poi di nuovo.
2: Non è quello che risponde pure alle polemiche italiane.
1: Sì.
2: Ecco
1: qua. Papa alle vittime di abusi, il mio impegno perché questo male non si ripeta. Cortesia.
2: Una catena umana blocca la marcia della discordia. Dove?
1: Tornano le tensioni in Irlanda. Che hanno cominciato a marciare così una volta in Irlanda. Sì. Madrid, tornano gli indignados contro l'emergenza casa, si accampano a Puerta del Sol. C'è anche Almodovar, che non credo abbia un'emergenza casa.
2: Sicuramente no, daglielo, uno di quelle che c'hai, daglielo tu.
1: Vendetta shock a Torino, bimbo di 5 anni investito in manette la ex del padre. La donna è accusata di tentato omicidio, il piccolo non è in pericolo di vita. L'uomo ha subito riconosciuto la persona alla guida, voleva colpire me.
2: Ha sbagliato, mi pare che è diverso, però.
1: Più difficile il bambino. No. Picchiata e torturata per un rifiuto, è stata salvata da un passante che l'ha strappata alla furia del suo aguzzino.
2: E la prefetta, la sindaca, non
1: no, ma il pro c'è il, c'è il
2: commissario?
1: No, c'è un comunicato stampa della CPO. No, non c'è, scusate. Overtourism, maxi ticket in laguna. Il sindaco di Venezia ipotizza una quota fino a 30 euro per i giorni più affollati.
2: Cioè, per andare a Venezia devo pagare 30 euro.
1: Si sta la casa. Giù a Venezia. Ci sei stato tu?
2: Come 100 volte mi è piaciuto.
1: 3 volte mi è piaciuta tanto, ma non vai.
2: Come triste Venezia, soltanto un anno dopo.
1: Teramo, il progetto.
2: Che si paga di più.
1: Chiedo scusa.
2: Tipo così era, cantone. La stazione rinnovata e potenziata perché
1: Teramo.
2: La gente va là, guarda la stazione, gli piace. Già
1: sì, che
2: sta,
1: non mi fa. Vado a Giulia, no, da che...
2: E poi torna indietro.
1: Il miglioramento dell'area ha fatto crescere i passeggeri del 3%. Il prodigio lo dice chiaramente che è stato quello che ha fatto crescere i passeggeri del 3%. In un anno sulla Teramo Giulia Nova.
2: Questo è un comunicato alle ferrovie.
1: Beh, forse. Beh, come viene a mezzo una
2: Dania. Sicuramente che tipo.
1: Si barrica in casa e minaccia.
2: Di Cagna, ma è tuo che sta potendo a te o che è un comunicato alle ferrovie?
1: Si barrica in casa e minaccia di uccidersi. Giulianova da in escandescenza durante il controllo dei carabinieri, arrestato dopo i soccorsi.
2: È il famoso pattuglione del lunedì che dai carabinieri le operazioni fatte durante la settimana.
1: Stanotte non ripassava nessuno sul lungomare, eh?
2: No,
1: sono stato quasi un paio d'ore, ma nessuno incontrato nessuna volante di nessun tipo di arma. Tragedia sul lavoro, morto al Colosseo, indagato il cognato, salgono a 8 le persone sotto inchiesta per l'incidente costato la vita ad Andrea Moretti, l'operaio 22enne di Crognaleto.
2: A noi ci capita di...
1: E che fa la CGL?
2: Un comunicato.
1: No, chiede un tavolo sulla sicurezza. 3 arresti per maltrattamenti in famiglia, misure eseguite dai carabinieri a Mociano, Campi e Nereto, denunciati 2 automobilisti ubriachi. L'incontro pubblico per fare rete, Castelli, la cooperativa si apre al territorio. Oh, e poi abbiamo un Guido Baldi che non si capisce se è felice o ingazzato di questa foto.
2: No, veloce, con il rosso ce l'ha comunale in bite veloci di oggi. Poi il PD dove questo?
1: La Corte dei Conti smentisce Altitonante.
2: Su che cosa? Ma questo non è
1: il PD, lo dice lui, questo è quello che dovrebbe intervenire a Giuliano. Appunto, Verrocchio,
2: cioè,
1: sta pensando al Altitonante,
2: sta pensando al Giuliano col PD spaccato. Verrocchio non viene perché, come dice il buon Forcella, si vuole candidare.
1: Beh, certo.
2: E quindi è interesse per prendere il voto a Giuliano.
1: Certo.
2: Giuculati di un voto e ti stai la mano. Vabbè.
1: Il presepe vivente è a rischio dopo 28 anni. L'associazione Unica Stella annuncia l'addio. Il regista dice: cerchiamo nuova linfa vitale.
2: Eppure qua perdiamo, dai, ma tutte le cose culturali.
1: Erosione a Roseto, rinforzi delle scogliere, la ripartenza all'inizio di ottobre.
2: Chi è questo bello ciabottone?
1: Marcone, quello che vince il concorso in provincia. Fratelli di Tricordia, sì. Fratelli d'Italia, nuovi incarichi nei circoli di Atri e Alba. Poi l'UDC, candidata sindaca, futina politica. Qua siamo sempre a Roseto che continuano a litigare a destra. Del PD ironizza sul patto Fratelli d'Italia siamo Roseto per 40. Di Bonaventura per ora niente lista. E poi omaggio ai martiri di Sella Ciarelli a Rocca Santa Maria. Nella scuola elementare di Atri non c'è la palestra, ginnastica nel parco. Una mamma dice che non c'è stata comunicata un'alternativa allo spazio verde, se non firmiamo i bambini resteranno in classe. E firmate che va un po' d'aria, non è che... o no?
2: Sì.
1: Poi abbiamo Atri, scarti del coinceneritore, restano dubbi da chiarire. A Notaresco l'opposizione dice che ci sono forti rincari per i cimiteri. Fatevi bruciare e a posto.
2: Quindi si può morire?
1: No. L'Aquila, aggressione nel parco, filmati shock, studentessa disabile picchiata, denunciata, una 14enne e una 15enne indagate perché riconosciute nel video consegnato dal professore, quello di ieri che stava quel buco, abbiamo preso il buco ieri, il messaggero ce l'aveva. L'ipotesi di una challenger. Morto l'imprenditore Palombizio, fu presidente della scuola edile. Bottigliata la testa, ragazzi in ospedale ad Aielli.
2: Come quelli di San Giuliano.
1: Sì. Soccorsi in quota, elicottero da Pescara, quello se si è lamentato così messo. Dopo lo scontro sui nuovi mezzi, tre interventi in montagna con il velivolo partito dalla costa. Incidente a Manopello, morto in moto, c'è un indagato al vaglio, una manovra azzardata. Andiamo avanti, abbiamo a Chieti, muore 86 anni nello schianto in auto, trovata senza vita in casa dopo due mesi a Casoli, dramma della solitudine.
2: Cioè in due mesi nessuno è andato a trovarla, a cercarla.
1: Caso Loffredo, i bambini tolti alla famiglia, i genitori riabbracciano i figli, primo incontro di un'ora con i bambini di 2, 4 e 7 anni, tutti portati in casa famiglia.
2: Però Mafalda chi, torna, guarda un po' Mafalda, torna con una raccolta e cerca la pace. Questo fumetto famoso.
1: Sì.
2: Dove lo fanno?
1: La bambina creata da Quino ora protesta per il crimine della Palestina, come i giovani di Fridays for Future.
2: Questo è lui, sì.
1: Venerdì per il futuro, i venerdì per il futuro, i ragazzi, Fridays for Future
2: of Trump.
1: Che c'è Trump?
2: Ma cosa ci pensi qua? Avete l'inglese, voi italiani siamo all'ultimo posto, è stato Ciprietti Davide.
1: Abbiamo terminato, è il momento di passare
2: Ciprietti messaggio. Davide, buongiorno, ci dicono che dovete abbassare pure voi, perché dall'altra parte anche l'AGIP ha fatto 2,19 e dicono che voi state a 2,36. Abbassate. Bravo, così si fa, questo volevamo sentire il mattinato sicuramente. Bravo, ce lo confermi? Grazie, ce lo confermi il mattinato, sì?
4: Il lavoro non si può fermare, quindi sono tutti a fare il rifornimento lo stesso e per andare a lavorare, casomai con quantità inferiori, però bisogna camminare.
2: Quindi abbassi in mattinata?
4: In mattinata va a passare sicuro.
2: Va bene, grazie, buon lavoro. Ciao.
4: Grazie.
2: Vedi? Apponiamo tutti, però di consigli, ne pensiamo pure noi, però evidentemente gli altri lippi di farlo, quindi farà. adesso lo farà. Costa Teramana, scogliere anti-erosioni, via i lavori a Tortoreto, l'abbiamo letto da qualche parte qualche giorno fa. Poi il calcio, Pescara, lo Spezia passa all'Adriatico, Serie D, doppio sparacello, L'Aquila vince il derby con il Teramo, poi la famosa basket rosetano che dilaga a San Severo, poi ci saranno i mondiali di ciclismo e Ciccone è primo degli azzurri. Addirittura la dose di droga pagata con un bonifico.
1: Maxi spaccio di cocaina all'Aquila con 2000 cessioni documentate dai carabinieri, in 20 rischiano il processo, sono accusati di aver rifornito il mercato del capoluogo.
2: Poi abbiamo la tragedia del cinquantenne Leonardo Di Sipio, morto nello schianto, Orsogna in lutto. A Sportore, banda di Lali, l'azione, scatta l'allarme. Soppalco. Materiale pornografico con minori al setaccio, cartelle, memorie e chat, dove non lo dice. Poi da tutto il mondo per il mini tour in canoa sul fiume Tirino. Capito? Ci vai tu?
1: No.
2: A Pescara, bandi di Larry in azione, auto sospetta, fa scattare l'allarme a Sfoltore.
1: Che non si vuole confondere.
2: Poi si parla della famosa zanzara West Nile.
1: Sette casi nel pescarese, tre in fase di accertamento, attenti alle zanzare notturne.
2: E quelli di giorno?
1: Il giorno pare che dice che ne attacca.
2: Vabbè.
1: La dose pagata con bonifico, maxi spaccio di cocaina in 20, rischiano il processo, materiale pornografico con minori, alzetaccio cartelle, memoria chat, Poste, pensionati sempre più smart, gli over 80 scaricano e usano l'app di Poste.
2: Tu c'hai l'app di Poste? Non c'è Poste?
1: Assolutamente. Esplorare la Terra, i pianeti e lo spazio, un pomeriggio con le scienze planetarie. Picchiata da due bulle e spunta la sfida social, la sedicenne aggredita e filmata, identificate dai ragazzini a Sulmona, hanno 14 e 15 anni. La ditta edile fallisce, case vendute all'asta, ma ora ci chiedono di risolvere gli abusi. Interno, appello dei sindaci alla tua, qui servono autobus più moderni, poi torna la,
2: bella, torna
1: la panchina amata dei ragazzi, rimossa solo per la manutenzione. A Civitella Roveto.
2: Tutta a sedersi là.
1: Tutti là. Chieti, dissesto, tensione sui nuovi sgomberi, legnini, le famiglie, vi aiuteremo.
2: Ecco, faremo, diremo.
1: Schianto all'incrocio, muore un pensionato, poi Orsogna, il lutto per Leonardo Di Sipio, sorrideva sempre, comunità sgomenta. Teramo, scogliere antierosione, ora tocca a Tortoreto, lavori al via da ottobre, maxi piano di difesa della costa, si corre, parte l'ultimo lotto vibratiano da 12 milioni, D'Annunzio dice un'opera strategica, Ripani, tutto finito per l'autunno 2027. Quello vuole fare il sindaco Ripani,
2: sì, Tortoreto, no? Vuole fare il sindaco, sì. E il ragazzo gli ha detto, ci sei tu, ha detto che avevano i soldi per ritornare.
1: Ah, avevano un altro po' di soldi.
2: L'ha detto ieri Frangione.
1: Che però non vengono i 18 milioni.
2: Non l'hanno
1: ritornato.
2: Non sta là, bloccato.
1: Fa che sa però, sta là. Bloccato da un vigile fuori servizio, ladro di vestiti, condannato a 3 anni. Minaccia di barricarsi in casa, arrestato dopo la trattativa, l'uomo portato prima in ospedale e poi in carcere, a Nereto un arrestato per maltrattamenti. A 24, traforo chiuso per 5 notti verso Roma, perché pare che all'interno ci siano le zanzare quelle notturne che pungono quello che sta, qui chiudono il traforo.
2: Lo sport,
1: Pescara, cade, momento no.
2: Qualunque mi pare solamente.
1: Beh sì, mi pare che ho cominciato quello sì. L'Aquila, sparacello, boom boom. L'Aquila 2, Teramo 0. Andreucci però dice tranquilli, siamo solo all'inizio. Pineto, Alessandro Bruno, il nuovo mister. E poi abbiamo Serie D, Sant'Egidese ci prova con Azizi, ma la Maceratese agguanta il pari. Giulia Nova rimonta da urlo, 4-2 sotto 2-1 con l'Atletico Ascoli, i giallorossi vincono di slancio, una ripresa arrembante. Lanciano, Ciclone, Recanatese va KO. Che?
2: Niente, poi?
1: Provasto, doppio Finizio, cade San Giovanni, Teatino. Questa è l'eccellenza. Reti di Salinas e Mattei, sul Mona batte la Torres.
2: Io me ne piace Finizio.
1: Basta con queste fissazioni. Roseto, buona la prima a San Severo, la Liofil Chem dilaga e da spettacolo l'ultimo quarto. La squadra di Gramenzi trascinata dal fuoriclasse Auxticalnis. Vabbè, questo è quanto.
2: Un piedi guerriero non basta, eh?
1: Cede solo nel finale al Monte Silvano.
2: Sul Mona c'è? Sul Mona?
1: Di qua stava sul Mona.
2: Ah,
1: Reti di Salinas e Mattei, sul Mona batte la Torresa.
2: Perfetto. Abbiamo finito
1: una prima nazionale. I miei 50 anni da romano e romanista, ieri ha fatto 50 anni, potevo giocare solo il giallo rosso.
2: Carburanti, lo rifiuto il Real Madrid.
1: Carburanti ai massimi, dopo Eni si muove IP, da oggi tetto ai prezzi.
2: L'abbiamo appena sentito da Ciprietti che sta per il mattinato, cambia il prezzo.
1: Tajani dice: abbiamo evitato una tassa, il sistema paese è stato responsabile, si è intestato questi scontri. Inghilterra, 5 arresti vicino alla base americana, allarme, terrorismo.
2: E lui?
1: Il Papa a Lourdes, Leone e l'eutanasia, nessuna legge può dare la morte. Come vivere la fine della vita, fa l'inchiesta il Messaggero. Mancini ha già ribaltato l'Italia, cioè, oggi in Turchia con 10 esclusi. Mi sembra tentativo più che ribaltare. Luna rossa, debutto vincente per 100.000. Napoli in festa per l'America, scappa.
2: È andato.
1: C'è qualche stacco, dopodiché torniamo con gli auguri e l'almanacco
2: del giorno. Si è fatta pure una certa.
0: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
5: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
6: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi.
5: proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami, Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.umami.it. Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, da ricchissimi antipasti ai favolosi primi e...

0: Rossa, sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
1: Allora, è il momento della pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nel migliore bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
4: Bene, allora cominciamo con il santo del giorno. La chiesa ricorda oggi San Fausto. Nato in Francia verso il 410, Fausto divenne presto monaco insieme a Sant'Onorato. Vedevi i santi? Tutto pieno di santi era, mo no. Quando Massimo, secondo abate, divenne vescovo, Fausto ne prese il posto per poi sostituirlo anche nella carica, fece carriera, nella carica di vescovo. La sua teologia del battesimo e dell'Eucaristia e della parola di Dio sblocca in un insegnamento spirituale eccellente. Mandato in esilio però dal re Enrico per aver combattuto l'arianesimo, si ritirò in convento dove morì nel 495, 85 anni, venerato per le sue virtù. Siamo per i martiri, quelli decapitati, quella stessa ingiustica, però questo è. Adesso la pagina dei compleanni.
1: Diciamo tanti auguri di buon compleanno ad Antonio Macera, a Marco Di Agostino.
4: Buongiorno Antonio.
1: A Pier Giorgio Tria, a Tiziana Casaccia, a Vincenzo Bianchetto, a Peppe Fiascone, a Domenico Maiorani, ad Antonella Sperduto, a Massimo Nardi, Anna Di Martino e Angela Vella.
4: Angela,
1: tanti auguri di buon compleanno a tutti voi, vi ricordo
4: Angela Vella in Michini.
1: Per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10, 085 800 33 66.
4: Ma Michini, guarda che non si vede niente, le televisioni si vedono male con l'Eranesco, quindi mi
1: porca se mia si vedono male. Allora,
4: per digitale,
1: sì.
4: Ma tu ce l'hai Sky?
1: No.
4: Beh, ma noi là ci salviamo.
1: Allora, andiamo a vedere. Buongiorno Paola Cicconi. No, quello l'abbiamo già salutato. Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore,
4: tornato.
1: Buongiorno Gabriele. Finalmente una bella partita. Gaetano Palini, buongiorno e buon lavoro. Max Rastelli, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Direttore Gabriele, Rita Renali, buongiorno. E Betty Almi dice buongiorno a tutti.
4: Allora, Paolini, che l'altro giorno non sei accorto, abbiamo condiviso un tuo post sulle cose novità del tuo atelier. Ti ricordo, Paolini, che non hai dato risposta? Abbiamo messo condiviso il tuo post, Paolini, il tuo post. Andiamo.
1: Allora, è il momento invece di andare alla...
4: Salutiamo tutti quelli che si chiamano Fausto, salutiamo tutti i grandi radioascoltatori per radio, che possono ascoltare la radio, qualsiasi cosa, possono andare in bagno, possono fare la pipì, la cacca, possono andare in cucina,
1: non è, cucinare, nei dettagli,
4: possono fare tutto, spero, con la radiolina, tenetevi la radiolina, qualcuno l'altro giorno che non sentiva, quando siamo andati in difficoltà per la trasmissione con De Zotti, rispolverato, non è che funzionava. Buongiorno, siamo all'almanacco del giorno che ci ha appena inviato, confezionato.
1: Oggi è la giornata internazionale dell'aborto sicuro, promossa.
4: Non ho detto niente di Garden.
1: Chi è di Garden?
4: Nintendo. Radio Garden.
1: È attaccata Radio Garden.
4: L'hai fatto tu?
1: Tu l'hai fatto, Francesco.
4: Non è vero, l'ho fatto ieri.
1: Ma no, mo' si può sentire là
4: dietro. A controllare.
1: Promossa dall'Organizzazione Internazionale per i Diritti Riproduttivi.
4: Noi siamo per l'aborto, deve decidere la donna, tra l'altro, quindi non torniamo indietro, per piacere perdiamo tempo e ci state riportando al Medioevo,
1: è la giornata.
4: Dillo,
1: è vero, sono d'accordo.
4: Quando è la percentuale di votanti?
1: Io sono totale per la, totalmente per l'autodeterminazione. L'uomo, della donna, di chiunque.
4: Quando è la percentuale in Calabria?
1: 10,6. Quando 35. Giornata mondiale contro la rabbia, riconosciuta a livello internazionale e sostenuta dall'OMS per sensibilizzare sulla prevenzione di questa malattia infettiva. È la giornata internazionale per l'accesso universale alle informazioni, proclamata dall'ONU e dall'UNESCO, per promuovere il diritto di accesso all'informazione. È anche la giornata del cioccolato bianco, ricorrenza di origine commerciale diffusa soprattutto negli Stati Uniti. Almanacco nel dettaglio, 7.47, temperatura 17,1 gradi, mite, vento a 5 orari, umidità 77%, la massima di oggi sarà di 24 gradi. Qualità dell'aria più o meno è come ieri, l'indice è 34, è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.57, tramonta alle 18.53, il culmine alle 12.55, la durata del giorno 11 ore e 56 minuti. La luna sorge alle 19.22, tramonta alle 10.14, la fase lunare gibbosa calante, visibile 86%. Nati oggi, 28 settembre, data tradizionalmente attribuita, del circa 551-479 a.C., nasceva Confucio, filosofo e pensatore cinese. 28 settembre 1871, 155 anni fa, Pietro Badoglio, generale politico, presidente del Consiglio dal 43 al 44.
4: Per cortesia. Aspetta, spera, quello sì, va.
1: Abbi pietà.
4: Quello sì.
1: Ma che c'è? 28 settembre 46, 80 anni fa, Helen Shapiro, cantante britannica.
4: Traduci.
1: Sì, poi ascolteremo Walking Back to Happiness. Tornare ad essere. Tornare ad essere felici. Fatti nella storia, 28 settembre 1066, 960 anni fa, attraversato il Canale della Manica, il normanno Guglielmo il Conquistatore, a capo di un esercito di circa 5.000 uomini, approda a Pevensey Bay, nel Sussex. Da qui avvia la conquista d'Inghilterra, che si concluderà con la vittoria nella battaglia di Hastings e la sua incoronazione al re nel Natale dello stesso anno.
4: Quando formulare cominciato, no? Svizzera bocciata la stretta sulla neutralità, il 71% dice no al referendum voluto dalla destra nazionalista. Appena ci sta un problema, la gente si organizza.
1: 28 settembre 1781, le forze americane guidate da George Washington, supportate da un corpo di spedizione e da una flotta francesi, iniziano l'assedio di Yorktown in Virginia. C'è blog Facebook, qualsiasi cosa,
4: no,
1: blog.
4: No, a proposito, perché se non viene a cantare un complesso sta canzone, non è l'originale, non lo blocca? C'è una canzone, viene qua, ma che ne so, i Vali Santo cantano una canzone.
1: Non lo so, Francesco.
4: E così è, bloccano solo l'originale.
1: Episodio decisivo della guerra d'indipendenza americana.
4: Mi ha fatto una trasmissione con le canzoni, noi, con gli ospiti.
1: Tutto lo fenomeno, questo notiziario che una certa ora fa un sonno nero, un occhio solo, dai. La resa britannica del generale Charles Cornwallis, avvenuta poche settimane dopo, sancirà di fatto la vittoria delle 13 colonie. 28 settembre 1821, a Città del Messico, occupata il giorno precedente dall'esercito trigarante, una giunta di 38 membri proclama l'atto di indipendenza dell'impero messicano.
4: Che problema hai fatto? Mussolini ci faceva chiudere la radio, ovviamente, no?
1: Subito. Agustín de Iturbide.
4: Potere che Vespa, con l'occhio tutto abbottato, con un braccio, lascia l'ospedale, per lo quale è esagerato, perché la Meloni ci tiene a dire: guarda, mi ho chiesto un invio, no, fermo, non ti muovere, Giorgia, vengo io.
1: Iturbide viene nominato generalissimo e insignito del titolo di Altezza Serenissima, diventando l'uomo forte del nuovo Stato, e l'anno seguente il primo imperatore del Messico. 28 settembre 1961, 65 anni fa, debutta sulla rete televisiva statunitense NBC la serie Dottor Kildare, con Richard Chamberlain, futuro interprete di padre Ralph,
4: gli
1: Uccelli di Rovo.
4: Uccelli di Rovo.
1: Nei panni del giovane medico creato.
4: C'è un po' di ironia sul titolo, perché lui era.
1: Va bene.
4: Lui era molto dalle donne, era molto
1: il prete che si spreta per.
4: E poi che fece il finale, come andò?
1: Non lo so, non ho visto il
4: finale. Si spreta o no?
1: Perché non credo, non ho visto, non lo so, non mi interessa.
4: So che era famoso, ma non ho visto manco la puntata. Grave, dimmi.
1: Non lo so. Credo che provi la carne, però.

0: contribuisce a rendere popolare il genere medical drama nella televisione americana.
1: Medical drama, cioè drama americano.
0: Commedia sulla medicina.
1: Hanno detto: chi conosce tutte le risposte non si è mai fatto tutte le domande. Bello, noi ce le facciamo in continuazione. Quando vedi un uomo virtuoso, quindi tu quando mi incontri,
0: sì?
1: Cerca di imitarlo. Quando ne vedi uno privo di virtù, esamina te stesso.
0: Sto esaminando me stesso. Confucio, letteralmente maestro Kong,
1: sì,
0: nato il 28 settembre 661 avanti Cristo, è morto l'11 aprile 479 avanti Cristo.
1: Cioè non ha conosciuto Cristo.
0: Allù. Eh?
1: Non ha conosciuto Cristo, no. E diceva queste cose.
0: È nato allù e morto allù.
1: Così, se ti ricordi come si chiamava il guardaline?
0: Dri.
1: Drin,
0: puro
1: quello che ci mandavo sempre del zoo, sì. Ma mai guardato mai la pagina,
0: no. È stato però un filosofo cinese, Confucio. Va bene, facciamo un salto sull'ansa.
1: Il DS non gli è piaciuto il coso, che non cosa? Gli è piaciuto l'arbitro, no, mi pare che sono qui due,
0: no, quello in pensione, ma...
1: poi con le gambe bianche, dai,
0: vabbè, che trava puro, si abbronzava più.
1: Oh, lo spread come va?
0: Apre il rialzo, il gas sale ancora
1: bene,
0: di modo si accende il riscaldamento. Media 7 ottobre 007 Egitto, chiamarono Netanyahu dopo due avvisi inascoltati.
1: Ormai è chiaro che lo sapevo. Ma che vergogna, ancora parlo.
0: Bill Gates, gli Stati Uniti prendano la guida sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale.
1: Non è l'America in questo momento.
0: Trump infatti dice: l'intelligenza artificiale che sfugge al controllo non me ne preoccupo.
1: Sì, perché tu non sai.
0: Continuo il cervello.
1: Esattamente, così è. La sai.
0: Aggredisce donna, investe due persone a Reggio Emilia, al arrestato. C'è il comunicato stampa? Non c'è. Il Papa delle vittime, il Papa alle vittime di abusi, il mio impegno perché non
1: mattina,
0: si ripete.
1: Non la cavate la mattina qua, sappiatelo che non devono fare.
0: Va bene, abbiamo terminato. Adesso salutiamo subito i nostri amici su Facebook. Noi ci rivediamo domattina su questo canale.
1: Come si chiama il canale di Hormuz?
0: Trumpmo. Canale Trump. Allora, abbiamo terminato e adesso in radio andiamo ad ascoltare invece la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è un'americana che canta, Ellen Shapiro.
1: Ma no, Shapiro è inglese.
0: Shapiro, cantante britannica, sì, scusami, che canta Walking Back to Happiness.
1: Vediamo, che non la conosco, almeno che non la conosco, la versione inglese.

0: Questa era Walking Back to Happiness della Shapiro, e con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon lunedì, un buon inizio settimana. Noi ci risentiamo domani su tutti i nostri canali. Buona giornata.
1: Grazie Diego, buona giornata.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Riparti con gusto da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 €, zucca gialla a 99 centesimi, prugne nere Stanley a 1,98 € al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 € al chilo, orata a 11,30 € al chilo, vongola lupino a 6,50 € al chilo. E ancora montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 € al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina Bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50 € al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 € al chilo. Grana padano DOP a 13,50 € al chilo. Formaggio rigato a 8,95 € al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 € al pezzo. Vongole polpa a 5,90 € al pezzo. Seppi a 13,30 € al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gusto and Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

1996 JH e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici e buona settimana. Eccoci di nuovo insieme a scoprire tutte le novità musicali di questa settimana e di quella passata. Ve le faremo ascoltare qui su Radio G. Ma prima, come sapete, rivolgiamo sempre il nostro sguardo al passato musicale e facciamo un viaggio del tempo a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Arriva lei, questa voce strepitosa, fantastica, una voce molto calda, è quella di Christina Aguilera, meravigliosa. Il suo singolo apripista si chiama Genie in the Bottle. Ve lo ricordate? Eccolo qua.

Si chiama Fireflies, il nuovo lavoro del cantante, cantatore e produttore John Legend, vincitore di un EGOT pluripremiato con dischi di platino. Il nuovo singolo tratto dal suo prossimo album Muse, in uscita il 23 ottobre per Republic Records. Scritto e interpretato da Pharrell Williams, musicista, regista, filantropo e direttore creativo della linea Wauno di Louis Vuitton, vincitore di un Grammy Award e nominato all'Oscar, proprio in questi giorni il brano è uscito anche su YouTube con un nuovissimo videoclip che accompagna il brano, diretto da Paul Hunt, regista nominato ai Grammy e cofondatore di Pretty Bird, che unisce l'esibizione del pianoforte di Legend con la Hollywood Cinematic Orchestra a ritratti intimi della vita di un complesso residenziale popolare, dando vita anche alla riflessione della canzone sulla diseguaglianza sociale, la perdita e la resilienza attraverso una storia di difficoltà e speranza. Il nuovo brano anticipa anche l'esibizione di Legend al Global Citizen Festival, che si è tenuta appunto sabato sul Great Lawn di Central Park a New York. È membro del consiglio di amministrazione di Global Citizen e sostenitore dell'organizzazione dal 2011, Legend continua il suo impegno di lunga data per la missione di porre fine alla povertà estrema. Il festival di quest'anno riunisce artisti, attivisti, leader mondiali per promuovere l'accesso all'istruzione, rafforzare la sicurezza alimentare ed espandere l'eccesso dell'energia pulita. Prima ancora c'era la novità di Annalisa insieme a Madame, che si chiama Amica. Un altro singolo nuovo uscito appena una settimana fa, la novità di Maluma insieme a Shakira, due spiriti appunto molto latini, con un singolo che si chiama Agua.

0: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Sono arrivate 2 gustose novità a Giulianova. E preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è la Sei, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il Matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione Matcha Latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, Açaí o Matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, 2 novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.umami.it. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia, per info 347-6256-696. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Radio G, la radio della tua città.

Mia ragazza, nuovo singolo di Francesca Michielin. Il brano è stato scritto e composto dalla stessa cantautrice con Antonio Caputo in arte Caput, Viviana Colombo e Francesco Catitti in arte Catù, che ha anche curato la produzione. Con sonorità anni 80 che richiamano un po' i The Cure, il brano è ispirato alla vicenda del 1477 di Caterina Ezeldorfer, prima donna giustiziata per omosessualità. Hai capito la Francesca Michielin? Vabbè, l'album di Francesca Michielin è nuovo, è veramente molto bello. Non è veramente molto, molto, molto, molto particolare. Tra l'altro, Michielin, che è stata ospite a Roseto quest'estate per un concerto. Tra i miei prossimi dei singoli più trasmessi dalle radio in assoluto c'è la novità di Jungle, Ultra Chain e Iman Hunger. Si chiama Moving to the Sun.

E torna Cesare Cremonini con il volume Alta è un'ironia che punge, Paparazzi, brano composto insieme a Davide Petrella, è uscito il 18 settembre, anticipa il decimo album dell'artista Mature in arrivo il 23 ottobre e sfrutta un'ironia tagliente per mettere a nudo le dinamiche del sistema mediatico contemporaneo. Cesare Cremonini propone infatti sonorità sfrontate, un'attitudine rock and roll di stampo internazionale, riflettendo sul confine sempre più labile fra fatti concreti e narrazioni pilotate. L'artista evidenzia come l'immagine pubblica finisca spesso per oscurare la realtà, l'idea chiave secondo cui ogni certezza può trasformarsi in un'illusione, descrive un contesto sociale in cui tutti giudicano senza approfondire. Con questo pezzo Cesare Cremonini rivendica la propria indipendenza stilistica, azzerando le aspettative per ritrovare il puro divertimento di fare musica. E ascoltandolo mi fa pensare ad un altro artista che proprio di questo parlava agli inizi della sua carriera, in un album che è stato forse il più stratosferico ovviamente del suo percorso musicale, un percorso che poi è cambiato nel tempo, no? Avvicinandosi forse a volte anche a stile country, poi ritornando al pop, sfiorando un po' il soul, insomma stiamo parlando di Lady Gaga con questa voce diciamo molto poliedrica, e la ricordiamo con un pezzo che si intitolava proprio Paparazzi, che ritroviamo qui su Radio G.

Questo penultimo pezzo del nostro musicante, chiudiamo con la novità di Miley Cyrus, si chiama Let's Get Married e niente, grazie, ci vediamo domani, ci sentiamo domani, i prossimi giorni con tanta nuova musica nel musicante e poi a seguire Flashback, il meglio della musica suonata a Radio Giuliani 70, 80 e 90.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gust & Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust & Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Radio G Notizie.
1: Le principali notizie che abbiamo vinto 4-2.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno. Fortissimo. 28 settembre.
1: Ne parliamo stasera di sera, non ve lo perdete, di sera. Al 7 vieni tu?
2: Sì, vengo.
1: Allora abbiamo questa bella notizia, il calcio. Partiamo con gli sponsor e poi continuiamo.
2: Sì,
1: buongiorno
2: signor.
1: A tutti, a chi sta ascoltando per radio e quelli che stanno per proprio in guardia ad ascoltarci su Facebook. Dove sta il primo? Non partiamo senza il primo oggi. O vuoi fare prima gli stacchi?
2: Prima facciamo gli stacchi.
1: Poi il primo, quindi vi diamo tempo di salutare.
3: Mucciconi Group, oltre 30 anni di esperienza nelle costruzioni civili, industriali e nel restauro monumentale. Con sede a Giulianova, siamo l'interlocutore unico per committenze pubbliche e private. Dalla progettazione di ville di pregio e complessi residenziali, alla realizzazione di strutture commerciali e impianti industriali, offriamo un servizio, chiavi in mano, completo e senza pensieri. Qualità, sicurezza e rispetto dei tempi. Uniamo solidità strutturale ed estetica moderna per dare vita a soluzioni su misura. Mucciconi Group. Costruire non è solo un lavoro, è la nostra passione.
4: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
5: Andrea Car, ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi, la domenica trovi tutte le sedi aperte.
6: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli, installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
5: Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria, tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
7: Outfit, ma non manca qualcosa.
8: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
7: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
7: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
1: Ci siamo, buongiorno, e allora ecco il punto sport del lunedì, abbiamo ascoltato gli sponsor, i saluti dobbiamo fare, se c'è qualcuno che ci saluta già.
2: Subito, intanto fammi raggiungere
1: lo sport. Eccolo qua, l'abbiamo raggiunto, lo sport
2: Serie del A, centro. Serie B, Serie C.
1: Eccolo.
2: Dove staranno i risultati?
1: Eccolo,
2: Eccoli qua.
1: Perché andiamo a mettere prima?
2: Ma infatti, vabbè. Allora, risultati, tanto salutiamo, buongiorno, buon inizio settimana Valentina Campetti,
1: Andrea, tocca lavorare, non è venerdì Valentina, non è venerdì,
2: Andrea Serafini, buon dì,
1: due giorni iniziano i lavori a Bio
2: Bellone. Luigi Anni, buongiorno, buon settimana, buongiorno a tutti di Marcello Felicioni, sì. E Sandro Vagnoni, buongiorno e buona settimana.
1: Sta contento, le tifosissime, ciaffoni, piccicconi, non abbiamo ancora niente. Vabbè,
2: allora, andiamo a vedere i risultati, il quadro completo dei risultati della giornata calcistica. Angelano Ancona 1-1, Giulio Nova Atletico Ascoli 4-2, L'Aquila Teramo 2-0, Lanciano Recanatese 4-1, Maceratese Sant'Egidiese 1-1, Montecchio Foligno 1-1, Notaresco Pietralunghese 1-1, Trestina Termoli 2-0, Senigallia Fossombrone 0-0.
1: Allora, la classifica,
2: primo ancora il Senigallia,
1: pareggia
2: a 13 punti, secondo l'Aquila 11, il Teramo e Foligno a 10, Ancona, Montecchio e Sant'Egidiese a 8, Lanciano, Ascoli, Fossombrone a 7, Recanatesi a 6, Notaresco a 5, Giulianova, Angelana, Maceratese, Termoli, Trestina e Pietralunghese. Fino a Trestina, scusate, 4 punti, Pietralunghese 2.
1: Cioè, noi stiamo con Angelana, Maceratese, Termoli e Trestina.
2: E Trestina, sì.
1: Allontaniamoci velocemente. Mm-mm. Pietralunghese è l'ultimo, sì. Che è quella più lontana delle trasferte che dobbiamo fare. Vabbè, proprio l'Umbria Citerione. Superiore. Bene, buongiorno.
2: Prossimo turno.
1: Buongiorno.
2: Ancona, Trestina, Atletico Ascoli, Fossombrone, Foligno, Angelana, Montecchio, Notaresco, Pietralunghese, L'Aquila, Recanatese, Maceratese, Sant'Egidiese, Giulianova, Teramo, Senigallia e Termoli, Lanciano.
1: Allora, domenica giochiamo ancora a Fadini, dunque per Sant'Egidiese. Il problema è, chi la fa la rifinitura?
2: A Fadini? Chi la fa?
1: Tutte e due, magari. E poi allora dunque la curva sarà dei tifosi giallorossi, questo è certo, giallorossi del Giulianova per lo stesso colore, la tribuna metà e là stanno loro, noi la facciamo, perché come stiamo messi qua non ci basta metà. Quindi vedi stendi chiudiamo là,
2: ma firmetto una firmetta.
1: Va bene, vediamo, allora seguiremo le prevendite, perché sicuramente ci saranno dopo questa bella partita di ieri, ma non è caso di fare festeggiamenti, ha detto il DS.
2: Va bene.
1: Perché mo tra l'altro quelli li vanno tutti a marcare quei due. Quindi devi inventare qualche altra cosa. Poi c'è un avanti, ci vuole
2: È un difensore.
1: Vabbè, per le cose minime, sul portiere, puoi sapere come la pensi. Io sono, non mi sembra che criminalizzare nessuno. Io sono per l'over. E poi, però, vabbè, questo è così. Facciamo tanti auguri a Verne che non possa fare più errori come quelli di ieri, che aveva fatto anche il suo predecessore con l'Aquila. Pronto? Bravo, così si fa. Ti saluto. Ciao. A me sembra che è una cosa a favore, poi ma anche una cosa a favore mi piace. Allora, Sparacello, che doppietta, l'Aquila supera il Teramo. Il bomber rosso-blu trascina la squadra e i biancorossi sono spreconi in attacco.
2: Ecco.
1: Perché, beh?
2: Qualità e velocità, prova di grande spessore, il tecnico
1: aquilano. Questo è il tecnico aquilano.
2: Sì.
1: Che è successo?
2: Sare che sei andato in internet, però non ne sono sicurissimo. Con riconnessione in corso, no, a posto, potrebbe funzionare. Allora, qualità e velocità, prova di grande spessore, tecnico aquilano. Perché non mi hai rimosso il video? Che è successo? No?
1: Io non mi sono mosso,
2: Non ti sei mosso?
1: Mi sto qua.
2: Ogni tanto rimuovono un video, vabbè.
1: No, guarda, attenzione, su, leggi bene, non distraiamoci.
2: Qualità e velocità, prova di grande spessore, tecnico aquilano Andreucci elogia la prestazione della squadra. Spallacello dice siamo felici per i tifosi.
1: Allora, hai visto il gol? Spallacello si è inventato lui.
2: Non siamo online su Facebook.
1: Perché, ma?
2: Non lo so, Francesco.
1: Dai, altrimenti però che cazzo.
2: Ha rimosso il video, non lo so perché, forse per la musica.
1: Quale video?
2: Scopri perché. Questo qua che stiamo andando in diretta.
1: La pagina?
2: Sì, forse c'è qualche musica nella pubblicità che è registrata e quindi blocca. Allora noi ricominciamo la tiritera su Facebook un attimo solo per chi segue in radio.
1: Ho cascato qua. Meno male.
2: Dai, qua invece magari.
1: Meno male.
2: Ecco.
1: Dai.
2: Che fai?
1: Sto controllando tutto.
2: No, ma qua funziona, non è quello il problema.
1: Che cos'è?
2: È che ci ha chiuso.
1: Ci ha tolto il video?
2: Sì.
1: E non lo possiamo riprendere?
2: Lo stiamo facendo.
1: No, tu lo metti tutte canzoni che non sono.
2: Te lo devo.
1: Beh, così è. Ci sono elenco di canzoni che si possono prendere se la ci hai.
2: Allora, vediamo che se riusciamo a risolvere il problema. Vedi di regola.
1: Ma ci stai dicendo che dobbiamo risolverlo noi?
2: Sì. Se mi fa uscire non devo chiudere perché è stupido, fai niente del genere, che dici che pensa. Vediamo se riusciamo. Intanto qua terminiamo la diretta, così evitiamo. Ancora? Continui? Ok. Allora.
1: Da capo si va
2: a stiamo facendo da capo, purtroppo sì, siamo in radio, intrattieni gli ospiti.
1: Intrattengo, sì, però che cavolo, quelli dell'intelligenza artificiale, questo blocco di questi costi, su, per favore,
2: Che devo fare?
1: Devi fare che no, c'entri tu. A volte che non c'entro tu.
2: A volte che non c'entro niente, infatti. Beh.
1: Allora, tutto bene, mi raccomando, poi stavo dicendo con Gabriele che quelli sono straordinari, quei due ragazzi e noi.
2: Abbiamo i migliori under del girone, secondo me.
1: Giocare insieme. E erano convinti che eravamo sei, mi dicono che sia stato Cicchi a fare quell'errore sul primo gol. Ma non lo so, ti ricordi quel passaggio
2: sì,
1: fatto
2: sì,
1: là,
2: sì,
1: un po'
2: sì.
1: Azzardato. Erano ragazzi. E sul portiere l'abbiamo detto, noi siamo per l'over, ma ormai è stato così, facciamo tutti gli auguri a Berna di non fare più errori, però ieri l'ha fatto clamoroso come fece quello con l'Aquila, dando il pallone a Sparacello. Sta attento a queste cose, rinviate, ce l'ha questo vizio di
2: una bella puntata fuori aria da 300 metri,
1: ce l'ha questo vizio, l'avevamo già notato, di giocare col pallone con l'avversario attaccato,
2: sì,
1: l'avevamo
2: sì,
1: giocato nel primo tempo e già in un'altra partita.
2: Allora, siamo tornati online anche su Facebook. Siamo tornati online.
1: Volevo dire, i problemi del Teramo ce li ha. Guarda un po' i voti dei difensori. Lascia stare il portiere.
2: 5 Pelosi, 5 De Santis, 5 Bruni.
1: Ci avevamo notato noi del Teramo.
2: Che la difesa
1: non era come l'attacco.
2: E anche il centrocampo era abbastanza scollegato dalla fase in fase difensiva.
1: Vedete, quindi, che non è come. Questo non è per parlare delle cose degli altri. Ma
2: no, però, Pomante dice la sconfitta non deve lasciare il segno. È un po' del fuoco. Dopo, ma
1: l'Aquila, questa è una partita,
2: partita importante, non scherzo.
1: Tripudio Lanciano
2: e monologo al Biondi. Frentani centrano il primo successo casalingo battendo 4-1 la Recanatese. Fanno festa gli oltre 2500 tifosi sugli spalti.
1: Non riusciamo mai a sapere quando ne siamo, non vengono mai forniti i dati delle presenze da tantissimi anni.
2: La Sant crea tanto ma non sfonda, però a Macerata, super partita del portiere marchigiano Grillo che nega la gioia ai vibratiani. Ad Azizi risponde Ruani.
1: Per il gol che l'hanno preso. Hanno mangiato, bisogna stare molto attenti perché hanno 8 punti, hanno 8 punti. Ha comprato 80 giocatori.
2: 120
1: colleghi ieri. Vabbè, quindi piano piano c'è qualcun altro, poi ci siamo proprio arrivati a noi.
2: C'è qualcuno? Ah, ho capito che vuoi dire, se un attimo, vediamo.
1: Sì, ci scordiamo.
2: Avezzano, questa è l'eccellenza.
1: Avezzano sbanca per scala. Vabbè. Allora già ci andiamo a Avezzano.
2: Il Giulianova cala il poker.
1: Perché non siamo promossi in G?
2: Non so.
1: Playoff e da playoff.
2: Abbiate pietà.
1: Ma l'assetto la squadra. Noi raccomodiamo ancora, perché c'è anche qualcosina, mo se è già servito. Poi riprendere Forgione, misura. Ciabuschi, con calma.
2: Giallorossi si sbloccano dopo 5 giornate superando 4-2 l'Atletico Ascoli. Già funziona la cura del nuovo tecnico con l'attacco pesante, subito decisivo.
1: Allora, mister,
2: Del Zotti esulta, che emozione entrare Alfadini ora avanti così.
1: Allora mister a pergolisti, ma sicuro che non possono giocare a Bagnale e non sono troppo offensivi. Infatti lui l'ha fatto poi. Due punte
2: cavamo in 5 serie finalmente.
1: E le triangolazioni
2: finalmente.
1: Ci sono viste le triangolazioni,
2: giocavamo di prima,
1: c'è cosa che faceva normalmente l'Asterico Ascoli,
2: giocavamo di prima finalmente.
1: Ci è capitata secondo noi ieri la partita più difficile che ci potesse capitare, soprattutto a centrocampo dove noi lui aveva due che tornavano indietro, ma potenzialmente il centrocampo era in due, era un 4-2-4 se vogliamo al limite, non volendo estremizzare, vero? Oh, allora noi abbiamo detto un po' tutto sulla serie D, sì, la panoramica, sì. Quindi oh, ma perché Ciaffoni e Cicconi, perché non mi dite, non ci dite invece di dirci buongiorno come la pensate, Stacchiotti, Luigi Anni, commentate un po', dai,
2: aspettano stasera quando c'è la trasmissione, a che ora c'è la trasmissione?
1: Alle 7:30, non perdere. Allora adesso tutti possono parlare, quella trasmissione dei tifosi, senza ospiti, giocatori famosi che non ci saranno, e ovviamente chiederò alla società per giovedì di avere, per venerdì di avere o a Bagnale o dal campo.
2: Giusto, allora
1: le interviste
2: andiamo a, volevo vedere prima Pescara e...
1: è un disastro, cioè
2: che?
1: Pescara ha perso in casa,
2: ho capito, mica è colpa mia, ma piano, ma
1: voleva vedere Pescara,
2: voglio vedere un attimo che ha fatto, che non ha fatto, che
1: ha perso in casa con la capolista,
9: l'ha cacciato Boucher,
1: non l'ha cacciato.
2: Pescara si rispetta, qua rischiamo tutti, il direttore sportivo Foggia dobbiamo guardarci e metterci in discussione, il Pineto si lura Barilari e punta tutto su Bruno. Noi ci siamo chiesti chi era sto Bruno, se era uno che passava fuori,
1: non si deve abituare, noi veniamo da là,
9: come da là?
1: Da 4 anni di eccellenza, dite quella serie C, non sappiamo i giudici.
2: Va bene, allora sentiamoci le interviste, le nostre interviste che abbiamo fatto nel dopogara.
1: Abbiamo ascoltato per la precisione prima Seccardini,
2: sì,
1: poi abbiamo il mister nostro,
2: sì,
1: e poi abbiamo Cangemi, il più bravo dopo i due, Rinato.
10: Seccardini, devo partire un po' dall'inizio dell'estate. Ha avuto qualche contatto per venire a Giulianova?
11: Nessuno l'ha mai chiamato?
12: Sarebbe venuto?
11: Beh, se c'era una proposta da parte di Giulianova, come ha accettato De Zotti di corsa, sai, noi siamo giovani, non siamo mica fessi.
12: Per qualche giocatore l'abbiamo cercato.
11: Tutta la rosa. L'ha già detto il direttore.
12: Confermato come l'altra volta, il direttore ha detto la verità, abbiamo cercato tutti i giocatori.
11: Noi abbiamo un pregio che a volte è un difetto, è quello di essere veramente onesti, coerenti e trasparenti, quindi cioè, è motivo di orgoglio per noi se la squadra come Giulianova chiede giocatori all'Atra di Ascoli, fa piacere. Però ripeto, io ho stima e rispetto per questo contesto qui, quando signor Alfadini. Però bisogna un attimo capire che noi non siamo l'Ascoli Calcio, noi siamo l'Atletico Ascoli, quindi se Giulianova batte l'Atletico è la normalità, cioè attenzione, io dico in generale, quindi questo ci è successo anche all'Aquila, anche a Teramo, ci è successo anche a Chieti soprattutto, quindi la normalità è che queste piazze che non c'entrano neanche in questo contesto battano e comunque sia, non voglio dire surclassino una società che sono 4 anni che fa solo la Serie D.
12: E però voi, pur stando all'ombra della Solicaggio, perché avete con lei uno squadrone?
11: Ma per me non è che è uno squadrone, noi cambiamo 13 giocatori ogni anno e siamo secondo me capaci di dare continuità e tempo a un'idea che poi è quella di migliorarsi, che una volta magari ti porta a fare nono, una volta quarto, una volta arrivi sesto, però mi ha fatto piacere, lo cito, che ogni volta che vengo qua c'è sempre qualche signore che mi, oltre a fare complimenti, mi parla tutta la gara, no? E a un certo punto ha detto c'è differenza gioca senza pubblico, no? Invece che col pubblico.
12: Io non la faccio più
11: stare. Sono 4 anni che lo dico, quindi sono contento che una persona dice a parti invertite finiva tanto a poco. Questo non lo so perché non mi piace fare le previsioni, non sono un mago, però ecco, la cosa bella di oggi è un'altra volta entrare in questo contesto e trovare finalmente quello che si sta perdendo in Italia proprio, ovvero la passione di chi veramente fa il calcio, che è uno sport popolare che nasce dalla strada, cioè i tifosi.
12: Voi avevate perso anche la partita amichevole, come ha provato Giulianova rispetto a quella che ha battuto ugualmente?
11: Ma a me mi sembra che Giulianova è una squadra forte, costruita con degli interpreti di categoria anche oltre, è una squadra che sicuramente con mister Pergolizzi aveva un'identità, un'idea, con Francesco ne avrà un'altra, ma oggi penso che la differenza l'abbia fatta la fame, la scaltrezza e gli episodi che comunque sia questo contesto, dico tutto, staff, squadra, giocatori, ma soprattutto pubblico, hanno portato a sé, perché se andiamo a vedere i 4 gol subiti sono 4 occasioni sporadiche, da 2 da calci d'angolo, 1 da punizione, che soprattutto sono generate da transizioni che abbiamo innescato noi da soli con dei rimpalli occasionali. Quindi quello che dico io è che quando sei fortemente coinvolto emotivamente sei costretto a dare oltre quello che tu hai dentro, non solo da un punto di vista tecnico, tattico, ma anche proprio a livello di dispendio di energie mentali e fisiche.
12: L'ultima domanda che voglio fare io, Giulianova ha vinto la partita, ma l'Atletico Ascoli dove l'ha persa?
11: Ma gli ho detto, l'ho detto anche ai miei ragazzi adesso, l'abbiamo persa perché questi contesti qui l'abbiamo persa l'anno scorso, l'abbiamo persa in amichevoli, l'abbiamo persa anche oggi. Purtroppo in questi contesti non abbiamo noi un'anima temprata a portare l'episodio dalla parte nostra. Si potrebbe riassumere scaltrezza, ma anche gli episodi, perché oggi quando l'episodio ci ha girato a favore con il gol di Guadalupi, quello gol occasionale, e noi abbiamo preso gol. Due gol da calcio d'angolo, ok? Battiamo noi una punizione con Guadalupi, prendiamo calcio d'angolo per noi, battiamo il calcio d'angolo con una transizione, prendiamo rigore contro. Cioè, quelle non sono cose preparate, quelle sono situazioni che oggi, quando abbiamo fatto uno schema noi, Mazzei spazza via la palla, colpisce in testa Minicucci, e invece di innescarsi un'azione per noi, prendiamo una transizione. Quindi io dico che oggi l'episodio ci ha condannato. Per avere un episodio a favore bisogna avere grande determinazione, grande voglia, grande fame, e oggi i ragazzi, secondo me, con un pizzico di organizzazione e diciamo comunque sia, avevano anche dalla loro parte la voglia di un riscatto, perché perdere un derby e ritrovare
12: oggi... Questo era l'ultima, ma a Bagnale e Darcambio insieme se l'aspettava già per due punti.
11: Sì, sì, ma noi sappiamo benissimo quello che ci aspettava oggi, quindi era una squadra che era costretta a giocare in quel modo, quindi una sorta di 4-4-2, una sorta di 4-2-3-1, anche perché poi non avrebbe avuto dei ricambi a centrocampo, quindi se giocava con Oribe. Però ti ripeto, quando la formazione la fa l'infermeria, la fa il giudice sportivo, la fa comunque sia il contesto, e poi un allenatore che subentra porta l'infa vitale, si è un po' più tutti quanti avvantaggiati. Ma io ripeto che la base del Giulianova era una base già forte dall'anno scorso, poi la salvezza acquisita non ha fatto fare quel cambio di marcia, e quest'anno si è ripartiti con uno zoccolo duro importante, con degli innesti forti. Quindi adesso queste, diciamo, difficoltà iniziali sono frutto di episodi, perché poi abbiamo visto le partite, quindi non è che una squadra in Serie D surplassa l'altra, e gli episodi fanno la differenza, e venire a giocare qui è ostico per tutti. Io parlo per me, ecco, due partite giocate qui di campionato, un amichevole, abbiamo perso 1-0 e oggi abbiamo perso 4-2, non è un caso. Quindi c'è da migliorare, c'è da lavorare, e siamo convinti che, ecco, come dico sempre, il medio lungo periodo dirà poi il valore delle squadre. Quindi noi siamo una squadra che alla lunga uscirà fuori.
12: Perché Maio nel secondo tempo?
11: Perché Maio è rientrato da una botta al polpaccio veramente fastidiosa, che l'ha tenuto fuori due partite, e su questo campo molto duro, gibboso, avevamo paura comunque sia che non potesse reggere l'urto dei primi 60 minuti, quindi è stata una scelta più che tecnica forzata.
12: Se volete
1: Cardini, adesso passiamo sul fronte opposto, lo salutiamo, è stato bravo, preciso, sempre da questo assente di pubblico,
2: un po' ripetitivo.
1: Ed eccolo qua.
12: Una promessa mantenuta, che a Bagnale dal cambio diceva le due punte, l'aveva detto e l'ha fatto.
13: Non ci credevi?
12: No, io l'ho convinto, l'ho sempre desiderato, ma adesso che si fa il Natale avevo qualche preoccupazione che era troppo offensivo. Ma lei mi aveva detto, guardate che tornano indietro, e sono tornati indietro fino alla fine della propria davanti. Sì, sì.
13: No, una delle cose che avevo richiesto ai ragazzi era quella di attaccare insieme, ma soprattutto di difendere insieme. Sappiamo che veniamo da un momento molto brutto e non se ne può uscire da soli. E i difensori hanno bisogno di una mano come gli attaccanti avevano bisogno di una mano. Sappiamo che oggi il piano gara è riuscito a pieno, perché comunque quando riesce a fare 4 gol e non concedere veramente poco e nulla a una squadra forte come l'Atletico Ascoli, c'è da fare i complimenti a questi ragazzi. È normale che sappiamo che dobbiamo ancora migliorare, e abbiamo sbagliato troppo sotto porta, e ricordo qualche occasione importante, quelle non dobbiamo farcele scappare, e abbiamo regalato 2 gol che secondo me erano molto evitabili. È normale che quando si subentra bisogna dare delle priorità sulle quali lavorare, e abbiamo ancora margine per lavorare sul particolare, però penso che in questo momento è importante prima l'essenziale. Nel momento in cui abbiamo l'essenziale possiamo andare sul particolare.
12: Ha tenuto mai sul 2-1 per loro?
13: No, secondo me la squadra è stata sempre in partita, so che ho una squadra di carattere, e so che l'abbiamo detto tante volte in settimana, di restare dentro la partita, perché poi se siamo uniti, se siamo compatti, abbiamo le qualità per uscire da qualsiasi situazione. Nessuna gara è facile, nessuna gara è impossibile da vincere. Noi sappiamo che ci dobbiamo far trovare pronti e al momento giusto a sfruttare quella situazione.
12: E volevo dire una cosa, che a un certo punto noi, uno che sei in girone, che vede questo risultato 4-2, si chiede che è successo a Giulianova. Quindi io faccio la domanda che devo fare all'inizio a lei: che è successo a Giulianova?
13: Ma guarda, io penso di aver dato la possibilità ai ragazzi di mettere in pratica le loro caratteristiche. E secondo me sappiamo che dobbiamo ancora fare dei passi in avanti sulla parte fisica, questa squadra si deve ancora abituare a lavorare ad alta intensità, ad andare forte, però oggi è sembrata comunque, tranne forse un momento sul 3-2 dove forse un po' a livello mentale ci siamo abbassati un po', però siamo andati sempre forti, siamo andati sempre insieme, quindi io non ho fatto nulla di speciale in settimana e credo di averli messi in condizione di fare le cose per il quale sono stati chiamati per venire a giocare a Giulianova. Ho detto prima della partita ai ragazzi che se sono arrivati in una piazza così importante vuol dire che hanno fatto qualcosa di buono nella loro carriera, dovevano solo tirarlo fuori senza pensare troppo al resto, perché poi questo ci avrebbe avvicinato a raggiungere il risultato.
12: La domanda che devo fare, il portiere
13: sappiamo che quando si sceglie di andare con un portiere 2008 in porta è normale che qualche errore ci può stare, ma noi dobbiamo essere bravi a non rifare gli stessi errori. Io credo che Adriano in porta abbia fatto una buona partita e io questo lo vedo quando sul 3-2 fa un'uscita dentro l'area di rigore e la va a prendere con una sicurezza che avrebbe abbattuto qualsiasi palazzo. Voi sapete che io qui a Giulianova ci sono venuto a giocare parecchie volte e i miei portieri over non sempre hanno avuto quella personalità di andare a prendere quella palla in alto. Quindi penso che non bisogna guardare per forza l'aspetto negativo, ma dobbiamo guardare l'aspetto positivo. Poi Adriano è un 2008, sappiamo che deve lavorare, ma al pari di Martiniello che deve lavorare. Quindi sappiamo quello che siamo, sappiamo quello che dobbiamo migliorare, e questo penso che non sia poco.
12: Con la difesa tutto bene?
13: Guarda, io penso che oggi, aiutami a ricordare, ma non penso che abbiamo concesso troppe situazioni agli avversari. Il primo gol non viene da un errore difensivo nella fase difensiva, viene da un passaggio dove Tommaso decide di andare avanti, però quello noi ci abbiamo lavorato veramente 2 giorni, non è facile richiedere ai ragazzi delle cose che non hanno mai fatto, però io penso che abbiamo fatto il terzo gol, quello di D'Arcangelo, che quello è un gol di una qualità incredibile, in verticale, cambio gioco, quindi se si vuole trovare una strada per fare determinate situazioni bisogna avere anche il coraggio e bisogna permettere ai ragazzi di sbagliare, perché poi quando c'è l'atteggiamento, quando c'è la voglia, quando c'è la fame, quando si mettono in condizione, cioè quando i ragazzi fanno una prestazione che i tifosi ne sono orgogliosi, penso che non sia un passaggio sbagliato a determinare il livello della prestazione. Tommaso ha sbagliato quel passaggio, però ha fatto gol.
12: Io le faccio un'ultima domanda, poi i colleghi potete venire quando vogliono. Lei aveva detto, ma io non mi sento, vengo da mille battaglie, tutto quello che chiedi, non mi emozionerò al momento di andare al Fatini. È stato così oppure qualcosa ha sentito dentro di sé?
13: Ma certo che si sente, certo che si sente, però sai, quando inizia la partita poi è importante. Io queste emozioni le voglio vivere ed è il bello, del calcio, però so che bisogna raggiungere i risultati, perché se non si raggiungono i risultati quelle emozioni poi non arrivano più, quindi dobbiamo rimanere saldi a terra, lucidi, sapere che siamo ancora ultimi in classifica, anche se non lo siamo, siamo ultimi in classifica e dobbiamo avere quella voglia, quella fame e quell'umiltà di andare a lottare come abbiamo fatto oggi. Non voglio assolutamente che ci imborghesiamo, perché il calcio è uno sport di strada e noi dobbiamo essere quelli brutti, cattivi, che vanno a prendersi il risultato.
12: Siamo a 120 ascoltatori in diretta e non c'è un commento.
14: Stanno ascoltando tutti i maestri.
12: Stanno ascoltando il religioso silenzio. Grazie. I commenti delle ultime partite erano 50 su 100, non avevano cacciato.
13: Grazie.
12: Poi
1: dovete fare qualcosa? Vabbè,
12: cosa?
1: Ah, da Gabriele, anche
15: lo so che è felice.
1: un giocatore a sorpresa si siede Arras, ma poi arriva Cangemi, lui è un vedete Arras.
2: Da migliorare un po' la gestione dell'intervista da parte della società.
1: Sta per essere maggiore. Si alza Arras e entra Cangemi.
2: Che era il deputato iniziale.
1: Iniziale, si era andato
12: Cangemi. Il miglior Cangemi si era già visto domenica a Teramo rispetto alle altre partite, oggi un partitone, sì?
15: Grazie.
12: Ma te lo sai, te lo capite poi quando giocate bene o quando giocate male?
15: Sì, sì, però.
12: È cambiato.
15: Ma guarda, è cambiato forse un po' l'atteggiamento, il mister ci ha liberato un po' da questa mossa, questo tunnel che eravamo, dove eravamo entrati. Oggi portare a casa la vittoria e i tre punti erano fondamentali, però già dobbiamo archiviare questa vittoria e pensare alla prossima partita che è un'altra partita tosta.
12: Vogliamo parlare un attimo del loro centrocampo molto forte?
15: Sì, sì.
12: Poi però vi siete, nonostante tutto, siete riusciti a arginarlo, poi mi pare, anche se Vecchiarello fa la partita sempre per conto suo.
15: Sì, no, sapevamo comunque che loro prediligono tanto il possesso, il mister l'ha studiata bene, l'abbiamo, penso, limitati abbastanza, basta vedere che ad un certo punto loro hanno iniziato a giocare solo palla lunga e questo favoriva il nostro gioco, ecco.
12: Che cosa è successo? Arriva il mister, dopo due giornate fate il bacio volo, che è successo?
15: Quella domanda.
12: Siete diventati tutti bravi, perché noi sapevamo che eravate bravi, cioè, lei lo sa che abbiamo fatto tutti quanti i complimenti per la campagna acquistica, ma però poi non si vedeva, non si è visto più.
15: No, sai, c'è quel periodo brutto, diciamo, speriamo che l'abbiamo lasciato alle spalle dopo questa vittoria. Adesso ci dobbiamo concentrare già da martedì a preparare la prossima partita e niente, noi continuiamo ad allenarci, a dare sempre il massimo e poi la domenica. Cerchiamo di trarre il massimo.
12: E diciamo che è arrivato il successo anche sul piano del gioco.
15: Sì, sì, penso che oggi sia visto, dai, il mister ha cercato in tutti i modi di metterci in campo nel miglior modo possibile, anche con le tante assenze, perché non dimentichiamo che abbiamo fuori quattro pedine fondamentali.
12: Sì.
15: Ci siamo uniti, ecco, e siamo riusciti a portare la vittoria a casa.
12: Ti faccio fare un domanda che non c'entra niente, puoi salutare per Polizzi.
15: No, io e il mister abbiamo sempre un ottimo rapporto, io se sono qui è grazie a lui, però purtroppo il calcio è anche questo. Adesso abbiamo un nuovo allenatore e dobbiamo dare tutto per portare Giulianova il più alto possibile.
12: Grazie.
15: Grazie a voi.
1: Grazie. Anche lui. Caro Gabriele, una brevissima chiediamo se qualcuno che fa qualche giudizio, perché poi andiamo un po' a fare uno sguardo veloce sull'eccellenza, sul basket che ha vinto
2: sì,
1: Banca San Severo e poi
2: allora buongiorno finalmente una bella partita per il portiere per il portiere prenderai Torreggiani che a Trieste non gioca.
1: Non lo sa questo? È vero che Torreggiani a Trieste non gioca?
2: Ecco, poi abbiamo
1: dice lui,
2: buongiorno Freddy Federico. Buongiorno.
1: Sì, non è la giornata. Ficcate di Federico, niente, non è un discorso.
2: Buongiorno a buon inizio settimana ad Antonella Leonio, buongiorno a Stefania Gervasini.
1: Eccola.
2: Buongiorno da Paola Cicconi, poi Alessandro di Macedonia. Sempre che non inventato.
1: Non deve inventare, Alessà, metti
2: buongiorno, ma la trasmissione La Schedina con la bellissima Cinzia di cui tutta la provincia è fortemente invaghita, la riproporrà anche quest'anno?
1: No.
2: Dovete fare quello con le immagini dell'anno scorso. Poi Barieri da Petrella, buondì cari e sempre Forza Giglia, un popolo che vive per te.
1: Ma è tornata Filoridana?
2: Chi è?
1: Cioffone?
2: No, non mi sembra, no, non c'è. Allora, faccio qualche stacco, voi fate
1: sì,
2: direttore.
1: L'eccellenza
2: è il basket. Allora, andiamo.
1: Veloce. Perché ho visto che c'è una doppietta di Finizio ancora.
2: Ogni tanto prendi delle fissazioni.
1: Non lo vedo giocare.
2: Da Provasto affonda il San Giovanni Teatino.
1: Come? Grazie a una doppietta firmata da Finizio.
2: Poi San Salvo spreca l'ex Tafili, punisce. Montorio domina la Virtus Cupello. Assegno la coppia Tempestilli Sissè.
1: Ospiti
2: in ultima posizione.
1: Bene.
2: Chieti, Cofini non basta, Colpaccio, Montesilvano.
1: Appena si era ripartito un po'.
2: Mociano inarrestabile, goleada contro il Ponte Comano. Ci vuole quest'anno giù. Ci vuole provare.
1: Vediamo un po' qualcuno di nostri, se c'è, per favore, allargo un po'. Perché Scognamiglio sicuro.
2: Verdini, Sensi, D'Ercole, Giglio, Pietro Paolo,
1: no.
2: Gennaro, Braghini, Taral in
1: Federico, perciò non è venuto.
2: Gioca a Mociano.
1: Ortiz
2: Lopez, poi Ferraioli, Pietro Paolo, Vittorio.
1: Piccioni.
2: A disposizione Damiani, Scognamiglio, De Rosini, Di Sabatino e Federico.
1: Il banchino Scognamiglio, hai capito? Allenatore di Fabio, in bocca al lupo. Lovigliana Sulmona non fa scondermela come calcio con tutti i problemi. Torrese sconfitta a domicilio. Ai ai del grosso. Sei nervoso, 0-2.
2: Allora, andiamo a vedere le altre. No,
1: non
2: vabbè, la promozione. Vediamola.
1: No, lascia stare. Il basket.
2: Il basket.
1: Lo troviamo.
2: Penso di arrivarci.
1: Se cosa tocca il futsal?
2: No. Perché sto con un occhio solo, eccolo qua. Allora, Roseto. Beh dai. Roseto parte forte. Aspettando scorso, cioè, San Severo si inchina, la Liofil che mi domina all'esordio in Puglia, Auxticalnis si conferma la punta di diamante, bene anche Chiti e Tandia. Io so per Chiti e Tandia perché Auxticalnis
1: è impronunciabile.
2: Gramenzi con certe cifre vincere diventa più facile, dice. E poi in Serie A invece le ragazze Panthers seconde al torneo di Campobasso. Bene.
1: Oh, ti faceva una confusione, caro Gabriele, tra Triestina e Triestina. Beh, anche la Triestina sta nell'ultima posizione.
2: Quindi non si può fare più confusione.
1: Allora, adesso
2: qualche stacco
1: e poi andiamo alla cronaca.
2: Prego, direttore.
16: Asso di Picca, coffee, lunch and drinks, la tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Via Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
17: La super rottamazione Opel a settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799 TAI 1281, rata finale 9.704,88 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre, info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
16: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura multiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove racconta e mercato contadino delle Terre Verdi Teramane.

0: lo stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulia Nova in Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394, oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: Momento del meteo, facciamo il meteo prima adesso, va? Ecco, sentiamo Pierluigi cosa ci racconta.
2: Siamo in orario con lui.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Che ci dici, meteo, vai?
3: Soleggiato. Soleggiato e via via più caldo nei prossimi giorni, perché l'anticiclone afro-mediterraneo inizierà a spingere, diciamo, su tutto appunto il Mediterraneo, ma non solo, si allargherà anche sull'Europa centrale fino alla Scandinavia. Resteranno dei refoli di aria più fresca sui Balcani e sulla Grecia, che ci sfioreranno, diciamo, più che altro sulle regioni costiere, ma praticamente nulla da qui a domenica. Quindi anche quelle sporcature di cui avevamo parlato ieri, che ci potevano essere domenica, insomma, sembra che, insomma, anche quelle non ci saranno. Dunque ci sarà una settimana di anticiclone. Per il momento, insomma, non si vedono segnali di cambiamento.
1: Di cambiamento, vabbè, speriamo che un po' di pioggia arrivi, però.
2: No.
1: Va bene.
3: Dobbiamo aspettare, questo
2: aspettate,
3: non è ancora...
2: Aspettate, dopo ottobre.
1: Ancora non
3: si vede nulla. Siamo in una stagione siccitosa, secca.
1: Estremamente secca.
3: Da gennaio ad oggi.
2: Ieri che ha detto, il neologismo di ieri che era?
1: Sporcature. Non è un neologismo, ci sta, sporcature.
3: Probabilmente non ci saranno nemmeno, perché tutto quello che doveva sfiorarci pare che passi.
1: Si sono riallineati gli spaghi, eh?
3: Si sono abbastanza riallineati, sì. Quindi verso l'alto e verso una pulizia totale.
1: Va bene. Diciamo è tutto.
3: Forse. Non c'è niente, nessuno sport, neanche altra settimana.
2: L'ortopedia all'avanguardia, Giuliano.
1: Va bene, Zinner che si deve forse operare al ginocchio, ho detto viene a Giuliano, l'ha detto con
3: c'è dei problemi Zinner, probabilmente salterà tutta la fine della stagione, rientrerà probabilmente a Melbourne. È una stagione dove Zinner e Alcaraz sono stati praticamente sempre rotti.
2: Anche Djokovic
3: ha 70 anni, lui ha finito proprio la carriera, questi sono
2: però
3: giovani.
2: Ma sa che ne soldi, te la sei tu?
3: Lo so.
1: Va bene, ci aggiorniamo, buon lavoro. Ciao.
2: Allora, vogliamo per favore procedere?
1: Certo. Allora, siamo su Centro, la prima pagina, indagato il cognato di Andrea.
2: Sì.
1: Crognaleto, salgono a 8 le persone sotto inchiesta per la morte al Colosseo del 22enne di Tottea. Il parente del giovane era anche lui al lavoro nel cantiere. Oggi la procura affida l'autopsia. Poi le 85 vittime di Bologna offese dai neofascisti, ancora si parla del convegno di Ortona. Teramo, nuova stazione, più viaggiatori, dopo la riqualificazione aumento del 3% dei passeggeri.
2: Quella, soltanto perché ha fatto la stazione nuova, quella là, il viaggio della stazione prende il
1: treno. Atri, scuola senza la palestra, la ginnastica si fa al parco. Se non piove, il problema ci sta. Roseto, scogliere, i lavori ripartono da ottobre. Invece abbiamo sul soppacco, stretta dell'Europa sul vino, le cantine ora sono in allarme, alcol e regole, la decisione contestata. Benzina e gasolio, arrivano gli sconti in 129 distributori Eni, pare che anche l'IP abbia fatto lo stesso.
2: Lo vogliamo controllare subito?
1: Il sondaggio, Conte batte Schlein, ecco gli scenari. Quindi,
2: siamo bene, Giorgio vai, allora dunque fammi vedere. Dobbiamo assolutamente chiamare IP di Ciprietti. Se è vero che anche da lui facciamo un po' la pubblicità, scusi. Giusto. Ciprietti non si nasconde.
1: No.
2: Ciprietti Davide, quello il corridore riposerà, anche se è bravo, lo sai che quando non corre sta lì a mettere la benzina,
1: bravo
2: Ciprietti.
1: Tu, oppure facciamo
2: Ciprietti,
1: ma vedo un piccione,
2: Ciprietti Davide, ecco. L'ho trovato, eccolo qua. Vediamo che ci dice Davide Ciprietti. Risponde che rimattina è la domenica, oggi non ha alternative. Voglio capire che cosa, la sai qualcosa con l'Europa da noi?
1: No, vediamo, intanto vedi se ci risponde Ciprietti.

0: arma, etichette sulle bottiglie e limiti alla pubblicità. Oggi si vota il piano anticancro. È una misura priva di senso, così rischiamo di penalizzare l'export.
1: Non ho capito la misura, se me la ritrovi, è possibile che le sottanno l'etichetta sulle bottiglie?
0: Allora,
1: perché non ci sono le etichette.
0: Vedi un po' il telefono.
1: Sì, datemi il telefono. Non occupatemi il telefono.
0: Tieni.
1: Pronto? Va bene, grazie della confidenzialità, ci prendi che deve abbassare, no, la gente in giro. Sì, è vero. Ciao, grazie. Allora, parlate di un consumatore, 2,36 ancora i Ciprietti, l'Agip 2,19, l'Agip è sceso già allora.
0: Ma si adegueranno tutti, ma piano piano.
1: Perché questo qua?
0: Allora,
1: beh,
0: che vuoi vedere qua?
1: Quali sono questi cavoli?
0: Per comprendere il dibattito in corso in queste ore a Bruxelles, occorre ricordare che il piano europeo di lotta contro il cancro è un programma già avviato 3 febbraio 2020 una Commissione europea. È concepito per contrastare l'insorgenza dei tumori tramite la prevenzione dei vari fattori di rischio. Quindi uno dei fattori di rischio è l'alcol, che è un fattore di rischio certo, di primo tipo,
1: per cui
0: verrà scritto sulle etichette probabilmente che il vino può causare il cancro.
1: Allora io non bevevo prima, ogni tanto un goccetto.
0: C'è un danno, ormai ti fai con cancro?
1: No,
0: e allora,
1: non si sa mai. E allora ci sta scritto, ci rimette che fa venire il cancro, come le sigarette.
0: Esatto. E infatti c'è una forte polemica anche sulla festa dell'uva.
1: Ah, è vero.
0: La proposta di legge Fratelli d'Italia deve tornare in commissione e spuntano degli emendamenti del PD.
1: Cioè, vabbè, quella è una concessionale. Però chi che poi un sacco di emendamenti sulla festa del Dio, ragazzi. Ma veramente
0: non ci sono problemi reali in questo paese.
1: Guarda che belle cose d'uva.
0: Bruxelles prima ci aiuta, poi ci tratta come mostri. Il presidente Nicodemi difende le imprese locali, mossa ipocrita che colpisce i piccoli produttori per salvare le multinazionali.
1: Perché quelli non ce lo scrivono?
0: Ce lo scrivono uguale. No. Cioè.
1: Andiamo.
0: Il problema del vino è che non si vende più, questo è il problema
1: perché
0: vero, perché i giovani non bevono vino,
1: non bevono vino.
0: I giovani no,
1: di alcol vengono presi.
0: Non il vino. Da oggi il price cap anche in Abruzzo, sconti su benzina e gasolio in 129 distributori dell'ENI.
1: Ma anche Agip, l'abbiamo
0: anche Agip, i prezzi dei carburanti. Ma tanto mo si livelleranno, l'economia funziona così, ragazzi, l'offerta incontra la domanda, domanda incontra l'offerta. I prezzi dei carburanti 1,99 e 2,19 risparmi circa 10 euro ogni pieno. I consumatori per le famiglie risparmi di 80 euro al mese, 8 pieni al mese, passato voi. 8 pieni al mese fai
1: no,
0: tu.
1: No, no.
0: Io una settimana
1: dopo Brubise. Io faccio con l'Anesco Giuliano. Vabbè, comunque questo è il problema,
0: Ecco.
1: Che ci sono
0: emendamenti di PD sulla
1: non ci sono. Quello è.
0: Salute, casa, scuola e lavoro, Flein detta le priorità del PD.
1: Le cose di cui deve
0: la
1: parlare.
0: La segretaria nazionale abbraccia i Dem con un videomessaggio. Un futuro migliore ai giovani. Marinelli, grande partecipazione, pronti a costruire l'alternativa in vista delle elezioni politiche.
1: Giuliano è staccato,
0: Non
1: lo dico.
0: Non ci vengo.
1: Scelene, guarda, hai parlato delle cose che interessano la gente: salute, casa, scuola e lavoro. Lasciate sta Kiev.
0: Quando parla di salute il direttore proprio si fa con
1: Sì, ha ragione, abbiamo letto l'altro giorno che il 50% degli italiani rinuncia.
0: Basta spot, una legge sulle aree interne. Il sindaco di Avezzano: bisogna rinunciare agli ossi lanciati per sfamare gli appetiti di campanile.
1: Sembrava una cosa
0: come
1: da una metafora.
0: E continua l'elisoccorso, gli interventi ora sono a rischio ritardi. Pietrucci del PD: con i nuovi mezzi si possono perdere anche 40-50 minuti.
1: Quindi va male, meglio quelli vecchi.
0: Fate il pieno, io tocco la macchina, ma a questo punto no.
1: L'Aquila, guarda chi è andato.
0: Mamma mia, San Giuliano, la cultura è la ricchezza più grande. Da ministro rifarei tutto, pure la boccia. La classica, lingue del presente.
1: Piano.
0: Allora, musica classica si fa riferimento. La classica lingua del presente lo dice in un videomessaggio. Mo si usa in videomessaggio.
1: Cioè, non
0: in
1: va. Presente, non si risolve senza andare.
0: Di Beatrice Venezzi, resto affezionata all'Aquila. Dice perché
1: c'è
0: passata un giorno.
1: Un giorno c'è stata. Invece a Venezia non resti affezionata.
0: No, quella cacciata. Allora, l'inaugurazione nel segno di D'Annunzio.
1: Sembra quello ci sta. Solo lui al mondo.
0: Grande festa al Vittoriale. Tra rinascita e sfide future, sempre più forti e belli, lo dice appunto il presidente Giordano Bruno Guerri.
1: Solo lui ne parla, non so capire.
0: Quelli c'hanno.
1: Ma ci stanno tanto gli studiosi.
0: Guarda chi c'hanno di qua.
1: Quella!

0: Marco Predolini negli anni migliori. D'accordo,
1: Marco Predolini? Il gioco delle coppie.
0: Bravo. Sì. Il convegno di Ortona e la strage di Bologna, così i neofascisti offendono mia madre e altre 84 vittime. Il sindaco doveva bloccarli. Presidente dell'associazione che riunisce le famiglie dei morti del 2 agosto 1980, un insulto, il libro sulla pista israeliana, presentato da Tadolini nella sala Eden.
1: E visto il PD non vuole votare cosa antisemita, si sta spaccando là, non vuole votare. Azzeccate una, Andiamo.
0: Progetto partito da Atri, Rurabilandia, compie 18 anni, la fattoria sociale è diventata simbolo di inclusione reale.
1: Chi è questa qui?
0: La Palestina.
1: Che sta esattamente Giulia Palestini. Ciao Giulia. Alcuni abbiamo questo qua l'abbiamo intervistato perché fecero uno stand ai Caliscendi.
0: Però sul cambetto occupato non sono andati mai?
1: No. Sono andati più, no?
0: No. Mi serviva, però
1: no, hai cacciato una polemicona.
0: Non ho cacciato una polemicona, però non mi piacciono quando queste cose così fatte apposta.
1: Oggi è la festa di una ragazza abruzzese.
0: Ma ora con il 5 per 1000 i Ricci Conti siamo noi. Chi è Ricci Conti?
1: Atri, l'ho studiato. Diciamo, lo legge. Oggi si celebra un compleanno importante, quello del
0: Rurabilandia.
1: Oggi è la festa, non vi chiede regali o oboli, siamo noi che dovremmo fare. Poi Rurabilandia è diventata anche. Poi vabbè
0: mo Ricci Conti.
1: Però leggete. Il sera sta bello tranquillinondo.
0: Le storie di Don Serafini.
1: Molto bravo l'aprile.
0: Anversa celebra i Michele del Greco, l'incrocio dei destini, un esperto numismatico e un pastore che sfidò i nazisti. Stesso nome, ma nessuna parentela, è una doppia cerimonia.
1: Come Paolo D'Ercole.
0: Esiste a Feneli.
1: Oggi si prepara un po' in difficoltà. Paolo D'Ercole si chiama il vice allenatore del Zotti. Paolo D'Ercole sta.
0: Si vota a Reggio Calabria, l'influenza è impicchiata. Alle 19 di ieri è stata solo del 10,26%. Questo è per le nazionali.
1: Esatto.
0: Nel 2022 era 35,48%.
1: Allora, facciamo come noi.
0: Seggi riaperti alle 7, riflettori sul futuro nazionale che candida Cannizzaro, uscito da Forza Italia.
1: Allora, noi diciamo che questo che dico a me non ci piace molte cose, no? Allora la gente va di là e vede quegli altri e dice no, e non va a votare, come hai detto tu. Oppure va e non vota, proprio non va materialmente. Perché è una perdita di tempo.
0: Sì, dicono, perché chi ti affidi?
1: Cioè, guarda da là che t'attacco.
0: Attacco di Valditara sul decreto scuola, che dovrebbe essere al contrario, cioè qualcuno attacca il ministro per il decreto scuola, senza decreto.
1: Sì,
0: sinistra immatura.
1: Ma quel problema era quello della percentuale?
0: Era Digos che è andato a togliere lo striscione, qui nessuno è straniero, che vanno fatti i bambini con le maestre.
1: Valditari l'ha detto.
0: Stupido,
1: vabbè. Che poi fa? Attenzione. Qual è l'affluenza a Reggio Calabria?
0: 26%, 10%, 35%. Avete persi 2 su 3.
1: Non ci va.
0: Il congresso è un trappolone. Nella Lega Romeo Salvini se lo facesse da solo in settimana alle regole.
1: Quindi sembrava che avesse fatto un gruppo di genio. E
0: questo imbrodo, non a primavera se voto.
1: Sì, perché quello sta salendo. Ma poi
0: Conte.
1: Come mettiamo oggi finalmente sta Vannaccio giù. A Reggio Calabria si vede.
0: Va a votare il 10%, prende il 60%, ma 60%.
1: Conte
0: sconfigge Schlein nei sondaggi, per ora ecco tutti gli scenari possibili.
1: Sì, che vince Giorgio, ma questo è lo scenario.
0: L'unico scenario vero
1: è quello possibile, quello è.
0: Ecco, Alisei ci sta.
1: Siamo messi male, credetemi. Scappa, perché hai letto quello che ti interessa?
0: Come ritrovare una sana virilità? Non mi serve.
1: Vabbè. Scatta l'allarme terrorismo nella base RAF in Inghilterra.
0: Il sito condiviso con le forze militari americane impegnate negli attacchi contro l'Iran, 5 persone in arresto, progettavano un attentato. Trump si intesta il blitz.
1: Trump si
0: intesta il blitz. Ucciso il miliziano che rapì Noa, decine di omicidi mirati dell'esercito israeliano nella striscia, silenzio degli Stati Uniti.
1: Queste quelle che si dà sempre da fare, che cerca di fare le cose più importanti. Zuppi
0: inizia la missione a Mosca.
1: Ma quello va a Parigi, è facile a Parigi, tutto quanto a Parigi.
0: Ma i raid russi.
1: Di Piaf, quante cambia.
0: Ma i raid russi non si fermano, possibile scambio di prigionieri.
1: Ma Iran è andato là.
0: Quello lo va a stare nella singolta a Putin.
1: Non è quello che risponde pure alle polemiche italiane.
0: Sì.
1: Ecco
0: qua. Papa alle vittime di abusi, il mio impegno perché questo male non si ripeta.
1: Limiti.
0: Per cortesia.
1: Una catena umana blocca la marcia della discordia.
0: Dove... Tornano le tensioni in Irlanda. Che hanno cominciato a marciare così una volta in Irlanda. Sì. Madrid, tornano gli indignados contro l'emergenza casa, si accampano a Puerta del Sol. C'è anche Almodovar, che non credo abbia un'emergenza a casa.
1: Sicuramente no, daglielo, uno di quelle che c'hai, daglielo tu.
0: Vendetta shock a Torino, bimbo di 5 anni investito in manette la ex del padre. La donna è accusata di tentato omicidio, il piccolo non è in pericolo di vita, l'uomo ha subito riconosciuto la persona alla guida, voleva colpire me.
1: Ha sbagliato, mi pare che è diverso, però
0: più difficile il bambino. No. Picchiata e torturata per un rifiuto, è stata salvata da un passante che l'ha strappata alla furia del suo aguzzino.
1: La prefetta, la sindaca, non
0: no, ma il, però c'è il, c'è il
1: commissario?
0: No, c'è un comunicato stampa della CPO. No, non c'è, scusate. Overtourism, maxi ticket in Laguna. Il sindaco di Venezia ipotizza una quota fino a 30 euro per i giorni più affollati.
1: Cioè, per andare a Venezia devo pagare 30 euro.
0: Si sta la casa. A Venezia. Che ci sei stato tu?
1: Come 100 volte mi è piaciuto.
0: 3 volte mi è piaciuta tanto, ma già vai.
1: Come triste Venezia, soltanto un anno dopo.
0: Teramo, il progetto.
1: Che si paga di più.
0: Chiedo scusa.
1: Poi così era, cantore. La stazione rinnovata e potenziata, perché la gente va là, guarda la stazione, gli piace. Già
0: sì, che
1: sta,
0: non mi fa. Vado giù le 9, da qui.
1: E poi torna indietro.
0: Il miglioramento dell'area ha fatto crescere i passeggeri del 3%. Quello dice, lo dice chiaramente, che è stato quello che ha fatto crescere i passeggeri del 3%. In un anno sulla Teramo Giulia Nova.
1: Questo è un comunicato delle ferrovie.
0: Beh, forse. Come viene a mezzo una
1: Dania? Sicuramente che tipo.
0: Si barrica in casa e minaccia.
1: Di Cagna, ma è tuo, sicuramente a te o è un comunicato delle ferrovie?
0: Si barrica in casa e minaccia di uccidersi. Giulianova dà in escandescenza durante il controllo dei carabinieri, arrestato dopo i soccorsi.
1: È il famoso pattuglione del lunedì che dà ai carabinieri le operazioni fatte durante la settimana.
0: Stanotte non ripassava nessuno sul lungomare,
1: No,
0: sono stato quasi un paio d'ore, ma nessuno incontrato nessuna volante di nessun tipo di arma. Tragedia sul lavoro, morto al Colosseo, indagato il cognato, salgono a 8 le persone sotto inchiesta per l'incidente costato la vita ad Andrea Moretti, l'operaio 22enne di Crognaleto.
1: A noi ci capita di...
0: E che fa la CGL?
1: Un comunicato.
0: No, chiede un tavolo sulla sicurezza. 3 arresti per maltrattamenti in famiglia, misure eseguite dai carabinieri a Mociano, Campi e Nereto, denunciati 2 automobilisti ubriachi. L'incontro pubblico per fare rete, Castelli, la cooperativa si apre al territorio. Oh, e poi abbiamo un Guido Baldi che non si capisce se è felice o incazzato in questa foto.
1: Con il rosso si la comunale devono decidere oggi. Poi il PD dove questo?
0: La Corte dei Conti smentisce altitonando.
1: Su che cosa? Ma questo non è
0: il PD, lo dice lui, questo è quello che dovrebbe intervenire a Giuliano. Verrocchio,
1: cioè,
0: sta pensando al
1: titolante, Giuliano col PD spaccato, Verrocchio non viene perché, come dice Buon Forcella, si vuole candidare.
0: Beh, certo.
1: E quindi è interesse per prendere voto a Giuliano,
0: certo.
1: Giuculati di un voto e ti dai la mano. Vabbè.
0: Il presepe vivente a rischio dopo 28 anni. L'associazione Unicastella annuncia l'addio. Il regista dice: cerchiamo nuova linfa vitale.
1: Eppure qua perdiamo, dai, ma tutte le cose culturali.
0: Erosione a Roseto, rinforzi delle scogliere, la ripartenza all'inizio di ottobre.
1: Chi è questo bello ciabottone?
0: Marcone, quello che vinse il concorso in provincia. Fratelli di Tricordi, sì. Fratelli d'Italia, nuovi incarichi nei circoli di Atri e Alba. Poi l'UDC, candidata sindaca, fuitina politica. Qua siamo sempre a Roseto che continuano a litigare a destra. Del Pidio ironizza sul patto Fratelli d'Italia siamo Roseto per 40. Di Bonaventura per ora niente lista. E poi omaggio ai martiri di Sella Ciarelli a Rocca Santa Maria. Nella scuola elementare di Atri non c'è la palestra, ginnastica nel parco. Una mamma dice che non c'è stata comunicata un'alternativa allo spazio verde, se non firmiamo i bambini resteranno in classe. È firmato che va un po' d'aria, no? O no?
1: No.
0: Poi abbiamo Atri, scarti del coinceneritore, restano dubbi da chiarire. A Notaresco l'opposizione dice che ci sono forti rincari per i cimiteri. Fatevi bruciare e a posto.
1: Quindi non si può morire?
0: No. L'Aquila, aggressione nel parco, filmati shock. Studentessa disabile picchiata, denunciate, una 14enne e una 15enne indagate perché riconosciute nel video consegnato dal professore, quello di ieri che stava quel buco, abbiamo preso il buco ieri, il messaggero ce l'aveva. L'ipotesi di una challenger. Sì. Morto l'imprenditore Palombizio, fu presidente della scuola edile. Bottigliata la testa, ragazzi, in ospedale ad Aielli.
1: Come quelli di San Giuliano.
0: Sì. Soccorso in quota, elicottero da Pescara, vedi? Quello se si è lamentato così messo. Dopo lo scontro sui nuovi mezzi, tre interventi in montagna con il velivolo partito dalla costa. Incidente a Manopello, morto in moto, c'è un indagato al vaglio, una manovra azzardata. Andiamo avanti, abbiamo a Chieti, muore 86 anni nello schianto in auto, trovata senza vita in casa dopo due mesi a Casoli. Dramma della solitudine.
1: Cioè in due mesi nessuno è andato a trovarla, a cercarla.
0: Caso Loffredo, i bambini tolti alla famiglia, i genitori riabbracciano i figli, primo incontro di un'ora con i bambini di 2, 4 e 7 anni, tutti portati in casa famiglia.
1: Però Mafalda torna. Guarda un po' Mafalda. Torna con una raccolta e cerca la pace. Questo fumetto famoso.
0: Sì.
1: Dove lo fanno?
0: La bambina creata da Quino ora protesta per il crimine della Palestina come i giovani di Fridays for Future.
1: Venerdì per il futuro.
0: Fridays for Future
1: of Trump.
0: Che c'è di Trump?
1: Ma cosa ci piace qua? Avete l'inglese, con l'italiano siamo all'ultimo posto, è stato Ciprietti Davide.
0: Abbiamo terminato il momento di passare
1: Messaggio. Ciprietti Davide, buongiorno, ci dicono che dovete abbassare pure voi, perché dall'altra parte anche l'Agip ha fatto 2,19 e dicono che voi state a 2,36. Abbassate. Bravo, così si fa. Questo volevamo sentire. Il mattinato sicuramente. Bravo! Ce lo confermi? Grazie, ce lo confermi in mattinata, sì?
2: Può fermare, quindi sono tutti a fare il rifornimento lo stesso e per andare a lavorare, casomai con quantità inferiori, però bisogna camminare.
1: Quindi abbassi in mattinata?
2: In mattinata per abbassare sicuro.
1: Va bene, grazie, buon lavoro. Ciao.
2: Grazie.
1: Vedi? Puremo tutti, però di consigli, ne facciamo pure noi, però ovviamente gli altri trippi di farlo, quindi farà. Adesso lo farà. Costa della Mana, scogliere anti-erosioni, via i lavori a Tortoreto. Abbiamo letto da qualche parte qualche giorno fa. Poi il calcio, Pescara, lo Spezia passa all'Adriatico. Serie D, doppio sparacello, l'Aquila vince il derby con il Teramo. Poi la famosa basket rosetano che dilaga a San Severo. Poi ci saranno i mondiali di ciclismo e Ciccone è primo degli azzurri. Addirittura la dose di droga pagata con un bonifico.
0: Maxi spaccio di cocaina all'Aquila con 2000 cessioni documentate dai carabinieri. In 20 rischiano il processo. Sono accusati di aver rifornito il mercato del capoluogo.
1: Poi abbiamo la tragedia del trequantenne Leonardo Di Sipio, morto nello schianto, Orsogna in lutto. A Sportore, banda di ladri in azione, scatta l'allarme. Soppalco. Materiale pornografico con minori al setaccio, cartelle, memorie e chat, dove non lo dice. Poi da tutto il mondo per il mini tour in canoa sul fiume Tirino. Capito? Ci vai tu?
0: No.
1: A Pescara, bandi di ladri in azione, auto sospetta, fa scattare l'allarme a Spoltore.
0: Che non si vuole
1: Poi si parla della famosa zanzara West Nile.
0: Sette casi nel pescarese, tre in fase di accertamento, attenti alle zanzare notturne.
1: E quelli di giorno?
0: Il giorno pare che dice che ne attacchi.
1: Vabbè.
0: La dose pagata con bonifico, maxi spaccio di cocaina in 20, rischiano il processo, materiale pornografico con minori, alzitaccio cartelle, memoria e chat, Poste, pensionati sempre più smart, gli over 80 scaricano e usano l'app di Poste. Tu c'hai l'app di Poste? Non c'è Poste?
1: Assolutamente.
0: Esplorare la Terra, i pianeti e lo spazio, un pomeriggio con le scienze planetarie. Picchiata da due bulle e spunta la sfida social, la sedicenne aggredita e filmata, identificata dai ragazzini a Sulmona, hanno 14 e 15 anni. La ditta edile fallisce, case vendute all'asta, ma ora ci chiedono di risolvere gli abusi. interno appello dei sindaci alla tua, qui servono autobus più moderni, poi torna la,
1: bella, torna
0: la panchina amata dai ragazzi, rimossa solo per la manutenzione. A Civitella Rovereto.
1: Tutti a sedersi là.
0: Tutti là, tutti là. Chieti, dissesto, tensione sui nuovi sgomberi, legnini, le famiglie, vi aiuteremo.
1: Ecco, faremo, diremo.
0: Schianto all'incrocio, muore un pensionato, poi Orsogna, il lutto per Leonardo Di Sipio, sorrideva sempre. Comunità sgomenta. Teramo, scogliere antierosione, ora tocca a Tortoreto, lavori al via da ottobre, maxi piano di difesa della costa, si corre, parte l'ultimo lotto vibratiano da 12 milioni, D'Annunzio dice un'opera strategica, Ripani, tutto finito per l'autunno 2027. Ah. Quello vuole fare il sindaco Ripano,
1: sì, Ripani, no? Vuole fare il sindaco, sì. E il ragazzo dice, ha detto, ci sei tu, ha detto che avevano i soldi per ritornare.
0: Arriva un altro po' di soldi.
1: L'ha detto ieri Frangioni.
0: Che però non vengono i 18 milioni.
1: Non l'hanno
0: ritornato.
1: Non
0: lo
1: so. Bloccato.
0: Fa che sa però. Bloccato da un vigile fuori servizio, ladro di vestiti condannato a 3 anni. Minaccia di barricarsi in casa, arrestato dopo la trattativa, l'uomo portato prima in ospedale e poi in carcere. A Nereto un arrestato per maltrattamenti. A 24, traforo chiuso per 5 notti verso Roma, perché pare che all'interno ci siano le zanzare quelle notturne che pungono. Qui chiudono il traforo.
1: Lo sport,
0: Pescara, cade, momento no.
1: Bolungo mi pare solamente.
0: Beh sì, mi pare che ho cominciato quello sì. L'Aquila, sparacello, boom boom. L'Aquila 2, Teramo 0. Andreucci però dice tranquilli, siamo solo all'inizio. Pineto, Alessandro Bruno, il nuovo mister. E poi abbiamo Serie D, Sant'Egidese ci prova con Azizi, ma la Maceratese agguanta il pari. Giulianova rimonta da urlo 4-2 sotto 2-1 con l'Atletico Ascoli, i giallorossi vincono di slancio, una ripresa arrembante. Lanciano, Ciclone, Recanatese va KO. Che?
1: Niente, poi
0: Provasto, doppio Finizio, cade San Giovanni, Teatino, questa è l'eccellenza. Reti di Salina, San Mattei, sul Mona batte la Torres.
1: Io PS Finizio.
0: Te la basta con queste fissazioni. Roseto, buona la prima a San Severo, la Liofilchem dilaga e da spettacolo l'ultimo quarto. La squadra di Gramenzi trascinata dal fuoriclasse Auxticalnis. Vabbè, questo è quanto.
1: Un piedi guerriero non basta, eh?
0: Cede solo nel finale al Monte Silvano.
1: Sul Mona c'è? Sul Mona?
0: Di qua stava sul Mona.
1: Ah,
0: Reti di Salina San Mattei, sul Mona batte la Torresa.
1: Perfetto. Abbiamo finito
0: una prima nazionale. I miei 50 anni da romano e romanista, ieri ha fatto 50 anni, potevo giocare solo il giallo rosso. Carburanti,
1: lo rifiuto il Real Madrid.
0: Carburanti ai massimi, dopo Eni si muove IP, da oggi tetto ai prezzi.
1: L'abbiamo appena sentito da Ciprietti che sta per il mattinato, cambia il prezzo.
0: Tajani dice abbiamo evitato una tassa, il sistema paese è stato responsabile, si è intestato questi sconti.
1: Lunghe, solo quelle,
0: Inghilterra 5 arresti vicino alla base americana, allarme, terrorismo.
1: E lui?
0: Il Papa a Lourdes, leone e l'eutanasia, nessuna legge può dare la morte.
1: Butta no, se possiamo iniziare.
0: Come vivere la fine della vita, fa l'inchiesta il Messaggero. Mancini ha già ribaltato l'Italia, cioè, oggi in Turchia con 10 esclusi. Mi sembra tentativo più che ribaltare.
1: Certo.
0: Luna Rossa, debutto vincente per 100.000. Napoli in festa per l'America. Scappa.
1: È andato.
0: C'è qualche stacco, dopodiché torniamo con gli auguri e l'almanacco
1: del giorno. Si è fatta pure una certa.

0: felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi? Il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova, telefono 085 800 7972, seguici anche su Facebook.
2: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
3: Yomami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yomami.it.

se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, da ricchissimi antipasti ai favolosi primi e...

0: Sono di casa, dal supermercato De Spar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
1: Allora, è il momento della pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
4: Bene, allora cominciamo con il santo del giorno. La chiesa ricorda oggi San Fausto. Nato in Francia verso il 410, Fausto divenne presto monaco insieme a Sant'Onorato. Vedevi i santi? Tutto pieno di santi era, mo no. Quando Massimo, secondo abate, divenne vescovo, Fausto ne prese il posto per poi sostituirlo anche nella carica, fece carriera, nella carica di vescovo. La sua teologia del battesimo, dell'eucaristia e della parola di Dio sblocca in un insegnamento spirituale eccellente. Mandato in esilio però dal re Enrico per aver combattuto l'arianesimo, si ritirò in convento dove morì nel 495. 85 anni, eh? Venerato per le sue virtù. Siamo per i martiri, quelli decapitati, quella testa in giù, però questo è. Adesso la pagina dei compleanni.
1: Diciamo tanti auguri di buon compleanno ad Antonio Macera, a Marco Di Agostino.
4: Buongiorno Antonio.
1: A Pier Giorgio Tria, a Tiziana Casaccia, a Vincenzo Bianchetto, a Peppe Fiascone, a Domenico Maiorani, ad Antonella Sperduto, a Massimo Nardi, Anna Di Martino e Angela Vella.
4: Angela,
1: tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo
4: Angela Vella in Michini.
1: Per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
4: Ma Michini, guarda che non si vede niente, le edizioni si vedono male con l'Eranesco, quindi
1: per casa mia si vedono male.
4: Allora, per digitale,
1: sì.
4: Ma tu ce l'hai Sky?
1: No.
4: Bene, noi là ci salviamo.
1: Allora andiamo a vedere. Buongiorno Paola Cicconi. No, quello l'abbiamo già salutato. Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, tornato. Buongiorno Alto. Gabriele. Finalmente una bella partita. Gaetano Palini, buongiorno e buon lavoro. Max Rastelli, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Direttore Gabriele, Rita Renali, buongiorno. E Betty Alma dice buongiorno a tutti.
4: Paolini, che l'altro giorno, non sei accorto, abbiamo condiviso un tuo post sulle cose novità del tuo atelier. Ti ricordo Paolini che non hai dato risposta? Abbiamo messo condiviso il tuo post, Paolini, il tuo post. Andiamo.
1: Allora, è il momento invece di andare alla...
4: Salutiamo tutti quelli che si chiamano Fausto, salutiamo tutti i grandi radioascoltatori per radio, che possono ascoltare la radio, qualsiasi cosa, possono andare in bagno, possono fare la pipì, la cacca, possono andare in cucina,
1: non è, cucinare, in dettaglio,
4: possono fare tutto,
1: sì,
4: è vero, con la radiolina, tenete la radiolina, quella lì, qualcuno l'altro giorno che non sentiva,
1: qualcuno.
4: Quando siamo andati in difficoltà per la trasmissione con De Zotti, ho rispolverato da lei che funzionava. Buongiorno, siamo all'almanacco del giorno che ci ha appena inviato, confezionato.
1: Oggi è la giornata internazionale dell'aborto sicuro, la promossa.
4: Non ho detto niente di Garden.
1: Chi è di Garden?
4: Nintendo. Radio Garden.
1: È attaccata Radio Garden.
4: L'hai fatto tu?
1: Tu l'hai fatto, Francesco.
4: Non è vero, l'ho fatto ieri.
1: Ma no, mo si può sentire là dietro.
4: Siamo stati a controllare.
1: Promossa dall'Organizzazione Internazionale per i Diritti Riproduttivi.
4: Noi siamo per l'aborto, deve decidere la donna tra l'altro, quindi non torniamo indietro, per piacere perdiamo tempo e ci state riportando al Medioevo, eh.
1: è la giornata. È vero, è vero, sono d'accordo.
4: Quando è la percentuale di votanti?
1: Io sono totale per la, totalmente per l'autodeterminazione.
4: Quando è la donna? Quando è la,
1: l'uomo della donna di chiunque.
4: Quando è la percentuale in Calabria?
1: 10,6. Quando è 35. Giornata mondiale contro la rabbia, riconosciuta a livello internazionale e sostenuta dall'OMS per sensibilizzare sulla prevenzione di questa malattia infettiva. È la giornata internazionale per l'accesso universale alle informazioni, proclamata dall'ONU e dall'UNESCO, per promuovere i diritti di accesso all'informazione. È anche la giornata del cioccolato bianco, ricorrenza di origine commerciale, diffusa soprattutto negli Stati Uniti. L'almanacco nel dettaglio, 7.47, temperatura 17,1 gradi, mite, vento a 5 orari, umidità 77%, la massima di oggi sarà di 24 gradi. Qualità dell'aria più o meno è come ieri, l'indice è 34, è considerata buona. Il sole sorta alle 6.57, tramonta alle 18.53, il culmine alle 12.55, la durata del giorno 11 ore e 56 minuti. La luna sorge alle 19.22, tramonta alle 10.14, la fase lunare gibbosa calante, visibile 86%. Nati oggi, 28 settembre, data tradizionalmente attribuita del circa 551-479 a.C., nasceva Confucio, filosofo e pensatore cinese. 28 settembre 1871, 155 anni fa, Pietro Badoglio, generale politico, presidente del Consiglio dal 43 al 44.
4: Per cortesia. Aspetta, spera, quello sì, va.
1: Abbi pietà.
4: Quello sì.
1: Ma che c'è? 28 settembre 46, 80 anni fa, Helen Shapiro, cantante britannica. Sì, poi ascolteremo Walking Back to Happiness. Tornare
4: se
1: ad essere
4: sai, non tradurre.
1: Tornare ad essere felici. Fatti nella storia, 28 settembre 1066, 960 anni fa, attraversato il Canale della Manica, il normanno Guglielmo il Conquistatore, a capo di un esercito di circa 5.000 uomini, approda a Pevensey Bay, nel Sussex. Da qui avvia la conquista d'Inghilterra, che si concluderà con la vittoria nella battaglia di Hastings e la sua incoronazione al re nel Natale dello stesso anno.
4: Quando Forlare ha cominciato, no? Le cosiddette Svizzera, bocciata la stretta sulla neutralità, il 71% dice no al referendum voluto dalla destra nazionalista. Appena ci sta un problema, la gente si riorganizza.
1: 28 settembre 1781, le forze americane guidate da George Washington, supportate da un corpo di spedizione e da una flotta francesi, iniziano l'assedio di Yorktown in Virginia. Ci blocca Facebook, qualsiasi cosa ci blocca.
4: No, a proposito, perché se non viene a cantare un complesso sta canzone, non era originale, non lo blocca? C'è una canzone, viene qua, ma che ne so, i Mali Santo cantano una canzone.
1: Non lo so, Francesco.
4: E così è, bloccano solo l'originale.
1: Episodio decisivo della guerra d'indipendenza americana.
4: Mi ha fatto vedere trasmissione con le canzoni noi, con gli ospiti. Tutto lo
1: fenomeno, questo notiziario che una certa volta fa un sonno nero, un occhio solo, dai. La resa britannica del generale Charles Cornwallis, avvenuta poche settimane dopo, sancirà di fatto la vittoria delle 13 colonie. 28 settembre 1821, a Città del Messico, occupata il giorno precedente dall'esercito trigarante, una giunta di 38 membri proclama l'atto di indipendenza dell'impero messicano.
4: Che problema hai fatto? Mussolini faceva chiudere la radio, ovviamente. No?
1: Subito,
4: quello è il
1: Agustin
4: potere,
1: de Iturbide.
4: Potere che Vespa, con l'occhio tutto abbottato, con l'ubraccio lascia l'ospedale, quello è esagerato, perché la Meloni ci tiene a dire: guarda, mi hanno chiesto un invio, no, fermati, non ti muovere, Giorgia, vengo io.
1: Iturbide viene nominato generalissimo e insignito del titolo di Altezza Serenissima, diventando l'uomo forte del nuovo Stato, e l'anno seguente il primo imperatore del Messico. 28 settembre 1961, 65 anni fa, debutta sulla rete televisiva statunitense NBC la serie Dottor Kildare con Richard Chamberlain, futuro interprete di padre Ralph, gli uccelli di rovo, eh?
4: Uccelli di rovo.
1: Nei panni del giovane medico creato.
4: C'è un po' di ironia sul titolo, perché lui era.
1: Va bene. Certo,
4: perché cortesia. Lui era molto dalle donne, era molto
1: Sì, il prete che si spreta per.
4: E poi che fece il finale, come andò?
1: Non lo so, non ho visto il cioè.
4: Si spreta o no?
1: Perché non credo, non ho visto neanche. Non lo so, non mi interessa.
4: So che era famoso, ma non ho visto neanche la puntata. Grave, dimmi.
1: Non lo so. Credo che provi la carne, però non so se si spreta.
4: Come provi la carne? Cioè mangi.
1: Ci va con quella.
4: Ah, ci va.
1: Nei panni.
4: Non l'hai vista.
1: Beh, su, no, in galleria, ma dai, su, che se dai, ma mi piace. Perché è pure brutta, fra l'altro, ma non fosse bello.
4: Ma poco.
1: Cioè, meglio il piave, voglio dire.
4: Questo è.
1: Ci blocca sicuro.
4: Perché?
1: Beh sì, è fascista. Dai, so.
4: Che c'entra?
1: Dai, so.
4: Non è meglio uccelli di nuovo, dici.
1: No, nessuno dei due. Non è detto che uno deve scegliere per forza fra due cose. Telefilm ottiene un grande successo di pubblico e contribuisce a rendere popolare il genere medical drama nella televisione americana.
4: Medical drama, cioè drama americano.
1: È commedia sulla medicina.
4: Hanno detto: chi conosce tutte le risposte non si è mai fatto tutte le domande. È vero, noi ce le facciamo in continuazione. Quando vedi un uomo virtuoso, quindi tu quando mi incontri,
1: sì?
4: Cerca di imitarlo. Quando ne vedi uno per di virtù, esamina te stesso. Sto facendo.
1: Sto esaminando me stesso. Confucio. Letteralmente maestro Kong,
4: sì.
1: Nato il 28 settembre 661 avanti Cristo, è morto l'11 aprile 479 avanti Cristo.
4: Cioè non ha conosciuto Cristo
1: allù.
4: Non ha conosciuto Cristo, no. E diceva queste cose, vabbè.
1: È nato allù e morto allù.
4: Così se ti ricordi come si chiamava il guardaline?
1: Dri.
4: Drin,
1: puro
4: quello che ci mandava sempre del zoo,
1: sì.
4: Ma non guardava mai la pagina, no.
1: È stato però un filosofo cinese, Confucio. Va bene, facciamo un salto sull'Ansa.
4: Il DS non gli è piaciuto il coso, che non cosa? Gli è piaciuto l'arbitro, a me pare che sono qui due,
1: no, quello in pensione, ma...
4: poi con le gambe bianche, dai,
1: vabbè, che trava puro, si abbronzava
4: per lo... lo spread come va?
1: Apre il rialzo, il gas sale ancora
4: bene,
1: dimori si accendono i scaldamenti, media 7 ottobre 007 Egitto chiamarono Netanyahu dopo due avvisi inascoltati.
4: Ormai è chiaro che lo sapevo.
1: Fatto
4: fare lui, ma che vergogna, ancora parlo.
1: Bill Gates, gli Stati Uniti prendano la guida sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale.
4: Non è l'America in questo momento.
1: Trump infatti dice l'intelligenza artificiale che sfugge al controllo non me ne preoccupo.
4: Sì, perché tu non sai.
1: Continuo il cervello.
4: Esattamente, così è. La va a Tokyo, da sai.
1: Aggredisce donna, investe due persone a Reggio Emilia, arrestato. C'è il comunicato stampa?
4: Non c'è.
1: Il Papa delle vittime, il Papa alle vittime di abusi, il mio impegno perché non si ripete.
4: Non la cavate la mattina qua, sappiate,
1: sapevate
4: che non devono fare.
1: Ah, vabbè. Va bene, abbiamo terminato. Adesso salutiamo subito i nostri amici su Facebook. Noi ci rivediamo domattina su questo canale.
4: Come si chiama il canale di Hormuz?
1: Trumpmo. Canale Trump. Allora, abbiamo terminato e adesso in radio andiamo ad ascoltare invece la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che è una un'americana che canta, Ellen Shapiro.
4: Ma no, Shapiro è inglese.
1: Shapiro, cantante britannica, sì, scusami, che canta Walking Back to Happiness.
4: Vediamo, che non la conosco, a meno che non la conosco una versione inglese.

0: Questa era Walking Back to Happiness della Shapiro, e con questa canzone chiudiamo il Radio Giro Notizie di oggi. Vi auguro un buon lunedì, un buon inizio settimana. Noi ci risentiamo domani su tutti i nostri canali. Buona giornata.
1: Grazie Diego, buona giornata.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio Giro Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
4: Cos'è questo battere?

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Qualche anno fa mi si è ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo.

0: είσαι μπρούτη.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: questa è bella.
1: Radio G, la radio della tua città.

0: tue pupille sembrano pallottole. Se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono.
1: Radio G 085 800

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Buonasera ai nostri radioascoltatori, eccoci un'altra puntata di prima del video di sera, tra l'altro una puntata un po' più allegra rispetto alle ultime che abbiamo fatto, perché i risultati non erano belli. Ieri c'è stata questa esplosione con il 4-2 sulla Trigaspe, una bella squadra, tra l'altro con un fortissimo centrocampo. Abbiamo con noi, come sempre, l'ospite fisso che è l'avvocato Berardo D'Antonio. Buonasera. E poi abbiamo la storia del calcio giuliese, che Nicola Tribuiani ci può dire, sì. Buonasera. E poi la storia dei tifosi del Giulianova, che è Giuseppina Maraessa, che è lì. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Hai visto la partita ieri?
1: Sì.
0: Ti è piaciuta?
1: Moltissimo.
0: Ma soltanto perché abbiamo vinto oppure?
1: No, come il gioco.
0: Il gioco.
1: Il gioco c'è. Cioè.
0: Prima?
1: Prima? Prima non ci stavo su gioco. Ma... Adesso non sbaglio.
0: Ma da quello che hai visto ieri?
1: Quello che sono visto ieri è tutta un'altra squadra, tutte cose.
0: Perfetto. Avvocato D'Antonio, buonasera. Perché subito in 4 giorni un'altra squadra?
2: Intanto con l'allenatore, secondo me, ha toccato le corde giuste nei confronti della squadra. Quello che avevamo visto noi in precampionato non avevamo sognato, cioè che noi...
0: Sì, perché è rimasto famoso un tuo posto quando andassi a Rocca Santa Maria e tornasti facendo vedo buone sensazioni da questa squadra.
2: Esatto.
0: Poi però le cose non andare male
2: e tutti io mi cominciavo a
0: ricordavamo quel tuo posto.
2: Esatto.
0: Che è successo?
2: No, invece
0: intanto saluto Gabriele Albani che conduce.
3: Buonasera.
0: Prego.
2: La squadra dicevamo che era buona, quindi che aveva quelle cose che dicevamo anche le altre volte, che era una squadra proposta al gioco, quindi una squadra che non era una squadra che si doveva difendere, una squadra che doveva attaccare. Questo allenatore ci ha sorpreso favorevolmente, ha schierato una squadra aggressiva con possiamo dire anche con due esterni centrocampo che erano due ali, quindi quasi alla brasiliana, 4-2-4, quindi
0: con due punte vere,
2: ha aggredito la squadra, quindi anche con principi di gioco completamente diversi. Poi è chiaro che quando forse ti scopri qualche errore si fa, però anche sul 2-1 ha avuto la forza di reagire, quindi c'era e si vede che insomma c'è della qualità, quindi adesso si può dire che comincia un altro campionato.
0: Nicola, tu non hai visto partite del Giulianova quest'anno?
4: Di un'amichevole iniziale, quella con San Giuliano Teatino.
0: Sono Tempera, io spero che sempre sia Tempera, credo che D'Alecco, che saluta Giuseppina. Come? Meno male, l'usale di Giuseppina. Ma ancora continui a buttarlo?
1: Io faccio quello che posso.
0: Non è quello il motivo per cui non lo sta benissimo.
1: No, quella è
0: la cosa tua personale. Allora ha chiamato uno di Giulianova che sta a Lecco e allora si dice meno male lo salo di Giuseppini che aiuta a vincere, dice.
1: Che cosa non sa?
0: Allora ricordi bene, hai visto tu qualche partita del Giulianova quest'anno?
4: L'ho visto per televisione.
0: Per televisione? Allora, hai visto prima e dopo quella di ieri?
4: Sì, diciamo che in cambio.
0: Prima devo fare una domanda preliminare, Nicola, una domanda che voglio fare a te che alleni allenato da 100 anni. Ma quando allenavi tu, ci stavi 3-5-2, 4-4-2, 7-8-9, fammi capire, come si impostavano le squadre?
4: Era lo stesso, cioè come oggi.
0: Sì, ma io non ho mai sentito dire faccio un 3-5-2.
4: Oggi c'è più conoscenza, c'è più informazione. Quindi anche il tifoso normale sa come viene impostata la squadra.
0: E il tuo modulo qual era?
4: Ma sono sempre cercato di adattare ai giocatori che avevo.
0: Ecco, vedi.
4: Perché credo che l'allenatore debba essere abbastanza intelligente da saper utilizzare i giocatori per quelli che sono.
0: Vabbè. Poi ci torniamo a tutte le cose che hai fatto, le ricordi in breve, perché sennò finiva tutta la trasmissione, perché dei titoli che hai vinto c'è anche qualcuno che li ricorda, c'è il figlio di Giuseppina, buonasera, un secondo a volo, alzati là per ricordare i titoli di Nicola, come hai fatto prima.
5: Nicola Tribuiani.
0: Non ti vedi però, un secondo lì, fatti vedere, tant'è.
5: Nicola Tribuiani, allora, Sandro Maraessa, buonasera.
0: I titoli di Nicola che te li ricordi?
5: Beh, secondo me io vado allo stadio a 8-9 anni, ai tempi del Bellaria, anche prima, se andavo allo stadio a 8-9 anni, non come adesso, eravamo proprio liberi, con 20 lire all'epoca compravamo le noccioline a Ilario e andavamo allo stadio. Quindi, 20 lire sì, all'epoca. E ricordo che lui l'istituzione per Giulianova ha vinto secondo me 4 o 5 titoli nazionali e ha fatto anche crescere i ragazzi che dopo sono diventati famosi in Serie A, tipo Tancredi, a cui facevo il racchetta palli quando avevo 10 anni, o anche Iachini che ha giocato nel Como, se non sbaglio, nel Genoa, nel Cesena.
0: Quindi preparato.
5: È un'istituzione assieme a Francesco Giorgini, ha qualche anno in più.
0: Perfetto.
5: Sono due grandi nomi per Giulianova e noi ci teniamo stretti.
0: Bene Nicola, grazie, grazie Sandro per queste notizie. Allora vogliamo parlare di calcio, perché questo chiedono. Finalmente si respira un po' di calcio vero e soprattutto giocato, che da quello che hai potuto vedere in TV, hai saputo dei cambi di allenatore, che quello che hai potuto trarre?
4: Innanzitutto voglio complimentarmi col nuovo tecnico, perché secondo me in una settimana ha individuato un po' le caratteristiche tecniche dei giocatori, è stato molto diciamo anche brillante nella scelta della squadra, perché come diceva prima l'avvocato il modulo era molto spregiudicato, perché con due esterni d'attacco e due punte si ritrovava con due centrocampisti e quattro difensori, quindi diciamo un 4-2-4 che in fase di difensiva diventava molto probabilmente un 4-4-2, forse una punta rientrava
0: anche, però
4: concettualmente io penso che quando sei in possesso palla sei attaccante, siamo tutti attaccanti. Quando la palla ce l'hanno gli altri siamo tutti difensori, perché la dobbiamo riconquistare. Quindi lui è stato bravo e molto i ragazzi poi è stato diciamo, bravo nel senso che in una settimana impostare un certo
0: martedì arrivato
4: impostare un certo tipo di squadra non era semplice. Invece sentendo i commenti, vedendo un po' per televisione la partita è stata una buona partita. Spero che si continui su questa strada e che diciamo, la forza della squadra possa migliorare, cioè il rendimento di squadra.
0: Allora, adesso abbiamo parlato a lungo di Abbagnale e di D'Arcangelo, due fenomeni che abbiamo visto ieri, poi abbiamo detto però che adesso un po' cominciano a conoscerli un po' tutti e quindi magari le attenzioni nei loro confronti saranno più particolari. Può cambiare qualcosa? Lo chiedo a lui e lo chiedo a te Nicola, perché sei allenatore, cioè quelli muovono già ieri c'erano un paio di marcature sempre su Abbagnale, per esempio, a volte tre ne abbiamo viste. Troveranno secondo te le come bloccarli, il modo per bloccarli, e se questa squadra e questi giocatori, se hanno quelle caratteristiche, riescono ugualmente a superare, se sono bravi, anche se hanno attenzioni particolari dagli avversari adesso?
4: Ma io credo che questi due ragazzi metteranno sempre in difficoltà gli avversari, potranno limitarli, potranno fare più attenzione, raddoppiare le marcature, però vedendoli io li ho visti, ma mi ricordo benissimo di Abbagnale quando l'anno scorso lì a
0: Castelfidardo
4: fece una partita strepitosa.
0: Ma c'eri da solo? Da solo giocò, da sola fascia,
4: ci mise in grande difficoltà. Credo io che sì, può darsi che qualche volta riusciranno a limitarli, a ridurre il loro rendimento, ma sono due ragazzi di qualità e in Italia, cioè parliamo anche a livello nazionale, il grosso problema nostro è che non abbiamo calciatori che superano l'avversario, o lo mettono in difficoltà.
0: Già basterebbe.
4: Perché già quando ti metti in difficoltà ti costringe a un'ammonizione, a un fallo, e allora questa è la grave pecca del calcio italiano, ma lo vediamo anche in nazionale. Scusa se apro una parete, vedi Inghilterra-Spagna quando fu l'altra sera, gli esterni delle due nazionali, inglese e spagnola, erano sempre pericolosi, o superavano l'avversario, gli facevano fallo, facevano un'azione pericolosa, ed è determinante, perché al giorno d'oggi l'organizzazione, i tecnici sono tutti preparati, quindi tamponare uno schema, un modulo di gioco per un allenatore è semplice, invece è difficile Perché quando incontri un avversario che ha dribbling, velocità, rapidità, tecnica individuale, lì allora c'è poco da fare, comincia ad essere un duello individuale con l'avversario, e se è forte uno lo supera, ti costringe al fallo, ti costringe a commettere, diciamo, delle irregolarità che poi alla fine con le regole di oggi sono
0: abolizione, sì, certo, è un crank. Avvocato, allora, li vedi ancora partire tranquilli due?
2: Sì, no, come diceva Nicola, giustamente, quando c'hai gente che supera l'uno contro uno, sono micidiali. Poi noi in casa, il campo nostro, si anche presta a questo tipo di cose. Poi no, ha fatto due o tre numeri sotto la tribuna al primo tempo di Arcangelo, che no, anche crea entusiasmo nella tifoseria, la coppa, e quindi anche il pubblico non diventa il dodicesimo giocatore ed è anche piacevole. Poi mi hanno fatto anche delle buone triangolazioni, vediamo 3-4 passaggi di fila,
0: mesi che non si vedeva,
2: senza alzare il pallone, quindi a pelo d'erba, ecco, unica cosa sono delle pecche, ma speriamo che la società, che dice che si sta impegnando, come ha detto l'allenatore, al campo a tenerlo, che se vogliamo che la palla si giochi a terra, il campo deve stare bene.
0: Infatti, l'errore, di, non lo è.
2: L'errore di Martiniello, che
0: l'abbiamo visto in televisione, credo che stasera si potrà rivedere,
2: proprio gli ha fatto un salto
0: di ribalta la palla, non è stata colpa sua, poi quindi rimbalza, no,
2: capito, cioè può capitare, cioè per giocare bene è chiaro che ci vuole il campo fatto bene. E poi io sono curioso, non adesso perché abbiamo due partite in casa, perché sia la Sant'Egidiese che quella di Colancona. Io sono curioso, questa squadra della fuori casa.
0: Fuori casa, andremo. Abbiamo giocato con 4 under, fa sì, osservare Flavio, quindi sia Bagnale e D'Arcangelo sono fuori discussione, il portiere è un 2008 e deve giocare. Possiamo rafforzare la squadra con un terzino? Ma gliel'hai detto tu?
2: No.
0: Ma te, la stessa cosa che mi hai detto oggi.
2: Ma
0: i giuliesi stanno il pallone. Allora, abbiamo giocato con Fanro, sicuro che gliel'hai detto, pari a quello che mi hai detto alle 3:15, e questo lo sa Flavio Stacchiotti, lo conosci?
5: Sì,
0: Carciofi, pomodori,
2: ma che Giuliesi, ma non è che lo fa,
0: è vero quello che mi ha detto lui. Allora, abbiamo giocato con 4 under, quindi a Bagnale e D'Arcangelo sono fuori discussione, il portiere è un 2008 e deve giocare. Possiamo trasportare la squadra con un terzino grande che sia naturalmente forte? Che ne pensate? L'hai detto tu.
2: Perché? Te l'ho detto oggi. Il rimborso l'asta.
0: Là dove stava il ragazzo polacco.
2: Senza voler togliere nulla al ragazzo, ma lì è veramente.
0: Come me, Flavio, la prossima volta sei invitato. Mi hai fatto una cosa tecnica di primo ordine.
2: Io del termine mi ruberei un giocatore solo. Terzino sinistro, quello che gioca Berardino.
0: Di Pefaldone?
2: Pietro Antonio, giocatore fortissimo.
0: Beh, io vengo qua. Allora, mi metto vicino a te. Ma tutta una serie, ma sei una lunga serie di domande, mi fa paura tu, no? Allora, da qua, da che età hai cominciato a vedere partite? Non guardare a me. Ma chi ci portava al campo da piccola?
1: Da piccola no. Però dopo sposate io ci andavo sempre.
0: Ah, dopo sposato? La signorina niente?
1: Stava in campagna.
0: Quindi che ricordi tu i primi campionati? Quali allenatori?
1: Io quando ci entravo un pallone alla porta.
0: Quello era?
1: Quello che lo so di meno.
5: Poggio.
0: E tu praticamente da quando hai cominciato a praticare lo stadio, poi sei andavi sempre tutte le domeniche?
1: Sì. Dopo sapete da seguirlo, sta sciacquando secondamente.
0: No.
1: 1994-96.
0: E chi te la regalò, ti ricordo?
1: No, la comprivo.
0: Ah, bene.
1: E quando andiamo a Foggia con lo treno?
0: Il famoso spareggio a Foggia, con l'Albanova.
1: Sì.
0: Stavi col treno?
1: Sì.
0: A Rovigo no, col treno, a Rovigo no?
1: No,
0: solo a Foggia.
1: Solo a Foggia.
0: E qualche postale?
1: Postale non ci stava. Il treno tutto ci salutava, la bella giornata ci arrivava.
0: Tornavamo al campo, il giro al Falini con tutte le luci. È cambiato il pallone da allora a oggi?
1: Sì, è cambiato tanto. Però lo deve far giocare. io non mi intendo tanto, però
0: tu sei per il gioco, sei
1: sì. Però poi è arrivato questo ragazzo,
0: ecco,
1: cercando di aiutarlo, anche il presidente, ci sta la squadra, però la sapa aggiustare. Se gli serve qualcosa lo deve aiutare.
0: Se gli serve qualcosa lo deve aiutare, ecco.
1: Sì.
0: A posto. Senti, per Golizzi ti piaceva?
5: L'altro allenatore.
1: L'altro sì, era bravo.
0: Si è salvato l'anno scorso.
1: Cioè si è salvato, però.
0: Il gioco.
1: Questo è un ragazzo.
0: Un ragazzo, giovane, per i giovani.
1: Con la Rodrigo Padere. Lo so questi ieri. Lo so questo. Io quando l'ho chiamato gli ho dato la pane e gli ho dato un po' di sale, dove lo vuoi?
0: Il famoso sale. Tu ogni domenica, tu fai così.
1: Io faccio quello che posso.
0: Ma fai bene, sì, vai, c'è una scorta alla casa.
1: No, no, ma la compra.
0: No, dico, ma una alla volta, no? Che te ne
1: esce.
0: E quindi allora secondo te che campionato possiamo fare, ma che è arrivato questo qua?
1: Se gli serve qualcosa si deve dare.
0: Ecco.
1: Forse facciamo un bel campionato.
0: Te lo senti?
1: Sì. Lo sente. Perché domenica non c'è un'altra volta.
0: Lo senti Gigliese?
1: Sì.
0: Ancora in casa?
1: Sì.
0: Quanti anni hai, tu ci puoi dire, perché alle donne non si chiede.
1: 55 anni. Sono facendo.
0: Vabbè.
1: Speriamo quest'anno ce la faccio, che per non entrare non ci faccio.
0: No, ma io dunque tu ti hanno fatto anche la vita data dalla TARG, la società ti ha premiato pure, vero? E Mucciconi, che dici Mucciconi?
1: Mucciconi, ma non sono vestito. Ma lo vado però.
0: E che gli dici?
1: Che
0: si serve qualcosa ragazzo?
1: Si deve dare. Deve dare. Se no deve entrare qualcuno.
0: Ad aiutare la società.
1: Tutti entra nelle partite, perché sono anche noi in giugno.
0: Vabbè, insomma, la società, è più grande la società e più.
1: La società gli deve dare una mano a questo vaiolo che ci ha fatto.
0: Perfetto, glielo
1: dico. E lo doveva far scappare.
0: No, ma è arrivato,
1: No, fa scappare l'anno prossimo.
0: Ah, lo deve già confermare. Vabbè, vediamo che succede. Grazie Giuseppina, poi ci torniamo.
6: No, c'è una domanda di Paolo Totoro che è molto pertinente.
0: Puoi leggere.
6: Se rientrano Misuraca e Forgione, a posto di chi?
0: Puoi esprimere un parere, Giuseppina, non è che devi fare il tecnico, no? Secondo te?
6: È vero che abbiamo visto anche solo una partita fino adesso, diciamo, giocata, quindi insomma non è che.
2: Beh, Forgione si può dire che è un centrocampista d'attacco, quindi può giocare davanti, indubbiamente, no? Misuraga è un ottimo cambio insieme a Origlio. Ieri ha giocato Viero, ha giocato Cangemi molto bene.
0: Molto bene.
2: Anche Viero. No, poi i giocatori ormai bisogna capire che per giocare a quei ritmi lì, giocare mezz'ora, giocare un'ora, cioè anche i cambi poi no.
6: Sì, noi infatti eravamo senza cambi a fine partita, eravamo senza cambi.
0: Lui ha fatto solo due cambi.
2: Beh,
0: allora,
2: vediamo che giocano tutte e quattro, va bene.
0: Allora, cioè, noi abbiamo
2: chi gioca prima e chi gioca dopo, quindi tu abbiamo apprezzato
0: questo modulo, tra virgolette, spregiudicato che ci sta. Ma nel finale. Io e te, l'abbiamo pensato allo stesso modo quando stavamo vincendo 3-2.
2: Io ho guardato l'orologio, abbiamo fatto il terzo gol nel 75esimo.
0: 75.
2: Esatto, qui mando un quarto d'ora, 3-2.
0: Tuteliamo questo 3-2.
6: È salito il trapattone che è in voi, gli è fiorito.
2: No, lui difatti è rimasto, di poi stavo vicino a noi, stavano nel
0: male. Si pensava.
2: Tipo, ho detto, ma non lo metto un centrocampista. Invece no, questo è seguitato a giocare nello stesso
0: ed ha avuto ragione, perché alla fine si è dovuto per la prima volta sbilanciare
2: e poi ha fatto
0: pur attaccando molto
2: con la ripartenza che hanno fatto Bagnale
0: e Arras
2: è stata
0: una cosa stupenda,
2: esatto,
0: faccio di rigore netto
2: al 60,
6: tanto che non le vedevamo anche quello, tanto che non vedevamo anche quello,
2: cioè dobbiamo anche spezzare pure una lancia a favore di Bergolizzi. È vero che la squadra però insomma, un minimo di base di preparazione atletica gliela data, perché se no non corri così fino al 94-3.
0: Ma lui deve, è una cosa positiva che abbiamo notato.
2: Sì, deve metterci davanti. Penso che gli allenamenti siano, chi li è andati a vedere, siano più sull'intensità, sulla rapidità, perché questo insomma c'è tutta una questione di scatti, di cose, però il fondo di come preparazione atletica, insomma, almeno si è visto che la squadra
6: si è arrabbiato molto l'allenatore, almeno in due occasioni l'abbiamo notato, quando il centrale gli dava la palla al portiere invece di lanciare a Bagnale che era libero sulla sinistra. Detesta le palle all'indietro, non gli piacciono per niente le palle al portiere. Preferisce più il lancio azzardato alla tre quarti che ripartire dal portiere.
2: Ma io sono terrorizzato al campo quando tu ripassi la palla al portiere, ma con tutto, poi parliamo pure del portiere, perché insomma sto ragazzo
0: è
2: bravo, e va tutela, cioè il portiere quando tu passi la palla indietro, la palla è una palla magica.
6: Sì, infatti,
2: balza. Chiaramente se questo la prende male come Martinier, ci sta la porta dietro, fai la tua, che devi fare. Quindi forse l'allenatore cerca di rischiare di meno, e quindi vabbè, già dal centrale se può fare.
0: Poi anche vuole che il portiere rinvii subito, che poi di volte gli avversari sono arrivati molto vicini.
2: Deve
0: palla,
2: anche capire, ma ragazzi, 2008, ragazzo di prospettiva, sì, strutturato, la partita con Termoli, se ci abbiamo un punto dobbiamo a lui, fece 4-5 parate.
0: Anche Teramo e gol non sono colpa sua, evitò il 3-1.
2: Ieri c'è stata questa indecisione, cioè il ragazzo
0: è apparso apparsa abbastanza evidente, soltanto per il fatto che c'è un precedente clamoroso nella partita con l'Aquila, che fu uguale. Insomma,
2: ma non lo fece lui.
0: No, è l'altro portiere.
2: Vabbè, però. Poi è stato bravo anche moralmente, perché dopo ha fatto una parata, due ne ha fatto. Una
6: a terra lungo a destra.
2: E quello sempre per il campo. Gli si era alzata e lui l'ha chiusa, no?
6: Poi sul calcio d'angolo
2: è uscita in mezzo a 4-5, quindi insomma, al posto di, è vero che dentro ti viene di dire mannaggia l'errore, però il tifoso deve aiutare, anche perché merita di essere aiutato il ragazzo. Poi io mi fido molto di Luciano D'Arcangelo e Tuccelle, che l'hanno allenato a Pinetta.
0: Esatto, l'ha detto,
2: Luciano. Il ragazzo è un ragazzo qualitativo, ma si vede, non è che poi abbiamo anche queste corrispondenze giuliesi che stavano giù, quindi va a aiutare sotto me. E poi da lontano, io non lo conosco, però mi sembra pure un ragazzo serio, molto, cioè, si vede, non ha atteggiamenti presuntuosi. A me piace, devo essere sincero.
0: Dico, adesso ci sta, non è la modica, molti, quasi tutti gli allenatori vogliono giocare col portiere under, perché dicono che poi hanno un giocatore più là in mezzo, insomma. Tu sei d'accordo così, lo facevi, non lo so, insomma.
5: Io l'ho fatto sempre.
0: Si deve fare sempre?
5: Io ho giocato sempre col portiere perché ti permette di avere un giocatore in più di movimento, di esperienza. Ecco, come per esempio.
0: Vediamo un po', chi nome avevi? Tu vediamo se ricordiamo qualcuno di under bravo che hai avuto con te, se te lo ricordi.
5: Visi.
0: Perché Visi giocava, sì.
5: A San Digio.
0: Quindi quanti anni aveva? 18 anni.
5: 18 anni. 18 anni, quell'anno parò, mi sembra, 8 rigori, andò in nazionale dilettante, poi tornò alla San Benettese e andò titolare in C e andò con l'Under 21, poi fece una carriera che ha fatto.
0: Quindi con Verdi.
5: Anzi, poteva fare, secondo me, poteva fare anche di più.
0: Sì.
5: Poteva fare di più.
0: Penso per l'allenatore dei portieri, credo, sì, che sia un ruolo che sicuramente, sì, sì, può avere, no? Quindi anche tu facevi giocare col portiere under,
5: sì,
0: no?
5: Sì, cioè, sì. Solo una volta ho giocato con Servili e lì a Nereno. Quindi, se no, sempre col portiere under. Perché ti permette di avere, ecco, in campo un giocatore di più esperienza, maturo. Quindi, come si diceva prima Berà, adesso se c'hai due esterni, l'88 in porta e il terzino sinistro, che è un ruolo delicatissimo perché è difficile trovarlo già negli over, quindi è un rinforzo notevole.
0: Infatti si dice che i due fratelli De Grosso, i Giacomini De Grosso, tutti e due molto bravi, mi ha fatto più carriera del Teotini, visto che è un ruolo che non si trova facilmente.
4: Cristiano onestamente aveva più qualità, lo ha dimostrato in carriera, ci ha fatto tra Serie A e Serie B 15 anni, e quindi
2: l'altro era bravo, anche pure sfortunato,
4: cioè Federico,
2: si è fortunato Federico
4: perché ha avuto quell'inghippo dell'anno di Treviso
0: subito.
4: Lì, lì era l'annata decisiva. Vabbè,
0: come mai? Continuate.
4: No, sì, stava dicendo Federico, Federico ha avuto un anno di sosta per
0: problemi
4: cardiaci, quindi lui perse un anno, poi giustamente quando perdi l'annata è difficile poi recuperare facilmente, quindi se no hanno altri due ragazzi che qua da noi sono stati strepitosi.
0: Quando hanno allenato il giorno prima squadra?
4: Io? Una volta mi ricordo nel 70 quando a Chieti allenai, perché fu il capo prima che veniva Corelli, ci stava Gropp.
0: Non avevo capito, l'anno che noi vincemmo lo spareggio con il Teramo ad Ascoli, chi era l'allenatore? Che ti...
4: l'allenatore lì era Tondo Donati.
0: Ci salvammo battendo il Teramo, sì.
4: Io ne avevo iniziato a giocare, avevo 17 anni, quindi per, no, era sì, Tondo Donati, vincemmo 2-0, fece due gol Angelo,
0: sì, sì.
4: Quello di su vicino Fermo.
0: Pioveva.
4: Una pioggia.
0: Le più belle partite nostre sono quando piove, facciamo. Eccolo qua. Lo voglio sapere da lui. Perciò l'ho chiamato. Eccolo qua. Guarda che. Guarda che sorpresa.
2: È bravo, è forte, bisogna lavorarci.
0: Ah, Bettano, ma quando mi faccio la domanda.
2: Ma perché sei in diretta, no?
0: Sì, in diretta.
2: Siediti. Perché il fogliare ci sta.
0: Siccome si è parlato di te, già che ci stai qua vicino, ti ho detto approfittiamo della tua presenza. Parlaci di questo Verna allora, ecco. Forte?
2: Perché uno mi ha detto che.
0: Vabbè, conosci tutti, sì, naturalmente, vero?
2: Sì, però io.
0: Tu come bravo? A te abbiamo chiamato per saperlo, me ne hai parlato ieri.
6: Ma no, e allora? Questo è bravo, è un ragazzo, è bravo, è molto. È interessante come ragazzo, c'ha una bella prospettiva secondo me. Chiaro che il giovane, bisogna avere pazienza con il giovane.
4: Bisogna accettare anche qualche errore.
6: Bravo, mister. E lui lo sa perché io ne facevo tante di errori. Ma buttato fino alla fine, ma buttato, se no.
0: C'era lui con te allora pure. Non ti ha citato però.
6: No, la squadra no, nel settore giovanile.
4: No, qua, nel settore giovanile. Sì. Poi lo venne con me a San Deggio. E si rompe Perone e Caviglia. E io ho preso i visi.
0: Ma tu quale campionato importante hai fatto con noi? Racconta.
6: Nel 79-80 con Corelli.
0: Benissimo. Chi era il portiere titolare?
6: Tuccella.
0: Che accadde a poche giornate alla fine?
6: Sabato mattina, fu, me lo ricordo benissimo.
0: Un sabato mattina, rifinitura.
6: Nella rifinitura, in un torello con Tripoletti che stava fuori a fare la palla e Tuccella stava dentro e fece un'uscita, cioè un'entrata in scivolata finì con il ginocchio sul bordo della rete, sul muretto che si ruppe
0: che cosa era? La frattura?
6: Della rotola.
0: E quindi che ti cascò il mondo addosso là?
6: Noi
0: lottavamo per vincere il campionato.
6: E io pure, che stavo a fare?
0: Che partita hai fatto tu col Giulianova poi? Alcune dure mi pare, un gambongero battuto.
6: Facciamo una partita in casa con il Riccione, può essere?
0: Sì,
6: Riccione.
0: No. Con Riccione.
6: La prima che ho fatto io in classe.
0: No, ma quella è fuori casa.
6: Roma, Campania e Casesto.
0: Quella lì.
6: 1-0 in GM, se non sbaglio, per
0: parlare. De Feudis.
6: No, deve essere la bella gamba.
0: Allora quando è che il signore Feudis è Caserta?
6: No, ma quello
2: non è di Giorgio.
0: Molto dopo,
6: io ti ringrazio perché
0: sono pochi anni sopra. Però a Palma Campana sì.
6: 1-0, sì. Bella gamba.
0: E là il campo era talmente attaccato, brutto, ed era battuta.
6: Dentro la porta.
0: Quindi praticamente noi ricordammo che tu ti comportassi bene non facendo rimpiangere Tuccello. Ma poi qual è fu la carriera? Questo grande finale poi?
6: No, ho fatto un anno all'Agro, un anno a Vezzano,
0: quindi è girato,
6: Andria, sì, poi sono stato dai cugini pure.
0: A Teramo sei stato?
6: Sì, sono stato pure a Teramo.
0: Quanto tempo?
7: Un anno da giocatore e un anno da allenatore.
0: Hai resistito un anno. Quindi praticamente tu ci dai la conferma che questo ragazzo è bravo, insomma, che qualche errore va perdonato, vero Nicola? Nicola va perdonato qualche errore che deve crescere.
4: Ma è normale, lo devi mettere in previsione che qualche partita
0: va perdere qualcosa.
4: Allora è un fenomeno.
2: Ma pure Donnarumma fa qualche parte di
4: errore
7: e continua a farle.
4: Ma i portieri generali.
2: Allora il portiere dell'Inter che fa? Uccide.
7: Esatto.
2: Io
0: sì, quello che combina il portiere dell'Inter.
2: Non capito. Io che ci vado poi a vedere. Mi fa stare sempre con batticuore.
0: È rimasto lì? È titolare?
2: Sì,
7: ancora.
2: Come no? Invece chi usi?
6: Poi gli ultimi anni non è che ci avete preso tanto che portiere, quasi niente.
2: Nonostante tutto, vince, ma Martino.
0: Cos'è quella cosa lunghissima?
6: Flavio,
0: sì.
2: A Madrid fece due errori, ma fece 5-6 parate.
0: Vabbè, sentiamolo un po' questo.
6: Allora, professor Stacchiotti risponde a Totter. Adesso con il 4-4-2 Forgione e Misuraca diventano un doppione perché entrambi possono giocare al posto di un attaccante, dando in alcune situazioni equilibrio ad un centrocampo dove spesso il 4-4-2 si va in inferiorità numerica nella parte centrale quando si incontrano avversari con il centrocampo a 3. Forse Misuraca può giocare anche in attacco, anche come centrocampista sia centrale che esterno, ma con caratteristiche completamente diverse dai titolari di ieri. Meglio un problema di abbondanza.
0: Vabbè, perché lui era praticante, ma avere Misuraca e Forgione, sicuramente anche Forgione veniva dato come titolare inamovibile, poi si è infortunato, famoso per le sue incursioni in aria, cosa che non ha fatto mai quest'anno e qui adesso si dovrebbe cominciare. Invece adesso dove sta l'Arcangelo, oltre che essere seduto qui in questo momento, cioè come lavoro?
7: In promozione, sto a Universal Rosé, la squadra dei Campitelli.
0: Campitelli quale?
6: Quello che stava a Teramo.
7: Luciano, quello che stava a Teramo.
0: Ho capito. C'è una squadra di promozione?
6: Ma Rosetta, per Rosetta.
4: Poi ci rimo.
6: Per salire, ho già ottenuto sui giornali.
4: C'è l'allena di
7: Valentino
4: Daniele.
0: Ho capito.
4: Lui che sta Rosetta, sta per noi. Cioè
0: allora qualcuno prima ha detto, se tu l'hai conosciuto sicuramente, non sei buon allenato, che quelle caratteristiche di Abbagnale e di Arcangelo fanno ricordare un po' Palazzese.
4: Certamente, è vero.
0: Confermato?
4: Sì.
0: Questa destra?
4: Forse Giulio aveva un guizzo... questo è più Giulio. Potente fisicamente, Abbagnale.
0: Sì.
4: Forse somiglia più ad Arcangelo Giulio, che è più rapido, più tecnicamente superiore.
0: E oltre a Giulio mettiamoci anche Parlafante. Il piccolo Parlafante
4: la fascia sta a Lanciano,
0: ne parlano bene a Lanciano,
4: lo portano come
0: vabbè. Allora questa partita che noi giochiamo stranamente in casa pur giocando fuori, come potrà essere interpretata? Noi giochiamo, ha detto già l'allenatore, che non solo in questa che giochiamo in casa pur se in trasferta, ma anche nelle altre partite il modulo non cambia, non ci sono partite interne o esterne, d'accordo tu?
4: Il
0: pareggio fuori campo,
4: se l'allenatore è convinto delle qualità dei giocatori e che l'impostazione è giusta, quella che ha dato in questa partita, è giusto che continui, perché se no non trovi mai un filo di gioco continuo, concreto. Poi a questo gioco, come si dice, ritornando a Forgione agli altri, oggi il calcio è cambiato notevolmente, non è più che si gioca in 11 e chi sta in panchina sta a aspettare che qualcuno si infortuni per entrare. Oggi l'allenatore ha la possibilità di variare modulo, di adattare certi giocatori per poterli anche cambiare, rifiatare, perché se va su un molto forte con un pressing continuo, sicuramente può anche darsi che qualcuno accusi la fatica, e lì ci vuole, se in panchina c'hai uno all'altezza va bene, se non ce l'hai
0: perché uno all'altezza mantiene lo stesso rendimento,
4: esatto, eh. Quindi diciamo che almeno 16 11 più 5 16 titolari devono essere più o meno sullo stesso piano. 5 elementi, ti copri un po' tutti i ruoli, cioè gli esterni, i centrali difensivi, i centrocampisti, gli attaccanti, quindi tu, l'allenatore, se ha dei giocatori validi, può giostrare su sto fatto. Diciamo che è come la pallacanestro quando fanno i cambi per i falli, per queste cose. Quindi oggi l'allenatore, io mi ricordo, io sono arrivato oggi e ricordo quando ero ragazzino, si giocava in 11, si infortunava uno e lo si spostava all'ala destra o all'ala sinistra perché non c'era il campo. Oggi no, quindi hai la possibilità anche, anche nel primo tempo la squadra non va, vede qualcosa non va, hai 5 cambi, quindi la puoi aggiustare, puoi tentare di aggiustare, poi può anche darsi che non ci riesci, però un tentativo lo puoi fare. Cioè è cambiato completamente la gestione della partita da parte dell'allenatore. Prima l'allenatore si poteva anche addormentare in banchina, oggi stare attento, molto
0: sempre
4: attento,
0: in piedi, qua e di là,
4: attento,
0: allenatore seduti, non te ne più
4: vedere, cioè, i propri giocatori come reagiscono, se si adattano, se c'è un avversario che ti mette in difficoltà, in necessità di fare, che te lo dire, una marcatura o un qualche cosa per limitarlo. Quindi...
0: Ma lo senti questi nostri ex allenatori come sono preparati? Giorgini fa un figurone la trasmissione, tu lo stai facendo adesso una grande figura con le tattiche che dici, che ricordi, e così erano, sono stati bravi, abbiamo avuto allenatori bravi, peccato che potevi fare di più, ecco, dov'è? Che cosa è successo che non ti ha permesso di andare altre?
4: È perché non avevo la mentalità dell'allenatore. Io ho fatto pure l'allenatore, che è diverso.
0: Perché invece che cosa hai fatto di più?
4: Ho fatto di più il dirigente,
0: l'organizzatore,
4: tante cose. Io l'ho fatto l'allenatore, l'ho fatto a Francavilla e ti dico una cosa, per me fu una faticaccia.
0: Allenatore puro?
4: Puro,
0: Non dovevi occuparti di niente?
4: No.
0: Presidente Luciani?
4: Poi l'ho fatto a San Benedetto. Cioè, a Giuliano mica ho fatto l'allenatore. Ho fatto pure l'allenatore. Prima mi doveva interessare di tante cose.
0: Organizzavi lavori, i palloni,
4: per esempio, quando noi ritornò nell'82 Orsini, Enrico Schwimm, il settore giovanile, tutte queste cose, insieme a Francesco, a Vernisi, a questi qua, tutti personaggi, amici miei, cioè era quasi una famiglia, capito? Quindi poi facevo pure l'allenatore, perché
0: ma
4: se
0: pure
4: facevo pure l'allenatore, infatti non l'ho fatto al meglio delle mie possibilità, perché avevi tanti altri pensieri e onestamente
0: se io tu hai avuto, vediamo, se mi ricordo bene, un esonero doloroso proprio con Orsini.
4: Non è insomma, io me ne andai.
0: Beh.
4: Perché quella società la ricostruì.
0: Con chi perdemmo in casa con qualcuno?
4: No, non mi ricordo.
0: E dopo la partita fu però?
4: Avevo deciso prima, cioè non mi ricordo, ma però allora che succede?
0: Se tu ti ricordi puoi intervenire, che se non sei di primo pelo. Non sei di primo pelo,
2: sto ascoltando.
0: Puoi ricordare qualcosa.
4: Io quella società lì, dopo Scibilla, ti ricordi tutte le polemiche?
0: Non si capiva niente.
4: Allora, ho dovuto prima ricostruire la società. Infatti avevo dovuto convincere Orsini a rientrare in società, poi tante altre persone, amici miei, o di Orsini o di altra gente e compagnia bella, poi ho dovuto ricostruire il settore giovanile e infatti riportai Francesco, riportai Vernisi e ci stava altri collaboratori che conoscevo benissimo, che siamo amici fraterni. E quindi poi facevo l'allenatore, dovevi fare la campagna acquisti attiva perché dovevi avere i soldi per fare il campionato, dovevi prendere i giocatori perché dovevi fare la squadra, poi dovevo allenare, poi dovevo pensare alla parte economica.
0: Però invece da allenatore ti sono piaciuti i titoli nazionali, quelli sì, quelli proprio da allenatore.
4: Lì era una cosa che ti devo dire, era naturale, non lo so, senza grosse fatiche. Io avevo dei collaboratori eccezionali. Io poi la società Francella è irripetibile, secondo me è irripetibile. Perché?
0: Ricordami qualche nome.
4: C'era una gente umile, per esempio Efrem, ti ricordi?
0: Salucci.
4: Alfio Lattanzi.
0: Famiglia al mare, dai,
4: Alfio Lattanzi, Iaconi Clio, c'era mio fratello, Torbione Francesco, cioè facevano i dirigenti.
0: Un disastro, mi ricordo tutti, un disastro.
4: Capito?
0: Che da una parte è bello che me lo ricordi, perché vuol dire che ancora la mente, però mi dà dell'età, mi dà il senso dell'età.
4: No, ma quelli, cioè, ce ne stavano tanti altri, Pasquale Prefetti, era eccezionale.
0: Chi è?
4: Pasquale.
0: Pasqualino, sì.
4: Pasqualino.
0: Pasquale è dirigente.
4: E il papà di Albani, Gianni.
0: È lo zio.
6: Mio zio, Gianni mio zio.
4: Ah, già, Gianni mio zio. Sì. Quindi, cioè, questi sai che facevano?
0: Famiglia.
4: Era una società. Questi sai che facevano? Il settore giovanile non costava niente. Perché mettevano a disposizione le loro macchine per portare i ragazzi a giocare qua nei dintorni della regione, non c'era bisogno di
0: pulmini,
4: no, il martedì si faceva la riunione, non so, giocavano la Beretti, giocavano gli allievi, giocavano i giovanissimi. Allora, 4 macchine, 4 per 3, 12 macchine, 12 persone, e poi sai che facevano questi? Dice, a casa dicevano, guarda che a mezzogiorno e mezza noi dobbiamo pranzare. Perché dobbiamo andare al campo a fare servizio, a luna dobbiamo stare al campo.
0: Tutto gratuito.
4: Tutto gratuito. Quindi
0: vuoi intervenire? Sì.
2: Una cosa, mi ricordo, io ero ragazzo, giocavamo con gli alla
0: forte.
2: Ero un ragazzo di Luciano, ma Luciano era molto più bravo.
7: No, c'era una sola, magari si giocava in porto,
2: però e mi ricordo che c'era un gruppo di traglievi, juniores, e si faceva allenamento al campo. Il venerdì, quando, prima di giocare, perché si giocava il sabato, la domenica, la mattina, non è che ti dicevo tu vieni la domenica, tu vieni il sabato, no? Tutti a casa. Poi, nei bar, c'era una specie di bacheca
0: pure qua davanti al bar di Agrosta,
2: in cui passava in un tale, mi ricordo, anziano, il
0: cognome di
4: Mario.
0: Il cognome, tra conto il cognome
2: che attaccava,
0: irlandese, Mario Bellandese,
2: le convocazioni della
0: bar fuori stava,
2: allora noi ragazzi,
0: ma pure per Giancarlo
4: l'asso di picche,
2: pure dal bar l'asso di bastoni
4: vicino al bar di Marcozzi e su all'altro bar
2: pure il bastone,
0: quindi la saporava, era quello.
2: Allora noi la sera verso le 6:30 e poi con me dice, ma mi ha convocato che allievi B, a te convocato gli allievi A, tu invece tu vai con la riunione, si capito? Cioè c'era andavamo a vedere questi
6: quadri
2: e poi esatto.
0: Oggi sarebbe improponibile una gestione di questo tipo.
2: Poi ci sta i telefonini,
4: ci sono WhatsApp,
2: poi c'è il WhatsApp.
4: Le responsabilità, oggi una persona normale non può fare servizio al campo, ci vuole, come si chiama?
0: Gli steward.
4: Devono fare dei corsi, ci vorrebbero delle persone appassionate che fanno i corsi e poi si mettono al servizio della società.
0: E invece la società li deve pagare queste cose.
4: Invece qua ormai è diventato tutto una costa tutto. Cioè il settore giovanile, le spese erano minime, perché le trasferte non costavano niente.
0: Però poi ti fa una domanda, dobbiamo ricordare un sacco di cose belle, ma oggi c'è qualcosa di meglio rispetto a ieri, qualcosa che possiamo dire che nel paragone regge di più?
6: È migliorato?
4: Cioè, è cambiato, dalla legge Bosman è cambiato tutto. Cioè adesso fare settore giovanile per una società dilettantistica, forse a livello professionistico no, perché c'è la possibilità a 14 anni di vincolarli fino a 18, poi c'è sta il precontratto, il contratto, quindi li puoi gestire fino a 21-22 anni. A livello dilettante ogni anno sono liberi, a meno che non gli fai un contrattino di 3 anni massimo, che ha un costo. Ma come fai a farlo? Cioè la federazione, io non capisco come fanno certe regole, perché se io ho un gruppo di ragazzi, degli allievi, mettiamo 25 ragazzi, faccio il contratto a quelli più bravi, che ne saranno 5-6, poi gli altri 20 che dicono, cioè, ma che dicono non i ragazzi, i genitori come li gestisci? Perché a quello sì e a me no? Quindi hanno fatto delle cose assurde. Parlano di riforme, per me è assurdo. Perché io mi metto nei panni dei dirigenti, degli allenatori, come fanno a gestirli? È difficilissimo.
0: Oggi i settori giovanili li fanno tutti, però invece fu una prerogativa del Giulia Nova.
4: Lo facevano sempre tutti,
0: ma pure quando
4: facevano tutti, noi dovevamo andare a via dei ragazzi che erano vincolati. Oggi li puoi prendere svincolati, ci sono dei vantaggi e svantaggi. Prima, se volevo un ragazzo bravo, lo dovevi pagare, non lo potevi prendere. Noi stavamo sempre attenti, non è che spendevamo tanto, quando incontravano a noi ti andavano scappando tutti, perché non è che volessimo sperperare i soldi. Però oggi tu hai la possibilità di prendere gratis, però te se ne vanno anche gratis se non gli fai un contratto.
0: Quindi perdi investimento su un ragazzo.
4: Cioè,
0: che...
4: quindi io ti dico una cosa, non lo so se alla società convenga fare un settore giovanile organizzato che costa, che ha un costo importante.
0: Va bene.
4: Non lo so.
0: Voi ci state provando da quest'anno?
4: È stato fatto più che altro per ridare un po', come dire, un po' di credibilità a Giulianova, al calcio giuliese,
0: anche
4: al settore giovanile di
0: Giulianova,
4: di cui parlavi, però c'è sì. un costo importante
0: anche quello,
4: capito? Sì. E grazie a delle persone che si sono impegnate per poter fare, la società è stata un po' scaricata da sto fatto. Se la società andava, giustamente non li spendeva, ma io sono d'accordo, non può spendere, perché quei soldi che vai a spendere per un settore giovanile, stai attento, basta un osservatore, va a vedere la San Mettese, va a vedere l'Ascoli, va a pescare, prendi quelli belli e fatti.
2: Il senso di appartenenza, però è, che non c'è, il settore giovanile, però non però è i soldi, quello da San Benedetto,
4: ma ci sono i soldi. Ecco, ma fortunatamente questo fatto che
2: ci sono i dirigenti bravi,
4: dei soci nostri dell'associazione che fanno di tutto per gestire questo settore, allora vabbè, la società, se non è un po', la società fa spendere.
2: Beh, lo so,
4: non è semplice.
0: Qualcuno dice che c'era il famoso NAG anche, vero? Sì? Ricorda pure, c'era anche il famoso NAG,
2: nucleo
0: addestramento giovani calciatori.
4: Ma era diverso, Francesco, sì. Era diverso. Oggi vanno a giocare tutti a pallone a 5 anni. A 5 anni al NAG non ci venivano. Il NAG cominciava da 10 anni, da 10 a 14. Cioè la prima cernita avveniva sotto casa.
0: Mezza la strada,
4: il famoso
0: campo di riforma,
4: sui campetti rionali, capito? E poi venivano al campo.
0: Oh, ma da te qualche giocatore importante si è pure formato al campo di Zona Orto, campo di Mengelò, campo di tu quando passi là vedi tutte case, mi ricordi c'era quella stradina che passava davanti a...
4: era tutta campagna
0: davanti alla villa.
4: Io ricordo, facevamo
0: la davanti alla villa Galbarroni?
4: Sì, lo stradone, quella
0: è questa.
4: Hai capito? Là, quando era.
0: Tu non eri nato.
6: Vabbè. Cioè, un paio di porci.
0: Ho capito, però così è. Avvocato, allora abbiamo questa strana sensazione di giocare al Fadino una partita di trasferta. Non c'è
2: precedente. È come se giochiamo in casa.
0: Giochiamo in casa.
2: Sfruttiamo per una volta un turno casalingo in più. Io sono come giochiamo in casa, quindi vedrai, sarà sicuramente una maggioranza di spettatori di giocatori qui.
4: Devi vedere come dividono i settori.
0: No, no, da quello che stavo dicendo, la curva viene data ai tifosi del Giulianova.
4: La curva ovest.
5: Le panchine?
0: Ai distinti?
4: Okay, scusa, la curva ovest è in quel pezzetto di distinti, quei 400 là.
6: I pezzetti di distinti la Sant'Egidiese da?
0: Sì, quelli di qua.
2: La tribuna viene divisa al 50%.
0: I distinti mare, quelli che funzionano, quella è la Sant'Egidiese.
6: Cioè, la tribuna di San Metà
0: ce la cava, non so, di Giuliesi, soprattutto dopo il successo di domenica, se basterà.
2: Ma da Sant'Egidio forse perché viene a giocare già, no, però quando ha giocato con due partite non ho visto una grossa influenza davanti.
0: No,
2: perché guarda, non giocare nel proprio paese,
0: ma
2: non
0: c'eri, ho visto per televisione,
4: ci sono
0: televisione
5: 500 persone,
4: 700-800,
0: quindi sarebbe in maggioranza.
2: Nettamente. No, poi noi abbiamo tre partite, io considero tre partite,
0: quindi ancora due.
2: Ancora due.
0: Perché noi, di cui uno con l'Ancona, poi con l'Ancona.
4: Che noi tra mezza tribù e dietro la porta potrà essere 1200-1300 persone. Adesso di più
2: giochiamo in casa.
0: In attesa che riaprano anche gli stinti.
4: Dovrebbero fare dei lavori.
0: Cioè, dovrebbero fare i lavori sia al campo che i famosi distinti, vero? Sì. Giuseppina, ammasso tutto in ballo, che è vero? Ammassi tu? Qual è la tua specialità? Che sai fare più di tutto?
8: Ma non lo posso fare più.
0: Le mani?
8: Non me la sento di farlo. Da cucinare, di
0: fare. Qual è la cosa che sapevi fare di più allora? Il timballo, è vero quello che dice Luca?
8: Sì, spaghetti, il timballo, da mangiare.
0: Ma hai invitato anche i tifosi a casa tua?
5: Ferrara, Bologna, diversi tifosi in venuti.
0: Ma qualche giocatore è venuto?
8: No.
5: Carrozzieri.
1: Ah, carrozzere solo.
0: E che piaceva il tipo di
1: spaghetti?
0: Quello è fatto con lo stennevas? No. Ma non lo puoi fare più,
1: no?
0: Però il sale poco poco.
1: Una volta.
0: Però non vuoi stare senza pallone, se uno ti dice devi stare a casa, non puoi andare più a campo.
1: Ma non faccio gli spaghetti, non faccio quello che deve fare. Però la pallone di gare.
0: Là non giri nulla.
1: Quando arriva a mezzanotte si deve portare.
0: Ancora le due arrivi?
5: No, no, due sì, ma due cose tiene lei, i nipoti e il giocatore a calcio.
0: I nipoti e il giocatore a calcio, le due cose a cui tieni di più ormai, va bene? Va bene. Bene ragazzi, noi vi ringraziamo, siete stati, chi era l'ultimo finale?
9: Vito De Laurentiis, un caro saluto al mister Tribuiani e tutti i presenti.
0: De Laurentiis, salutiamolo, come no, ricordiamo tutti, tu non eri nato.
9: Ancora.
4: Ti saluto,
0: no. No, no, ma non mi ricordi nessun giocatore.
9: Io sono il 76.
0: De Laurentiis, ce lo ricordiamo per te.
4: Lui è stato
0: mezzala Foggia, il giocatista
9: Foggia. 81, allora è nato, che vuoi?
0: Ma non conosci
1: De Laurentiis. Però se veniva anche la Tarannuova era meglio.
0: Stasera. È già venuto.
1: È venuto qua.
0: È venuto la settimana scorsa, sì. Prima della partita con.
5: Giovedì sera.
0: Bene ragazzi, noi vi ringraziamo, bene ragazzi, sì.
2: Sì, grazie.
0: Grazie. Scusate, qua l'età è più giovane Giuseppino notoriamente, no?
7: Chiaro, non è che...
0: Allora, Giuseppino, noi ti ringraziamo di essere intervenuta, ti facciamo tanti saluti, in bocca al lupo, ti auguriamo tantissime partite di Giulianova. Dire 100 anni parete, ma tante, ma più ne vedi meglio è, va bene? A posto.
1: Sì, anche la per una compagna.
0: Lucarello, Carrello, ma capo che è andata anche senza Carrello, è arrivato qua senza Carrello, sei entrata. Grazie all'avvocato, ospite nostro fisso.
2: Buonasera.
0: Grazie a Nicola di essere intervenuto, sì. Perché noi parliamo di oggi, ma ricordare com'era il passato credo che sia sicuramente importante, e piace anche da quello che vediamo anche ai radioascoltatori. Grazie a Luciano D'Arcangelo che lo devi distrarre, perché metto 4.
7: Grazie
0: Luciano di essere intervenuto, ti ho chiamato al volo per parlare di questo portiere, e grazie naturalmente anche a Sandro che ci ha dato anche delle notizie su Nicola. Grazie a tutti voi per averci seguito e ci risentiamo belà, ci risentiamo lunedì prossimo dopo Sante Giuliette e Giulianova. Grazie e buona serata a tutti.
1: Grazie.
7: Allora, questo
0: Lucia, grazie di tutto, che ti ho chiamato a volo, ma mi ha avuto dire quello che sta là. Non so che
10: ho
0: mangiato.
10: Così leggera perché
11: è un sogno, è un sogno, è quello dell'uomo come quello di volare, sempre. Come quello di volare, sì. Esatto. Quindi con questo brano, invitando gli ascoltatori ad avere sempre la fantasia, come dire, come
10: sveglia, dovete utilizzarla,
11: bisogna utilizzarla perché
10: il più possibile.

0: Mercoledì, giusto?
1: Ogni mercoledì, come di consueto, alle ore indefinite, insomma, dalle 15 in poi ci pensate sicuramente.
0: Devi ottimizzare i microfoni così non avremo ritardi.
1: Esatto.
0: Brava.
1: Grazie Luciano.
0: Un grande saluto a tutti.
1: Ringraziamento a Luciano Crescentini, appuntamento alla prossima settimana, sempre di mercoledì, con Suoni di Rock and Roll. Viaggio attraverso la musica.
0: E camminate nel vento
1: per quest'oggi, insomma, perché la trasmissione era dedicata al vento. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Vi ricordo la replica domani mattina alle ore 11:30.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: boy, get out of my life.
1: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.

0: girl. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Luce fiocca di lampioni, fu partecipe del nostro amore. Chiudi bene le persiane.
1: Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Nadie.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio Giulianova, @libero.it.
1: Chi credi nei miracoli, nei sogni e nelle immagini, e che il nostro libro è stato scritto già, e che ognuno dice la sua verità. Non credo nei miracoli, ma credo negli ostacoli.

0: lucidi.
1: Anche tu hai gli occhi lucidi.
0: Lo so, ma a volte è proprio bello piangere.
1: È questo che ci fa sorridere, eh?
0: A te.
1: A te.
2: Radio G, la radio della tua città.

volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: pensiero.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene fregando.

Prendo quei pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio e li cambio in emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la guerra.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.